0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
0: Radio Number One. Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le tre. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: I like being used, it means I have a purpose.

cerchi. È qui. Radio Number One è dove

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Buongiorno Covricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione, no, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio, cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabiot.
2: È venerdì, il svegliamondo sveglia.

0: Edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Maz.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
3: Number one, gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è qui.

0: più.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
4: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Salute!
2: Ciao Scombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
3: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma quale ristorante di Russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco e fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta? Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Gli scombriccolati del

0: L'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Buongiorno scombricolati, Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao, Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: sgombriccolati del mattino.
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sgombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
2: Piovi, mi è sembrato di vedere un Ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Buongiorno Scombricola, Ara, che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, hai miluito, Ara, che amore, tanta gente, amore.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere. Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
2: Ladies and gentlemen from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
3: La Combricola. La Combriccola di Radio Number One. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah.
2: E alla mattina quan le venzi, pizza la combri con la tute, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
3: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso: da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe; dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como, scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One dei Maparigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano anche questo venerdì 26 giugno sul centro-nord Italia. Il tempo non significa che resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti l'alto livello di umidità e il gran caldo determinano la formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco nelle ore centrali del giorno. Fenomeni che tornano a presenziare principalmente sui rilievi alpini centro-occidentali, localmente sull'Appennino. Le temperature diurne restano elevate soprattutto sulla pianura padana, attorno ai 37-38 gradi, ma il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, valori minimi di fatti in diverse zone attorno ai 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nel weekend. Considerata la situazione, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino. Everybody get up.

0: Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Svegli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.

0: qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
1: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
2: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Perché la persona se non fa venire il mal di Coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa, vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
2: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
3: È arrivato il momento di salutarci, cari ascoltatori, ma non andate via, tra un attimo la combriccola.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: poco comincia la combriccola. Vi aspettiamo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex ADDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
1: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Patrizio!
1: Buongiorno, buongiorno, ciao Manu, ciao Sergio. Dai che forse ho recuperato quasi il 99% della voce. Bene. Ce l'ho fatta dopo 3 giorni, mannaggia.
2: Mamma mia, ti prego, gorgheggia tutto il tempo. No,
1: no, basta, no, basta, no, no, sì, ok.
2: Che se ne arriva, stavo scherzando. Dai che forse finalmente ho recuperato il 90% della vista e oggi ho recuperato... Tu cosa dovevi recuperare?
3: Niente, io oggi ho la gotta del pover'uomo, perché ieri sono stato invitato in un ristorante molto carino di carne. Sì? Mi hanno invitato e ho cominciato a mangiare la carne alle 8, ho finito alle 22.
1: Come se non ci fosse un domani.
3: Come se non ci fosse
1: fantastico.
3: Un domani. E oggi ho la gotta del pover'uomo.
1: Tutta carne rossa o anche
3: tutta
1: un po'
3: carne
1: di carne bianca?
3: No, tutta carne rossa. Non riesco a camminare, non riesco a respirare, ma va bene così, sono
2: ma
3: morto.
2: Ma che meraviglia, ma ragazzi. Eccoci qua, benvenuti nell'RSA di Radio Number One. Patrizio Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani. E i primi della classe oggi, informissima, come avete già sentito.
0: Patrizio!

0: detto me di Fulminacci, la prima canzone che abbiamo scelto per voi questa mattina nella combricola di Radio Number One. Quando sento questo silenzio ho paura.
1: No, perché mi viene sempre in mente maledetti, maledetti, maledetti.
2: Direttamente, signore e signori, come primo esperimento della combricola arrivano loro.
1: Sono arrivati,
3: la foca maestra, la donna
0: cannone, i clown, i primi della
3: classe. Ma la donna cannone è la fidanzata di Alfio, la donna cannone?
1: No!
0: Potrebbe essere, sono fatti l'uno per l'altro.
4: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One. Primi della classe. Che giorno è oggi?
0: Venerdì.
4: È venerdì. E il venerdì a lavoro non si suda.
0: No.
4: Oggi non si fa un'emeritata cippa.
0: No.
4: Si rubano le ore al datore di lavoro. Ciao a tutti, un bacione.
1: Non esageriamo.
4: Lavoratori.
1: Ancora.
3: Comunque, per l'amico Opar, oggi dico
0: Omar.
3: Omar. C'ho la gotta del paura. Non si dice Omar, si dice Oparo con G, quindi. Devo dire la verità, non si suda, si zampilla oggi.
1: Sì, è vero. Ha ragione,
0: ancora?
1: È peggiorata la situazione nettamente. Hai visto che ho eliminato le maniche dal
3: tutto,
1: mio outfit radiofonico.
3: Non ho neanche i pantaloni, io lo dico.
1: Ho una t-shirt smanicata. Ragazzi, quando ce vo.
3: È uno struzzo depilato.
1: Ma smettila! È uno struzzo.
3: Senza piume.
1: Struzzo.
5: Sergio. Lui è più bollito di Santa Fe. Sergio. Fidati di me.
1: Sì. È arrivato il carrello dei bolliti. Eccolo qua.
3: È che l'unica cosa che è mancato è il bollito. Faceva un po' caldino.
1: Sì,
6: Ehi, questo Max Gioia, di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra si è finita. Mentre vado a lavoro con la mia Carmen, metto su Radio Number One perché c'è la combricola. Dai che venerdì. Shout out Max.
0: Ciao. Patrizio!
7: Ma stai zitto, grammofono!
0: Mamma, come sono in forma i nostri ascoltatori il venerdì, mamma mia!
3: Ma c'è un motivo, secondo te?
0: Carichi a pallettoni, forse perché arriva il weekend? Forse perché domani si dorme, non lo so. Si chiama Massey, questa canzone di Lola Young su Radio Number One.

0: Lola Young su Radio Number One. A proposito di Messi, c'è una cosa che ho sentito nel notiziario delle 7 che poi ci siamo dimenticati di sottolineare, ma mi hanno eliminato il Curaçao.
1: Curaçao. Un punto l'ha guadagnato, però.
0: Quindi, ho capito, ma vanno a casa, tornano in Curaçao.
1: Ragazzi, adesso non è che possiamo anche pretendere il Curaçao i sedicesimi di finale. Hanno già fatto il massimo. Hanno preso lo scuolabus e sono tornati a casa.
2: Devono tornare a casa a fare il ciocciolato.
1: Sarebbe
3: stata una bella favola, certo, però certo. Se andavano un po' più avanti sarebbe stato carino. Allora,
0: torniamo a bomba sui nostri premi della classe. Non capisco che cos'è questa piantagione qui di...
2: Non ho scioglilingua.
4: Buongiorno desvitati. Come vedete qui sono in Kiwi.
0: Sono
4: le 7.05 e c'è già un caldo dalla Madonna, ti sudano anche i pensieri e anche i non furbi. Alle 11 c'è da morire. Ciao ragazzi, guardate che bello Kiwi.
0: Ma che bello!
4: Avete visto che bello Kiwi?
0: Lo so, scusate, gli ascoltatori possono sentire solo la voce di questo nostro ascoltatore che è in una piantagione di kiwi, non l'avevo mai vista.
1: Sì,
0: la
1: una sorta di pergolato.
2: Sì, è vero.
1: Molto
2: bello.
0: Ha detto siamo, io sono in Kiwait.
5: Buenos días, mis amados combricolados.
0: Buongiorno.
5: Ma mi fate conoscere Fulminacci, mamma mia quanto mi piace.
0: Anche a me. Anche a me.
5: Che voce.
0: Anche a me.
5: Comunque sì, è venerdì. Ma certo, cosa mi cambia la domenica lavoro? Però c'è la compagnia della Manu che mi accompagna al lavoro. Besito, sì, buen dia o da Wendy.
0: Ma ciao, ma ciao, ciao, ciao. C'è la Piera che è in forma smagliante stamattina.
6: Buongiorno scombricolati, buongiornissimo. Che bello aprire con Fulminacci.
0: Tutti innamorati di Fulminacci.
6: Questa canzone. Vi love amici scombricolati. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Devo fare anch'io Fulminaccio.
0: Chiama Fulminacci.
2: Sì.
0: Chiama subito Fulminacci. Prego. Necessitiamo di un Fulminacci nel nostro venerdì su Radio Nabucco.

0: non so se avete notato la finezza. Come si chiama questa canzone di Katy Perry? Last Friday Night. Ah,
1: beh,
0: il giorno è oggi.
1: Beh, ma i nostri programmatori sono illuminatissimi.
2: Vabbè, ragazzi, che figata.
0: Allora, questa è la copricola di Radio Number One. C'è della gioia il venerdì, questo l'abbiamo capito. C'è Patrizio Romano, Sergio Sironi, pieno come una botte.
2: Mamma mia.
0: Pieno, appena mangiato troppo ieri sera. Ci sono i nostri ascoltatori contentissimi.
3: Buongiorno, Radio Number One.
1: Buongiorno.
3: Buon venerdì. Dai che venerdì, dai che c'è l'edicola di Pat. Vai Pat, fammi vincere oggi. Ciao.
1: Dai, non posso, no, non posso, non ma ci come? Sono i favoritismi.
2: Ma come? Ma sei sempre corrotto e dai.
1: Ma continuare.
0: Ma se stai, ma se vincono tutti i tuoi pareri.
1: Ma smettila.
3: Patrizio!
1: Mannaggia voi.
0: Sono tutti, fanno tutti Romano di cognome.
2: No, veramente, è l'unico gioco al mondo.
1: Come
2: che...
1: ti chiami? Luigi Romano.
2: Ma non si chiama.
1: Come ti chiami? Giuseppe Romano.
0: Ma è un nome comune.
2: Sì, ma cosa dici? Sì. Ma qual è il nome? Romano. Ah, ho capito, ho capito, ho capito.
0: Ah, ok, ok.
4: La combriccola di Radio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
2: Info al 338 20 2298731. Comprorodoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Ma buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Code sulla 4 tra Monza e Viale Monteceneri in direzione Torino per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e l'allacciamento con la 4 per il recupero di mezzi incidentati con 2 chilometri di coda. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Abbiamo poi incidenti e code anche sulla 1 tra Incisa, Reggello e Firenze Sud con code in direzione Firenze. Altre code invece le troviamo sulla 6, la Torino-Savona, tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. E ancora abbiamo traffico intenso sulla tangenziale est di Milano, tra Cologno Monzese e Cam in direzione 1 e sulla tangenziale ovest tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo di Trezzano, stessa direzione. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord, direzione Roma, e abbiamo poi traffico rallentato anche tra diramazione Roma Nord e Guidonia per la perdita di carico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Radio Number One per augurarvi buongiorno. Ci sono anche Jungle con The Wave. Voi non potete immaginare che cosa sta succedendo, una vera e propria radionovela tra poco, veramente con colpi di scena, ma vi diciamo tutto tra poco, perché prima c'è il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. È una strage quella causata dal violentissimo terremoto in Venezuela. Il bilancio parziale aggiornato a poco fa vede almeno 235 morti, 4.300 feriti, più di 70.000 famiglie senza tetto, ma soprattutto, e questo è il dato che fa accaponare la pelle, ancora 45.000 dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano 56enne nato a Caracas e con parenti in Italia, ma l'unità di crisi della Farnesina fa presente che sono molte le segnalazioni di italiani o italo-venezuelani che non rispondono, ricordando che in Venezuela c'è anche una grande comunità italiana composta da oltre 140.000 persone. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale con voli sospesi, arrivano intanto aiuti e solidarietà da tutto il mondo, dagli Stati Uniti subito stanziati 150 milioni di dollari per l'emergenza. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. È stato approntato l'invio di uomini, dei vigili del fuoco, della nostra protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. Cambiamo argomento, viviamo tutti sotto lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale nel rapporto tra Italia e Francia. A dirlo ad Antibes, a chiusura del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia, è stato il presidente francese Macron. Siamo partner naturali e indispensabili, vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, assicurato, sottolineando poi che fra Roma e Parigi ci sarà cooperazione anche per la difesa. Sulla stessa linea la Premier Meloni, arrivata in Francia per partecipare a questo vertice e confrontarsi proprio con Macron sui principali dossier internazionali. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha detto la Presidente del Consiglio. Poi un passaggio anche sulla guerra in Iran e sul ruolo dell'Italia nello stesso conflitto. Noi non abbiamo partecipato a questa guerra, ha ribadito Giorgia Meloni. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Le 7:34, ragazzi, come vi ho promesso, una radionovela. Abbiamo la nostra radionovela della Combriccola. Bisogna fare attenzione quando si dicono le cose alla radio, no? Perché parli magari della moglie e la moglie, ascolta.
1: È già successo, tra l'altro, Omar.
0: Ah, sì?
1: Non ti ricordi?
0: Omar, è vero, sempre a lui, sempre a lui.
2: Parli, sentiamo, del datore di lavoro.
3: Primi della classe. Che giorno è oggi? È venerdì. E il venerdì a lavoro non si suda. Oggi non si fa un'emeritata cippa.
1: Bravo.
3: Si rubano le ore al datore di lavoro. Ciao.
0: Sì, sì.
2: Affermazione,
0: sì,
2: pesante.
0: Affermazione pesante che ha le sue ripercussioni.
4: Buongiorno Combriccola. Messaggio per Omar da Berzo. Oggi è venerdì, sì, e non ti faccio stare in ditta. Ti metto fuori tutto il giorno al sole a pitturare la ringhiera.
2: Bravo, bravo.
4: Ciao.
0: Bravo. Omar da Berzo, oggi è venerdì, si suda.
2: L'ha detto il tuo datore.
0: Omar da Berzo, non so fare...
1: Dai, tu fai un

0: Rolling Stones, canzone dei The Colors, non è quella dell'estate perché c'è quella con la Brancalemer che è Cremont, è così, diciamo un aperitivo, un'introduzione all'estate.
1: Hai detto la cosa giusta, l'aperitivo ci vorrebbe.
2: Sì, happy hour.
1: Sì,
0: l'aperitivo. Esatto, a quest'ora è già ora di un bel aperitivo, del resto sono le 7:30.

0: sì, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi. Voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini. Ogni giorno un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola di Radio Number One.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: era 1984, le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo riascoltato Raff. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, non so se ve la ricordate, sicuramente sì, perché era tipo il 1984 quando uscì questa canzone e contemporaneamente...
1: Scusa.
0: E contemporaneamente, niente, figurati, uscì anche la stessa canzone cantata però da Laura Branigan. Addirittura in certi posti del mondo si contenevano il primo posto in classifica. E tutti si chiedevano: ma qual è la versione originale? Quella di Laura Branigan oppure quella di Raff?
2: No, è quella di Raff. Di Raffaele è quella di Raffaele.
1: Ma non aveva fatto. È sempre lei che ha rifatto Gloria di Tozzi?
2: Esatto.
0: Ma che cosa
2: sì,
0: ne
2: sì.
0: so?
2: No, hai ragione, hai ragione. So. È la Branigan.
0: Ha fatto Gloria di Tozzi.
2: Gloria! Acqua nel deserto!
1: Questa qui è già in fondo.
2: Ah, scusa.
0: Ma non era Monkey Tune nell'aria?
2: Monkey Tune nell'aria, sì, anche. Sì. Ci sono diversi ritornelli.
1: Poi diceva Ciuccio benissimo.
0: Ciuccio bene. Quindi la versione originale è nata in Italia ed è stata scritta da Raffi insieme a Giancarlo Bigazzi e Steve Piccolo. Detto questo, io direi che possiamo formuliamo una domanda.
2: Allora, ha colpito tantissimo il sottoscritto questa notizia delle patatine rubate. Ma è vero, mi sono immedesimato.
0: Cioè,
2: sì, le patatine rubate, che sono le più buone, mi spiego meglio. C'è questo studio che sostiene che quando c'è un furto a tavola, il gusto migliora. Cioè, non ti è mai capitato di essere a tavola e fammi assaggiare un attimo questo, addirittura non chiedere, allunghi la mano, c'è un vassoietto con delle patatine, ma l'hai ordinate un altro della tavola.
0: Sì.
2: E intanto le mangi tu le patatine.
1: Ma a me è successo che una si è incazzata, era dell'altro tavolo, però siamo lì al ristorante.
2: Ma che scemo, ma no, lì è esagerato. Perché? Perché il cervello, a quanto pare, secondo questo studio, amplifica la soddisfazione quando il cibo viene percepito, tra virgolette, come proibito, come...
1: Proibito?
2: Sì, come è un cibo sottratto a un altro e quindi ha un gusto ancora più buono, no? Perché non è tuo e quindi è più buono. Ma qual è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto di un altro?
0: O
2: di
0: un'altra? Ieri sera.
2: Ecco, lo sapevo. Era più buona la roba, di la verità.
0: No, erano buone uguali, però nel senso, già, sì, il mio fidanzato dà fastidissimo quando gli prendi la roba dal piatto, nel senso che già, beh, a me no.
2: Perché tu non tieni nemmeno, allunghi la mano e gliela prendi.
0: Figurati,
2: o la forchetta gliela prendi.
0: Il mio fidanzato posso fare quello che vuole.
2: È tua proprietà.
0: No, scherzo. Però sì, c'erano queste papas arrugadas con mojo canario e me ne sono mangiata una così, vabbè, insomma. E ho visto proprio la faccia, sai, di quello che... però non ho detto niente.
2: Dai, allora, questa tecnica delle patatine rubate, definiamola così. Quando è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto degli altri?
0: Cosa è successo dopo? Sì. Sarebbe interessante.
1: Anche io una volta l'ho fatto, ho fatto la stessa scena di Pozzetto quando vedi gli operai del cantiere e dice: vuoi una forchettata? E lui dice: volentieri, bam, gli dà una forchettata nella mano.

0: Muscle, quanto è bravo Bruno Mars, stavamo dicendo ascoltando questa canzone, quanto è bravo, e questa è la copricola di Radio Number One. Stiamo parlando di cibi rubati.
1: Sì, di cibi rubati dai piatti degli altri, è l'ultima pietanza che avete rubato a qualcuno mentre eravate a tavola, dai.
0: Attenzione, ma non solo dai piatti degli altri, perché scopriamo di avere degli ascoltatori che sono dei ladruncoli professionisti.
2: Caro Pat, ma lo sanno tutti che la frutta rubata dagli alberi degli altri è molto più buona, non so voi, ma da ragazzini noi la sera, primavera, estate, s'andava a rubare albicocche, ciliegie, prugne, hai voglia, certo. Ciao,
1: finché non arriva... buone. Finché non arriva il contadino col forcone, però, a me lì erano dolori.
3: Nell'ordine, il forcone, un colpo a sale, però da 50 metri, quindi non ha fatto praticamente niente,
0: cioè,
3: bruciava un po'.
0: Cioè col fucile a sale,
3: caricato a sale. E poi la cosa più particolare che mi è capitata, vado su una pianta di fico che sono ricche di frutti, però hanno una particolarità, sono delicati i rami. Mi sono gli ho, come si diceva una volta, sgarana broca, cioè gli ho tirato giù mezza pianta. Questo esce, mi guarda, fa vabbè, rubarmi i fichi, ma addirittura spaccarmi in due la pianta.
1: Ma lì da lato diventi teppista anche.
3: Sì, sì, ma mi disse proprio una frase simile a teppista, però era in dialetto e faceva più effetto.
0: Scusate, io rimarrò per tutto il weekend con l'immagine di Sergio Sironi che si arrampica su un albero. Io questa cosa qua non la posso proprio vedere. Non mi sembri agilissimo.
3: Era una scimmia.
0: Era una scimmia.
1: Io uno struzzo e lui una scimmia. Guarda che bella famiglia che ti sei trovata.
0: Che meraviglia, dobbiamo trovare l'animale per me, guarda.

0: zitto e balla con me. Shut up and dance with me, il titolo di questo pezzo di Walk to the Moon su Radio Number One. Beh, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo scoperto che Sergio Sironi si arrampica sugli alberi. Attenzione, attenzione, attenzione, c'è un nostro ascoltatore che ti risponde.
1: Ah, ma adesso si spiegano tante cose. Sergio, tu probabilmente da quella pianta sei caduto, vero? Ma non ti ricordi?
2: Stai zitto, grammofano!
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Di Radio Number One, buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 8 in punto.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
10: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
9: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
11: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
9: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Analyza, Analyza con la canzone estiva, la combricola di Radio Number One, Sergio Sironi. Presente,
1: presente.
0: Presente. La Doriani, eccoci qua, presente. Pronti per darvi il buongiorno. Presente. Allora, siamo partiti da un punto, ma stiamo andando in tutt'altra direzione. Faccio, ricapitoliamo
1: velocemente. Siamo partiti da queste patatine rubate a tavola, che secondo la scienza sono le più buone, ma è vero, è quello che vai a pizzicare dai piatti altrui, è sempre ha un gusto diverso, più buono, le gusti meglio. E vi stiamo chiedendo qual è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto degli altri.
2: E siamo passati a un livello antropologico dove il furto fa parte della natura umana.
0: Quindi diciamo che la partenza era light, no? Sì. E per poi scoprire che i nostri ascoltatori non si limitano a rubare dal piatto del compagno, della compagna o dell'amico, ma vanno a rubare proprio le cose in giro. E alcuni si fanno anche molto male, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io vorrei condividere questa storia che quando sono stato in ospedale avevo come compagno di stanza un ragazzo pakistano. Che faccio, cosa ci fai qua? E lui mi fa, stavo raccogliendo le ciliegie da un albero per la mia famiglia. E nulla, aveva tutte e due le braccia e tutte e due le gambe rotte. So che non c'è da ridere su ste cose, ma era molto divertente.
0: È caduto da un albero, ma non è l'unico, caraca. Diciamo, perché c'è anche questo ascoltatore Robby.
2: Ciao ragazzi, 50 anni fa un mio amico si è rotto una gamba. Stavamo scappando da una pianta di ciliegie che li stava inseguendo. Il padrone era partito a manetta da un campo vicino con una moto. Con la moto. Non ci ha beccato, dice Robby, non ci ha beccato. Andare più veloci della moto non è male, eh?
1: Sì, sì, sì. Esatto, quindi viaggia col palo.
2: Esatto.
0: Esatto. Poi ti parte una gamba, però non li ha beccati, diciamo, ok, e va bene.
4: Mi piace immaginare Sergio Sironi a fare Tarzan come lo faceva Raimondo Vianello. Che era uno spettacolo.
1: Noi nu, quando lo facevo con la Sandra Mondaini.
0: Eh sì, perché anche Sergio Sironi si arrampicava sugli alberi per rubare la frutta. Sì, ladruncolo che non sia. Vabbè, se vogliamo tornare alle patatine, prima che ci chiami la polizia e ci chieda i vostri numeri di telefono, così, eh.

0: Levitating di Dua Lipa su Radio Number One. Abbiamo dei delinquenti noi, non degli ascoltatori. Ma che ridere,
1: associazione delinquere siamo,
0: ne fanno di tutti i colori. Allora, Dua Lipa si è appena sposata e a proposito di matrimoni sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, noi a un matrimonio quello che eravamo avevo fatto tutto a base di ben altre cose che a noi piacevano, ecco. Però il matrimonio di fianco era tutto a base di pesce. Allora quando passavano i camerieri nel nostro tavolo, che era un tavolo rotondo, nel nostro tavolo fermavamo sovente il cameriere, cosa c'è, allora mangiavamo anche la roba dell'altro. Questo certo. È stato un furto legalizzato ma molto piacevole.
1: Questo è
2: Mauro, la provincia di Torino.
0: È tutto un tavolo, capito? Che si mangia le cose dell'altro matrimonio. Adoro! Siete
3: quasi avalo. Gente all'uva.
1: Ma buongiorno
3: a tutti. Ho il negoziante di roba cinese, come dite voi.
1: Sì.
0: Ah, buongiorno.
3: Io aspetta che ho levato cliente. Che poi ti dico questa storia. Che l'uva.
0: Vabbè. Aspettiamo.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io Wang, ciao.
1: Sì, ciao.
3: Sì, capito.
1: Allora, veramente stavo cercando un cavo per il telefono.
3: Sì, capito. Reparto C vicino tubo doccia e secchio.
1: Ma che stai dicendo? Un cavo USB.
3: USB uguale tubo, entra, esce, collega, vai lì, prendi.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere. Avete un profumo invece?
3: Sì, profumo di frigorifero.
1: Cosa c'entra il frigorifero?
3: È molto fresco, quando apri il naso sembra cucina.
1: No, grazie. Mi serve anche una torcia.
3: Torcia finita. Però candela con pile.
1: La candela con le pile, ma che serve?
3: Modernissima.
1: Ma dai, su. Sentiamo, nastro adesivo ne avete?
3: Sì, colla già arrotolata abbiamo, sì.
1: Un ombrello?
3: No, ombrello no. Prendi questo, sacchetto molto grande. Se piove, entri lì dentro, non ti bagna.
1: Mi serve poi. Ah, una prolunga elettrica, ecco.
3: Diventa più lunga solo se tiri forte.
1: Ma basta, guardi, mi sono stufato. Me ne vado, credo proprio di andarmene.
3: Sì. Capito.
1: No, non ha capito.
3: È apposta, se capisco tutto. Se capisco tutto, il cliente non torna più.

0: Mannaggia, mannaggia, tutti i nostri ascoltatori hanno rubato frutta in giro, tutti i tipi di frutta in giro per tutti i frutteti d'Italia, i miei colleghi idem come sopra, anche Patrizio hai rubato della frutta.
1: Frutta, sì, un po' di frutta, sì, uva, poi soprattutto mais però.
2: Mais,
1: lei è il pannocchio, sì, che poi andavamo a brustolire col bastoncino.
0: Ladro di pannocchio, io non ho mai rubato la frutta, ragazzi, non ho mai rubato la frutta, ho rubato delle altre cose, cioè, però la frutta non l'ho mai rubata, quindi stavo pensando questo weekend di andare al mondo del platano di Arucas e andare a rubare delle banane.
3: Allora, se vuoi parto, io so arrampicarmi perché sembro un pupazzo, ma ho una
1: però
3: agilità.
1: Sei agile,
3: sono molto agile. Se vuoi vengo e rubo le banane per te.
0: No, tesoro, le voglio rubare io perché voglio sapere cosa si prova, visto che ne state parlando tutti, voglio
3: Che tu vada in prigione, vado al posto tuo, amore mio.
0: No, tesoro, non ti preoccupare, vado con il mio fidanzato, andiamo insieme e le rubiamo insieme. Io
1: scatta la gelosia adesso, mamma mia.
3: Scusa, come si chiama il tuo fidanzato?
0: Juan!
1: Con la Q davanti.
3: Ah, non lo sapevo. Di aver cambiato nome.
0: Adesso lo hai.
3: Va bene, allora arrivo a prendere le banane.
0: Per favore, no. No, no, per favore, no.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sfinge, Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Partiamo con l'A36, l'autostrada Pedemontana. C'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio per la Ottola Milano-Varese, con quindi conseguenti rallentamenti. Sull'autostrada Ottola Milano-Varese c'è invece un incidente tra Gallarate e la diramazione per Gattico che sta causando code in direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, traffico intenso che provoca coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Code anche sulla 4 all'altezza di Capriate, sempre per traffico intenso. E ancora segnaliamo un incidente sulla tangenziale sud di Torino, in particolare all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord. Tornando alla 4, ci sono materiali dispersi sull'asfalto con qualche problema di viabilità all'altezza dello svincolo di Santià, direzione Torino. Abbiamo poi dei problemi anche sul raccordo di Casalecchio che riguarda la 1, la Milano-Bologna, in ingresso sulla 14, e anche qui abbiamo delle code. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code e rallentamenti sulla tangenziale est della capitale in più punti, mentre un incidente ha causato la chiusura della galleria tra l'uscita A24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: per favore, sei il direttore di testata, vai!
1: Dammi la testata!
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di gossip, dai, cerchiamo di alleggerire un po' l'atmosfera, perché nel primo focus abbiamo dovuto dare anche notizie purtroppo drammatiche che arrivano anche dal terremoto in Venezuela. Parliamo di Madonna, oggi abbiamo una notizia tutta dedicata alle pop star. Madonna e la figlia Lourdes, Maria Leon Ciccone, per l'esattezza questo è il nome completo della figlia, sarebbero di nuovo vicine, c'erano stati diversi screzi tra madre e figlia, arriveranno la stessa regina del pop che recentemente ha rilasciato una lunga intervista ad un magazine dove è tornata a parlare anche dei suoi prossimi impegni, dei suoi giri promozionali, del suo nuovo album, tra l'altro all'ultimo Tribeca Film Festival ha presentato in anteprima anche il cortometraggio musicale che accompagna il nuovo disco. Insomma, questo album contiene 5 brani e nel film di presentazione appaiono diversi volti noti del mondo della musica e non soltanto. Nel finale si vede proprio anche la figlia Lourdes, la figlia di Madonna, con la quale, ripeto, sembra sia tornato il sereno. Insomma, quando si rasserena i rapporti tra madre e figlia, tra genitori e figli, a noi fa sempre molto molto piacere. E poi c'è questa notizia che riguarda Olivia Rodrigo, che io seguo con molta attenzione, innanzitutto perché mia figlia è una grande fan di Olivia Rodrigo, perché nel prossimo aprile 2027 sarò a Milano a vederla in concerto in Italia, ha lanciato questo suo nuovo festival tutto al femminile, un successone incredibile, sold out in soli 25 minuti. L'evento si svolgerà il 29 di agosto a Irvine, siamo in California, e vedrà sul palco le artiste più influenti della scena musicale mondiale. Insomma, ha avuto un'idea veramente molto molto brillante Olivia Rodrigo, che peraltro si sta confermando una delle pop star del momento. Adesso parliamo anche di calcio, ci vuole, dai, mondiali di calcio. Tra ieri sera e stanotte sono scesi in campo per la terza e ultima giornata altri 3 gironi. Sono stati definiti i verdetti del gruppo D, con l'avanzamento ai sedicesimi degli Stati Uniti, ininfluente il KO per 3-2 con la Turchia. Stati Uniti che sfideranno nei sedicesimi la Bosnia. Ricordiamo Bosnia che aveva eliminato nei playoff l'Italia, estromettendoci dal mondiale. Si qualifica anche l'Australia, che ha fatto 0-0 questa notte col Paraguay. Ai sudamericani, cioè ai paraguayani, manca invece soltanto l'aritmetica, ma sono vicinissimi anche loro alla qualificazione. Nel gruppo E la Germania chiude in testa, nonostante il KO ieri sera per 2-1 contro l'Ecuador. Va ai sedicesimi anche la Costa d'Avorio come seconda classificata, dove peraltro accede come una delle migliori terze anche lo stesso Ecuador, e quindi anche in questo caso, diciamo, bottino pieno per le qualificazioni. Nel gruppo F l'Olanda, che ha vinto 3-1 sulla Tunisia questa notte, è prima e sfiderà nei sedicesimi il Marocco. Molto bella questa sfida, Olanda-Marocco nei sedicesimi. Avanti anche la Svezia, avanti anche il Giappone, che peraltro hanno pareggiato questa notte la sfida diretta 1-1. Asiatici che sfideranno il Giappone, il Brasile, e anche Giappone-Brasile a me piace molto come sfida. E poi staremo a vedere chi dovrà sfidare invece la Svezia. Ricordo soltanto, alle 21 di stasera per il gruppo I, un Francia-Norvegia da non perdere, partitona, e poi giocano anche Senegal-Iraq. Alle 2 Capoverde, io faccio tifo per Capoverde, deve arrivare ai sedicesimi, farà un tifo sfrenato per i capoverdiani, contro l'Arabia Saudita, e anche un classicone ispanico, Spagna-Uruguay per il gruppo H. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: di Madonna Maggiana su Radio Number One. Mamma mia, che bella canzone, che bello. E è uscito il nuovo album di Madonna, tra l'altro, quindi insomma diciamo che ogni tanto ci piace anche riascoltare le canzoni del passato.
1: Ne abbiamo parlato anche nel Focus, tra l'altro, c'era proprio l'aggancio e abbiamo parlato di Madonna, che tra l'altro nel video di presentazione di questo nuovo disco fa comparire anche la figlia Lourdes.
0: Chiama come la mia mamma, anche la mia mamma si chiamava Lourdes.
1: Ok,
0: sì.
2: Però il fatto che appaia nel video è quasi un miracolo.
1: È un'apparizione. No, perché si erano intesiti i rapporti tra di loro, e c'era stato un distacco, una lacerazione nel rapporto. E quindi molto bello che si siano, credo, chiarite.
0: Si siano riunite. Deve avere un bel caratterino la Lourdes. La seguivo su Instagram, è un personaggio abbastanza strambo, diciamo. Allora, niente, le patatine, caro Pat, niente, le patatine ce le siamo dimenticate. E siamo ai ladri di frutta. Cosa fanno gli ascoltatori della Combricola nel loro tempo libero? Rubano la frutta in giro per l'Italia. Ecco.
3: Buongiorno ladruncoli del mattino. Io mi ricordo una volta che per prendere i funghi serviva il tesserino.
2: Sì.
3: Non ce l'avevamo. Io e la mamma abbiamo trovato dei funghi, dei porcini. E beh, abbiamo preso le teste e ce le siamo messe nel reggiseno. Ci è venuto subito una protesi buonissima, però, Ciao Romana!
0: Ciao Romana da Torino, una protesi, va tutto nelle teste.
2: Esatto. Roba da porcini.
4: Buongiorno Combricola. A proposito di rubare la frutta,
1: Eccolo,
4: ho rubato i kiwi nella campo di mio zio, e poi glieli ho venduti a mia cugina, cioè sua figlia, che faceva la fruttivendola.
1: Sì, però scusa.
4: Numero uno.
1: No, questa si chiama ricettazione.
2: No,
1: lui ha rubato e ha venduto. È ricettazione. No.
2: Intelligenza tattica.
1: No, questa non è incredibile.
0: Tra l'altro, alla figlia di quello a cui ha rubato la roba, cioè, capito? È proprio una mente diabolica lui.
5: Buongiorno, ragazzi. Nel lontano 1983, mi pare. Mm-hmm. Eravamo in un campeggio ad Antibes, in Francia, e eravamo praticamente con la tenda sotto dei bellissimi peschi e vediamo una bella pesca. Mio marito fa: adesso vado a prendere quella pesca. Peccato che dalla parte verso di lui era bellissima, dall'altra parte era piena di vespe.
0: No.
5: Come ha beccato la pesca in mano, le vespe sono uscite tutte. Mi sa che da allora non ha più fregato frutta.
0: E lei ride, cioè, capito?
1: Ma era un antifurto comunque, era l'antifurto della pesca.
2: Adesso rubano le vespe e ti lasciano lì la pesca.
0: Ti lasciano lì la pesca, esattamente. Tra poco giochiamo, tra poco regaliamo.

0: notturni.
1: Animali notturni di Malika Ayane su Radio Number One, e adesso regaliamo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Malika Ayane, regaliamo. Cosa vi regaliamo? Vi regaliamo musica e divertimento a Radio Number One. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta alla domanda che vi fa Pat.
3: Eccola qua. Allora, come si chiama l'album pubblicato lo scorso aprile da Dito nella Piaga? Quattro opzioni: Manifesto, Miss Italia, Che Fastidio oppure Latitante. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 178 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No! Sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Scott, Monello ballerino, mamma mia, mi si è risvegliato il ballerino che dorme dentro a quattro mano. Ehi, tanta roba.
1: Ricordi indelebili.
0: Assolutamente, 1978, eravamo anche giovanissimi, guarda un po' le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo ritrovato Chic, le fricche, e adesso ritroviamo invece un nostro ascoltatore che tra l'altro è anche uno dei più affezionati,
2: sì,
0: ci scrive sempre. Come si chiama?
1: Buongiorno Andrea. Ad Andrea, ciao Andrea.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno scombricolati.
1: Dai, è arrivato il tuo momento.
3: Pure di provarci, ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta.
0: Sei stato velocissimo, ma sei stato tra l'altro anche uno dei pochi che hanno indovinato, perché tutti dicevano che fastidio.
1: Che fastidio. Ingannevole la domanda. Allora, qual è l'album pubblicato da Dito nella Piaga nell'aprile di quest'anno?
3: Miss Italia,
1: bravo.
3: Ma c'è anche il sottotitolo.
0: Cioè?
3: Tra parenti, Rubio Permaloso.
2: Rubio Permaloso.
1: Tra l'altro, mentre eravamo in attesa dell'intervento, hanno tirato in piedi una chiacchierata Sergio Sironi e Andrea. Sembravano due vecchi amici che si trovavano dopo tanto tempo.
2: Gli ha
1: raccontato tutto quello che è accaduto in questi anni.
0: Ma si può chiedere di cosa parlavano? Bisogna aver paura che la risposta.
1: Di carne. Poi lui gli ha detto: ma parlava anche della sua salute, sai, ho avuto questo, ho avuto quell'altro. Tu hai avuto anche tu qualche problemino?
2: No, lui non ha avuto nessun problema, fortunatamente.
0: Andrea, alla nostra età si parla di acciacchi praticamente.
3: Io veramente l'unico problema che ho è che non so spiegarmi come mai riesco a seguirvi tutti i giorni.
1: Quella è una patologia, inspiegabile, hai ragione.
0: Lo so.
1: Cosa vince il nostro Andrea?
0: Caro Andrea, ti regaliamo due biglietti due per il concerto di Dito nella Piaga 3 luglio al Next di Bergamo. Verrai, tu sei di Genova però mi sembra, no?
3: No, io sono di Sanremo, esatto. Siccome è un artista che mi piace veramente tanto.
0: Sì, verrai.
3: In qualche modo. Sì, spero proprio di sì.
1: Così vi passi a trovarci.
3: Vengo a trovarvi, sì, vengo lì e non vi vengo a rompere le balle. Ma ci manca.
0: Vabbè, giustamente. Allora, io ti aspetto in webcam perché non sarò presente fisicamente, però ci salutiamo se vieni. Va bene?
3: Va bene, d'accordo.
1: Ciao Andrea, un abbraccio.
3: Buona giornata.
0: Ciao. Parlami anche di Olivia Rodrigo, se non sbaglio. Nel
1: assolutamente
0: tuo focus.
1: Sì, la grande Olivia Rodrigo.
0: Io ascolto la tua cantante prefe. L'ascoltiamo anche su Radio Number One. Questa è Drop Dead. I know.

0: cantante.
1: No, che allora, innanzitutto ti ho detto la preferi mia figlia, poi ho scoperto questo duetto con Robert Smith dei Cure. Ragazzi, basta. Ho detto è diventata la mia idola. Con la finale.
0: L'amore di papà, vedi, si avvicina ad una cosa che è lontana, magari no, dalla nostra generazione, ma siamo proprio fan di Olivia Rodrigo, per quanto ci possa piacere, ma diventi proprio. Vai con la maglietta, ti compri il merchandising ufficiale.
1: Ah, sì, ho già preso la t-shirt.
0: Hai già preso la t-shirt per il concerto.
1: Sì. Incredibile.
0: Allora, come mi piacerebbe venire. Allora, attenzione: stranezze che succedono solo nella combricola di Radio Number One. C'è un nostro ascoltatore che ci invita su Tinder. Chiede se vogliamo iscriverci a Tinder, così, nel senso, magari
1: in double date.
0: Non
2: so cosa sia.
0: Due coppie con altre due coppie, cioè nel senso,
1: c'è uno scambio di interessi.
2: Allora è uno scambio culturale?
1: Sì, vabbè, definiamolo così.
0: Tutti su Tinder. Grazie, come se avessi accettato.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Go!

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che negli ultimi 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: ve l'abbiamo detto più e più volte che questo album di Harry Styles è meraviglioso. Ci sono un sacco di canzoni bellissime, l'abbiamo utilizzata per augurarvi ancora buona mattinata, la terza ora della combriccola del venerdì. Cosa promette?
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ci risiamo come ogni venerdì a quest'ora, torna l'edicola di Pat con queste tre notizie. Due sono veramente improbabili, o magari sono probabili ma non sono vere. Una soltanto è vera, la dovete azzeccare ovviamente al termine della lettura di tutte e tre, al 393-444-0444, e al più veloce che darà la notizia vera daremo in cambio un regalone, anzi due regaloni offerti direttamente da uno dei protagonisti della combriccola, Sergio Sironi.
3: Sì, sì, sono due libri, uno si chiama Vai a fare il guru, gli inediti del guru, e Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente. Quindi sembra inutile, ma...
2: Ma cosa, glieli spediamo a casa direttamente?
3: Assolutamente
2: sì. Ma
3: yes.
2: Fantastico, ragazzi. Non un regalo, due regali pazzeschi. Allora, dai, inizio io con la notizia che ovviamente è quella vera. Quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. Dopo l'addio dei Daniel Craig e il passaggio dei diritti di questa saga ad Amazon, la caccia al nuovo agente 007 avrà una clamorosa svolta tutta italiana. Secondo quanto riportato da fonti vicine ai produttori e al regista Denis Villeneuve, che non è l'ex pilota, ma è il regista proprio di 007, sarà proprio Raoul Bova il prossimo James Bond nel film di 007. L'ufficialità comunque della scelta arriverà entro fine luglio. Le riprese inizieranno nel prossimo mese di ottobre. Questa è la notizia clamorosa, ma vera.
0: Ah, la notizia vera è questa qui. Francesca Fagnani ha ceduto con Volerà a nozze nel 2027. La conduttrice del popolare programma Rai Belve, da molti anni legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana, dopo aver dichiarato pubblicamente in passato di essere fuggita dalle proposte di matrimonio, ora cambia idea. Le nozze con il suo Enrico si faranno, da indiscrezioni attendibili filtra anche la data, 13 giugno 2027. La location resta però ancora top secret.
2: Non ci credo che la Fagnani si sposa.
3: La mia giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta. Il fatto risale all'edizione di mezzogiorno di Rai News 24 del 19 giugno. Il giornalista Alessandro Baracchini stava chiudendo il telegiornale, aveva appena salutato i telespettatori in attesa della sigla, che però tardava a partire. Convinto di non essere più inquadrato, il conduttore ha avuto un gesto di stizza verso la regia esibendo il doppio dito medio.
2: Ma no, dai, non si fa se fosse vera. Allora, qual è la notizia vera? Il 393-444-0444, quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond, la notizia di Pat. Francesca Fagnani ha ceduto con Volerà nozze con Enrico Mentana nel 2027, la notizia della Manu, oppure giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Love Runs Out di One Republic su Radio Number One. Anche questa settimana non l'ho indovinata.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, allora andiamo a ricordare le notizie che abbiamo letto poc'anzi. La notizia del sottoscritto: quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. La notizia della Manu: Francesca Fagnani ha ceduto, convolerà nozze nel 2027 con il suo Enrico Mentana. La notizia di Sergione, giornalista sospeso dalla Rai per questo doppio dito medio in diretta. Che mi fanno sti giornalisti, che mi fanno? Allora, è stato il più veloce, è stato il più bravo, ha detto la notizia vera è questa, l'ha azzeccata, lui è Enzo da Brescia. Ciao Enzo!
3: Ciao! Ciao, ciao a tutti!
2: Allora Enzo, rompiamo subito il ghiaccio, qual è la notizia vera delle tre?
3: È quella del dito, del doppio dito medio, detto dal nostro carissimo Sergione.
2: Bene, sì, incredibile. Questo giornalista Alessandro Baracchini, che già il nome è tutto un programma.
0: Baracchini for President.
2: Ha fatto una baracconata, ha fatto il doppio dito medio, è andato tutto in onda, è stato subito convocato dai vertici Rai. L'hanno sospeso subito, immediatamente, vabbè. Gli è andata male, gli è andata
4: e
2: male.
4: E a proposito di dito medio, tu oggi ti porti a casa due libri e uno si chiama Vai a fare il guru. Non,
0: ecco,
4: nient'altro.
0: Col dito medio.
4: Se vuoi aggiungiamo anche il dito medio, te lo faccio nella dedica, no scherzo.
3: Nel frontespizzo.
4: Bravissimo. Esatto. Ne porti a casa due, l'altro è Milano senza fretta, che sembra un'idiozia, ma è semplicemente un gioco, potersi leggere delle cose da non fare, oppure da fare per non fare niente a Milano. Se lo troverai spiritoso faccelo sapere.
3: Meraviglioso. Va bene. Non aspettavo altro che ricevere i tuoi libri.
2: Grande, certo. Grande.
4: Ti accontenti veramente di poco.
2: Dai. Un abbraccione forte. Ciao Enzo.
3: Grazie anche a tutti voi. Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: Hunters, il pezzo di Conan Gray su Radio Number One. Beh, si vogliono bene comunque in Rai, si fanno dito
1: meglio. Complimentoni,
0: certo.
2: Sì,
0: ma
2: poi,
0: che ride.
2: A parte, vabbè, che è stato sgamato dalle telecamere, pensava di non essere in onda. È un gesto anche rispettoso nei confronti comunque dei tuoi colleghi, di coloro che collaborano con te, perché fare un doppio dito medio, neanche uno doppio, insomma,
0: allora
2: non
0: dipende.
2: È una bella cosa.
0: O sono amiconi come siamo noi.
2: No, è stato un gesto
0: magari...
2: di stizza. Io ho visto il fermo immagine, sì, come dire, ma sì. No, perché allora lui ha aspettato che partisse il jingle finale, non partiva, stava per ricominciare a parlare, in quel momento l'hanno fatto partire. E allora lui ha detto: mandate tutti a quel paese.
0: Gli ha fatto vedere. Beh, bello, bello lavorare così con dei colleghi a cui vuoi bene, in un'atmosfera rilassata. Scusate, perché c'ho Sergio Sironi che continua a farmi i diti medi.
1: Uni i mezzi.
0: A tra poco.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 96 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
10: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
11: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
12: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
13: Radio Number One Meteo.
14: Un saluto alle meteopattine, sì, eccole lì, le meteopattine canarie pronte, capitanate dalla nostra Manu Doriani, pronte anche loro a fare la loro parte in questo appuntamento meteorologico. Ragazzi, è così, prosegue fino all'inizio della prossima settimana questo dominio dell'anticiclone africano, responsabile di questa intensa ondata di calore, sì, la caldazza, la canicola, quello che volete, giornate che però non risulteranno sempre e ovunque soleggiate, perché l'invecchiamento dell'aria...
15: Infermieri, per cortesia, portate via la vecchia.
14: Ma cosa c'entra? Sì, perché? Perché anche l'aria invecchia, stagnando, invecchia. Dicesse,
16: la vecchia sono io.
14: Ah, la vecchia sei tu per antonomasia. Però insomma anche l'aria invecchia, poi aumenta il tasso di umidità, insieme al caldo intenso. Ecco, questo diventa come un carburante per... Sì, esatto, per la genesi di temporali di calore, i temporali connettivi, quelli che dal... la peppa che sta succedendo! Quelli che dal pomeriggio, in prossimità dei rilievi alpini appenninici, portano alle piogge, a questi rovesci improvvisi, accompagnati da vento, anche da grandine. No, beh, le campane non suoneranno molto a festa, anche perché poi alla fine... non sono in grado di mitigare più di tanto l'aria rovente, quindi hanno un effetto assolutamente effimero e limitato. Allora, le previsioni del tempo, sole, ovviamente tanto caldo, temperature che raggiungeranno ancora in Valpadana, in alcune città i 37-38 gradi, però ecco, ci saranno questi temporali che interesseranno soprattutto oggi le Alpi centro-occidentali dal pomeriggio, con fenomeni che tenderanno a portarsi in serata verso le pianure adiacenti, e per pianure adiacenti intendiamo le pianure piemontesi Veronesi e Lombarde in particolare. Fenomeni più isolati invece sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì, ancora un po' di instabilità diurna sulle Alpi, specie centro-occidentali, con sconfinamenti serali alle vicine aree pianeggianti, temperature che resteranno ancora molto elevate. Per il weekend, sabato, ancora una volta sarà l'arco alpino a essere preso di mira dall'instabilità. Domenica invece credo che faccia ancora più caldo, perché anche sulle Alpi saranno davvero pochi i temporali che potranno in qualche modo mitigare le temperature. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: Nirvana, Irama, su Radio Number One. Sono le 9:28, l'ultimo focus di oggi di Pat Romano. Sentiamo cosa ci racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. In primo piano purtroppo gli aggiornamenti che arrivano dal Venezuela e si riferiscono alle due terrificanti scosse di terremoto 7.2 e 7.5 della scala Richter che sono avvenute ieri e che tra l'altro hanno coinvolto anche la capitale Caracas. Si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone, si scava anche a mani nude in diverse situazioni, mancano tantissime persone all'appello. Secondo alcuni media locali, i dispersi, pensate un po', ammonterebbero a circa 50.000, è un numero che continua a lievitare, quindi si suppone ci sia veramente una strage dietro a questo terremoto. Abbiamo anche una stima, ma è provvisoria, di vittime, un bilancio ufficiale di questa tragedia. Sono quasi 300 i morti confermati, oltre 5.000 i feriti, quasi 90.000 le famiglie al momento senza un tetto. E come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane, vittima a Caracas. Gli Stati Uniti, ma non solo, hanno garantito aiuti, in particolare gli Stati Uniti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio anche di navi militari, aeree per facilitare le operazioni di soccorso, che sono rese difficili dalla carenza di personale, dai problemi infrastrutturali causati proprio dal sisma. Anche l'Italia è pronta a inviare del proprio personale con vigili del fuoco, con uomini della protezione civile in Venezuela per dare una mano ai soccorsi, ma un po' tutti i paesi del mondo e anche dell'Europa stanno cercando di dare un aiuto ai venezuelani. Altra notizia del giorno è quella ormai acclarata del caldo, caldo che non dà tregua, ne abbiamo parlato anche in Meteopat. Oggi sono 18 le città italiane con bollino rosso per i rischi anche legati all'afa, perché sta aumentando anche l'umidità e quindi la percezione del caldo aumenta oltre quella che è la percezione reale della temperatura. Stop alla vendita dei biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi per il terzo giorno consecutivo e proseguirà fino a domenica 28 giugno, perché Firenze è diventata veramente una fornace. Emergenza anche a Milano, fino a 36 gradi vengono registrati nelle aule degli asili nido, praticamente una situazione insostenibile anche per i più piccoli. Allarme anche nelle carceri, a San Vittore dicono guardate che siamo in una situazione carceraria pazzesca, sembra di vivere nei forni crematori, hanno detto. E poi ci sono tante vittime legate proprio a malori che sono dettati dal caldo. Tra l'altro, a questo proposito, in Lombardia c'è un dato che la dice lunga: più 20% di richieste di soccorso e accessi ai pronto soccorso proprio della Lombardia a causa di malori legati alle alte temperature e anche al tasso di umidità molto molto elevato in queste ore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Shepherd su Radio Number One. Non abbiamo mica finito i regali, ragazzi.
1: Siamo una miniera di regali. Aspetta.
0: Non adesso, proprio adesso, subito, ma quando ve lo dirò io? Cioè, tra poco abbiamo ancora un paio di regali. Che ci ho fatto?
2: Buongiorno a voi dal vostro Melegare.
0: Buongiorno, a lei rubano cose,
2: guarda,
0: lei che è un fattore che avrà un sacco di...
2: Ti dico la verità, cara mano, è proprio un dito nella piaga.
0: Immagino.
2: Guarda, sono delle bestie.
1: Sono delle bestie, certo.
2: Sono delle bestie, ma tra l'altro per motivi diversi.
1: In che senso?
2: Ognuno lo fa per il proprio interesse, ma soprattutto per ritrovare una propria dimensione. Non lo so, ti dico, il cavallo ha rubato...
0: Ah, gli animali rubano?
2: Certo. Cavallo ha rubato il navigatore.
1: No, ma sì. Questo non si fa.
2: Ma come lo si fa? Lui è convinto che fargli fare sempre il giro dell'ippodromo si sassa i maroni, allora ha preso un bel navigatore, così se vuole andare a Bologna va a Bologna, se vuole andare vuole muoversi di più che girare in tondo. Si sente un po' un quaian, che sono delle quaglie molto grosse. I quaian, lo sanno tutti. Poi il gallo cosa mi ha fatto? Ha rubato la sveglia.
1: Ancora.
2: È arrivato da me, ha lasciato un biglietto che recitava: non voglio perdere il lavoro.
1: Certo, mancherebbe. È come l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche un po' di disperazione, capisci?
1: Sì.
2: Poi c'è la mucca. A mia moglie gli ha rubato 2 reggiseni. Perché dice che finalmente anche lei ha diritto al sostegno.
1: Sì, va bene.
2: Perché poi d'estate lei scoccia, fa vedere le tette, le ciucce, insomma.
1: Le famose ciucce, sì, le conosciamo, le ciucce, sì.
2: Ma quello più curioso, e non è l'ultimo, last but not least si dice, è il topo. Ha rubato la carta di credito.
0: E cosa fa?
2: Perché il formaggio costa più di una trappola. È una roba bestiale. Ma quello che mi fa incazzare più di tutte è il maiale.
0: Yeah. E cosa ruba?
2: Tutti i giorni mi ruba gli occhiali per leggere porcate.
0: Il maiale, chiamalo scemo il maiale. Arrivano a...

0: Bianca.
1: Si chiama Bianca la canzone che abbiamo appena ascoltato di Noemi su Radio Number One. E adesso giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Esatto, Radio Number One ti regala proprio musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga il 3 luglio al Next di Bergamo. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
3: Domanda molto curiosa. Quale sport praticava Dito nella Piaga da piccola? Oh. Allora, le opzioni sono hockey, non so se su prato o su ghiaccio.
1: Non lo so.
3: Basket, pallavolo o calcio? 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: vento, Beyoncé. C'è il vento, c'è sempre il vento in faccia, Beyoncé.
1: Mamma mia.
0: Giuro, non c'è una performance di Beyoncé dove non ci sia il vento che le fa svolazzare i capelli. La chiameremo Eola. Insieme a Jay-Z sono le grandi canzoni di Radio Number One, era Crazy Love. Allora, stiamo giocando noi nel frattempo perché stiamo regalando due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga, 3 luglio Next di Bergamo. E a chi li regaliamo, Pat?
1: A Fabrizio, che è un Fabrizio. Bellissimo nome. Fabrizio, un bellissimo nome.
2: Gioca in casa, gioca in casa. Ciao Fabrizio.
3: Eccoci, oh. Eccoci.
2: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Vinovo, dalla macchina.
2: Uè, da Vinovo, lì c'è la Juve, c'è la Juventus.
1: No,
3: grazie, grazie.
2: Sei, okay. Sei dell'altra sponda, quella granata, per caso?
3: Esatto.
2: Ok. Allora, la domanda era molto semplice, anche carina, curiosa. Quale sport praticava, visto che rimaniamo anche in tema sportivo, Dito nella Piaga da piccola? Le opzioni erano hockey, basket, pallavolo e calcio. La risposta esatta è...
3: E io ho scritto basket.
2: Bravo Fabrizio.
0: Ho come la sensazione che tu abbia tirato a indovinare, mi sbaglio?
3: Ma no, l'avevo sentita come curiosità, però...
0: Ah, ok. Valeva lo stesso, te li regalavamo lo stesso il biglietto. Valeva lo stesso. Allora, due bei biglietti per andare a vedere il concerto di Dito nella Piaga, che dal vivo è bravissima, il 3 luglio al Next di Bergamo. Divertiti tanto.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao, abbraccio.

0: tra l'altro Manu, sì, quando siamo fuori dall'onda, ascolta la musica che stiamo trasmettendo ad alto volume.
1: Il nostro la microfono, senti dalle cuffie.
0: Sì, sì, però sì, saranno vicine al microfono, si sente ad alto volume. Però quello che viene fuori è la voce, non tanto la musica della canzone che sta andando in onda. E c'era Beyoncé con Jay-Z che cantavano. Io sentivo come se lei avesse la domestica incazzata, sì, perché lei ha lasciato i pavimenti,
2: sì,
0: sporchi.
2: Sembravate due litiganti.
0: Sì, sì, si sentiva Beyoncé che faceva.
3: E allora qui non hai pulito bene, passalo straccio, passalo bene.
1: E quando è entrato Jay-Z, che cosa avete pensato?
2: Che è arrivato il maggiordomo.
0: Il marito della...
1: Ah beh, certo, giustamente, in un monolocale ho la domestica e il maggiordomo.
0: Giusto.
1: Okay. E viviamo tutti insieme, capito?
0: Allegramente.
1: Due dormono sul divano, io per terra.
0: Sì, sì, il minimo, un po' di rispetto per il personale.
1: Il minimo, puliscono in 5 minuti e guardano la televisione tutto il giorno.

0: finalone, che finalone! Non ci facciamo mancare niente nella combricola di Radio Number One, Coldplay e The Teardrops is the Waterfall. E che programmi avete per il weekend? Coso in coso?
1: Allora, domani, anzi voglio dare l'appuntamento, io e Nasti, a nome di Radio Number One, saremo presenti sul palco della Notte Bianca dello Sport a Bergamo, in centro città, dalle 18 a mezzanotte, quindi ci trovate
0: che
1: lì.
0: Che bello! Ho letto il resoconto della conferenza stampa che c'è stato qualche giorno fa e deve essere una cosa veramente molto molto bella, sì, che mi piacerebbe molto molto fare.
1: È una bella figata.
0: Andateci voi che potete. E tu invece, Sergio Sironi?
2: Questa sera avrò l'onore alle 18 di presentare, no, di presentare il mio libro Al Guado di Robecchetto con Induno, che è un circolo culturale molto famoso che c'è da tantissimi anni, dal 1969, e mi hanno onorato, mi hanno chiesto se vado a presentare il libro, quindi se non avete niente da fare, Robecchetto con Induno, chiedo scusa.
1: Quindi stasera da Sergio e domani nel centro di Bergamo per la Notte Bianca. Dai, ok.
0: Io invece dorme tutto il weekend, dorme, basta, io dorme.
1: Beata te.
0: Io vi ricordo l'appuntamento invece domani mattina sempre tra le 7 e le 10 con il best della combricola, poi domenica ci sentiamo in solitaria sempre tra le 7 e le 10. Vi auguro di trascorrere un buono splendido weekend, grazie Patromano.
1: Grazie, grazie anche a Sergio Sironi.
2: E grazie, grazie a lei, Manuela Doriani.
0: Buon weekend, ciao.
2: Amico, non rimandare a domani, rimanda direttamente a lunedì.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:02, ci sono le notizie.
15: Radio Number One notizie.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite, tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
17: The Journalist. Gli spacca notizie.
14: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10. Buon venerdì a tutti voi, ben ritrovati in questa freschissima Milano. Eccoci qua, arrivati anche questa mattina con 200 gradi, ma l'abbiamo fatta.
18: Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine della settimana, Fabi. Buongiorno.
14: Buongiorno. Sì, io ce n'ho altre, poi sempre così al caldo, devo dire, ma insomma, ben arrivati a tutti voi anche oggi con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiane Alvise.
18: Eccoci, tutto bien. Questi 200 gradi all'ombra sono veramente piacevoli, guarda, si sta freschissimi, però
14: no,
18: almeno
14: ragazzi,
18: c'è la radio, almeno c'è la
14: almeno
18: musica.
14: Almeno c'è
18: dai.
14: La radio, almeno c'è la musica, ci sono le notizie e attenzione, oggi non solo, ci siamo noi, c'è la musica, ci sono le notizie, ci sono anche un bel po' di giochi.
18: Yes, oggi vi regaliamo tante cose, non facciamo spoiler di nessun tipo, però sappiate che ci sarà più di un momento gioco.
14: Ma certo,
18: oggi.
14: Dai, preparatevi, intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
17: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Beautiful Freaks in apertura del nostro appuntamento, del nostro The Journalist, per chiudere questa settimana. Alvise, Fabiana, staremo insieme fino alle 13, quindi per le prossime tre ore abbiamo fatto una bella selezione di notizie, devo dire la verità, ma a prescindere dalle notizie di cui adesso parleremo, ho notato, non so se l'hai notata anche tu Fabi, che in questi giorni l'informazione è monopolizzata soprattutto da una cosa, cioè il caldo e queste crisi energetiche che addirittura hanno fatto tornare locali alle candele. Cioè,
1: beh,
0: una roba,
1: ma anche perché diciamo il caldo in tantissime situazioni, insomma, non ti fanno lavorare, esatto. Quindi giustamente, insomma, c'è chi riesce, c'è chi non ce la fa, e quindi dopo vi riporteremo tante di queste notizie che sembrano addirittura surreali, ma è quello che sta accadendo. Oggi però vogliamo partire con questa notizia, perché oggi è la giornata mondiale del cane in ufficio. Allora, sempre più persone, soprattutto in Italia, sono disposte, diciamo, a portare il loro amico peloso in ufficio tutto l'anno, e pensate che i dati interessanti ci dicono che addirittura i giovani, o comunque le persone che sono alla ricerca di un lavoro, cambiano azienda o scelgono di andare in un'azienda se per esempio hanno la possibilità di portare in ufficio il proprio cane, cioè lo considerano, diciamo, al pari di un benefit aziendale.
0: Esatto, ci sono queste politiche pet friendly che influenzano sempre di più le scelte delle persone, le scelte professionali, soprattutto delle nuove generazioni, perché è stato testato ufficialmente che con gli animali in ufficio ci sono dei veri e propri benefici per tutti da questa convivenza tra animali ed esseri umani, quindi a questo punto si sta valutando sempre di più di inserire queste politiche, per l'appunto, che vanno verso gli animali e i possessori di animali domestici, per farli stare meglio anche nell'ambiente lavorativo.
1: Allora, diciamo che questa giornata mondiale del cane in ufficio è nata un bel po' di anni fa, negli anni 90 nel Regno Unito, e poi è stata un po' celebrata ovunque, diciamo, in Europa e negli Stati Uniti. Diciamo che le persone che si portano il cane in ufficio in realtà, no, dimostrano che effettivamente avere il cagnetto, che magari in un attimo di stress o di confusione, se no quando sei pieno di appuntamenti di lavoro, sei lì che accarezzi il tuo cagnolino, ti dà effettivamente, diciamo, un beneficio. Certo, tutti si chiedono, ma se tutti metti, non so, ufficio 30 persone, si portano tutti il cane,
0: bellissimo,
1: e ad un certo punto tutti iniziano ad abbaiare. Come si fa?
0: Bellissimo. No, più che altro io pensavo al posto del cane, ma se qualcuno si portasse come animale domestico un serpente, perché ci sono pure quelli che hanno i serpenti. Si può fare?
1: Sì,
0: domanda.
1: No, credo proprio di no.
0: Sarebbe
1: Negramaro.
0: Bello.

0: Meraviglioso. Abbiamo iniziato questa giornata meravigliosa, questo venerdì altrettanto meraviglioso, 26 giugno 2026, con delle belle canzoni e soprattutto con questa notizia che riguarda il portare gli animali in ufficio. Anche da noi è capitato e speriamo possa ricapitare anche in futuro di poter portare gli animali domestici.
1: Allora di sopra, noi devo dire, andando in onda, se il cane si mette ad abbaiare, insomma, diventerebbe un po' problema.
0: Però pensa che carina questa cosa.
1: Questa cosa che mentre noi parliamo, a un certo punto fa...
0: Ma sì, ma perché alla fine è radio verità, cioè è bello anche questo, se tu sei proprietario di un animale domestico che consideri anche un figlio, insomma.
1: Allora, diciamo che i dati vanno in questa direzione, perché al di là che oggi si celebra la giornata mondiale del cane in ufficio, tantissime persone in Italia, diciamo, scelgono un lavoro, pensate, e addirittura scelgono di cambiare azienda se hanno la possibilità di portare il proprio animale domestico, un po' anche perché magari evitano così di avere ansia, perché non sanno dove lasciarlo, al di là dei benefici antistress che i cani, in questo caso in particolare, sembrano avere, diciamo, sulle persone. Ma non sono tutti d'accordo.
0: No, assolutamente no, ci sono persone che purtroppo non gradiscono questa cosa e insomma non la vogliono, assolutamente no.
1: Sentiamo due messaggi di diverse, come dire, opinioni.
2: Permettetemi di fare un breve intervento, ragazzi. Domenico da Lissone. Cerchiamo di non umanizzare i cani. I cani stanno bene dove sono. I cani vanno trattati da cane nel senso nobile della parola. Se gli concediamo di venire in ufficio, gli facciamo più male che bene. E poi cosa vuol dire portare l'animale in ufficio? In ufficio si deve lavorare. Sono sicuro che mi ammazzeranno, però cerchiamo di non umanizzare i cani. Se volete trasmetterlo, trasmettetelo, sennò amici come prima.
1: Ma ciao, certo, Domenico, ma Domenico non ci conosci ormai, noi a The Journalist, chiaro, tranne quando ci sono degli insulti gratuiti,
0: no,
1: ma
0: beh,
1: le opinioni di diversa natura, naturalmente sì.
3: Buongiorno, diciamo che io avevo la fortuna di lavorare da sola in ufficio, pertanto portavo il mio cane. E lavorando in un RSA era diventata la mascotte dei nonni, ospiti della struttura.
0: Bello.
3: Era per loro una goduria e io ero tranquilla perché il cane aveva compagnia tutto il giorno, fin tanto che io ero occupata nelle varie pratiche. Buona giornata, ciao.
0: Beh, tra l'altro... Ciao cara, tra l'altro il cane riesce a far, a parte distrarre le persone, però permette alle persone proprio di rilassarsi tantissimo, soprattutto in queste strutture del genere, insomma aiuta veramente tanto.
1: Sì, insomma, anziani e piccoli, vediamo insomma cosa dicono i nostri ascoltatori, ci troviamo tra poco.

0: La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, stavamo parlando della giornata mondiale del cane in ufficio. Oggi non è che proprio tutti siano d'accordo, nonostante i benefici di avere un animaletto peloso, insomma, che è lì, che sicuramente fa bene all'ansia, allo stress. Però devo dire che molti ascoltatori hanno detto no, magari in ufficio no.
1: Perché effettivamente è un tema divisivo questo. Ci sono ancora tantissime aziende e tantissime persone che vedono le cose per come erano un tempo e per come vorrebbero che vengano gestite anche in futuro, quindi grande rigore, grande professionalità senza nessun tipo di distrazione. Ecco, magari anche generazionale, potrebbe essere anche questo il problema. Magari gli under 40 vedono le cose in una maniera e gli over 40 in un'altra, perché abituati in maniera completamente diversa.
0: No, mi sembra di no, non ha a che fare con l'età, secondo me. Forse diciamo anche una questione di abitudine, o forse anche dipende anche molto dal tipo di lavoro,
2: ragazzi,
0: che fai.
2: Io sono d'accordo con Domenico. Uh-huh. Cioè, il cane deve fare il cane, il gatto, e in ufficio se lo fa lavorare. E se non ha la possibilità di tenere un animale come si conviene, rispettandolo, non lo devi prendere. Se ti tocca lasciarlo a casa tutto il giorno, non lo devi prendere, non è giusto, è un atto di puro egoismo, e secondo me ci sono un sacco di egoisti. Questo è il mio pensiero.
1: Ciao Cristina, però questo è un altro tipo di discorso, attenzione. Cioè, è chiaro che io da questo punto di vista, per esempio, sono d'accordissimo. Cioè, se tu sai che non puoi occuparti di quello che a tutti gli effetti deve essere considerato come un figlio, allora non fare questa scelta, perché fai soltanto del male al cane. Però il discorso legato al portare il cane al lavoro credo che sia un attimo su un altro binario.
0: Allora, comunque, buona, come dire, giornata lavorativa a chi oggi magari sarà in ufficio a festeggiare con il cane, e anche a quelli che invece il cane, insomma, lo hanno lasciato da qualche parte, in qualche asilo o da parenti o a casa da solo, perché succede anche questo. Esatto. Dai, tra poco cambiamo assolutamente notizie, anche perché ne abbiamo tantissime. Torniamo a parlare un po' di caldo,
1: sì,
0: e
1: dai,
0: per esempio anche a molte regole e iniziative che hanno preso in Francia, che in questo momento è la regione, sicuramente in Europa, la nazione più colpita.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
7: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
8: Radio Number One è dove

0: The Bauza, che tra l'altro sono in Italia in questo momento, loro che arrivano direttamente dalla Norvegia, stanno girando l'Italia, la stanno raccontando sui loro social, molto molto divertenti questi tre ragazzi.
1: Allora, qui Radio Number One, in diretta The Journalist, gli spacca notizie. In questi giorni naturalmente non possiamo non parlare del caldo, ma anche perché insomma spuntano qua e là tantissime iniziative per dare refrigerio ai cittadini. Allora, in Francia, che è sicuramente la nazione più colpita, come avete sentito, insomma, ci sono stati diversi incidenti, purtroppo anche vittime, come in Spagna, perché parecchie persone si buttano nei fiumi, nei canali e annegano, perché magari molti non sanno neanche nuotare. I ventilatori sono introvabili, supermercati, che sono quelli dove si sta più freschi in assoluto, presi d'assalto, e insomma i parigini, soprattutto perché a Parigi hanno anche vietato la vendita degli alcolici, no? Perché comunque quando è caldo è estremamente pericoloso. Si fanno due cose in particolare.
0: Sì, ci sono dei metodi virali che sono andati virali, esatto, anche sui social. Uno dei più diffusi è quello delle coperte isotermiche, che sono dei teli argentati oppure dorati. Per farvi capire, per darvi un'idea, non so se siete mai stati a un concerto, sono quelli che vengono messi sopra le teste degli avventori quando si mettono in fila sotto il sole. Quel tipo di tende lì. E poi c'è anche un altro metodo che sinceramente io non avevo mai sentito. È una roba tutta francese, si chiama il cosiddetto bianco di Meudon. È questo tipo di nome che non conoscevo, ed è in pratica una polvere naturale a base di carbonato di calcio che, mescolata con l'acqua, crea una pasta bianca e opaca da applicare ai vetri, quindi mettendola sui vetri praticamente non passa il calore.
1: Però le due cose principali che fanno a Parigi per ovviare al problema del caldo in questo periodo in realtà sono queste due, cioè i parigini cucinano sui tetti, però evidentemente i tetti a Parigi sono diversi, e si dorme nelle piscine gonfiabili, perché lì ovviamente non c'è pericolo, no? Si mette l'acqua nelle piscine gonfiabili, esatto. E quindi se andate a Parigi in questi giorni è facile vedere della gente che spadella sul tetto, che uno magari cammina e dice: ma cosa fa quello lì con la padella, con la frittata che fa volare in aria? In realtà non avete visto male, ma davvero, perché come si fa? E poi leggevo stamattina questa cosa interessante, che per esempio chi ha i giardini sul tetto è sicuramente al riparo, diciamo, dal caldo estremo, cioè la vegetazione messa proprio sul tetto ti ripara in maniera importante dal caldo estremo. Sì. E quindi insomma mi sembra una cosa carina.
0: È una cosa molto molto carina, però dobbiamo sottolineare anche il lato negativo di vivere a Parigi con questi tetti che vengono costruiti, perché loro, a differenza nostra, hanno moltissimi tetti costruiti in zinco, che è un materiale che può raggiungere addirittura gli 80 gradi nelle giornate più calde.
1: Mamma
0: quindi,
1: mia,
0: tu pensi a organizzare un pranzo, una scampagnata su questi
1: praticamente
0: tetti.
1: Puoi mettere la frittata sulla tegola del tetto e già si cuoce. Ma come fanno in Egitto queste cose così?
0: Però sai quanto si risparmia sul gas?
1: Ah, è vero, quello è vero. Vedi, c'è il lato positivo. Allora, preparatevi, perché tra poco giochiamo con voi.

0: Mahmood con Tutta Gold. Mahmood che ha vinto un nastro d'argento due giorni fa per Le cose non dette, che è stata pubblicata a gennaio scorso, ma il premio è arrivato soltanto due giorni fa, quindi complimenti a Mahmood.
1: Allora, pronti? Perché andiamo subito a giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Vi regala Radio Number One natura e divertimento. In questo caso, se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, come sapete situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
0: E allora, come sempre, pronti a mandare adesso un messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda: in quale anno è stato annunciato lo scioglimento della band dei giornalisti, che per intenderci è la band di Tommaso Paradiso? 2015, 2019, 2021 o 2023?
1: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: musica di Take That, grande canzone protagonista come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Allora andiamo a salutare il nostro vincitore che, ragazzi, è alle prese con le pizze, forse non ancora. Si chiama Marco, ci chiama da Albino nella Valle Seriana. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora, noi abbiamo fatto questa domanda che era molto semplice in realtà, o perlomeno per chi è avvezzo nel mondo della musica questa cosa la sa. Ti rifaccio la domanda e tu dovrai darmi la risposta corretta adesso anche in onda. In quale anno è stato annunciato lo scioglimento della band The Journalisti, quella di Tommaso Paradiso? Vai Marco.
2: Nel 2019.
0: Nel 2019. Bravo. Senti Marco, ma allora prima mi stavi dicendo al telefono che naturalmente in questo periodo super caldo, adesso non so nella valle lì seriana dove abiti tu quanti gradi ci sono, a Milano se more, come direbbero a Bolzano.
2: Anche qua non scherzo.
0: Ecco, immagino. Come fai a resistere? Come vi organizzate voi pizzaioli lì col forno la sera mentre sfornate le pizze per noi clienti?
2: Non c'è molto da organizzarsi, si resiste.
0: Cioè dici studiamo e basta.
2: Non abbiamo ricondizionato e nulla. Quindi
1: è una lotta di sopravvivenza in pratica,
2: esatto,
1: il tuo lavoro.
2: Sì, esatto.
0: Caspita però. Senti Marco, ma la pizza che vi richiedono di più qual è?
2: Ma solitamente sono sempre le classiche, classiche prosciutto e funghi capricciosa, quelle più...
0: La margherita, doppia mozzarella, quelle cose.
2: Sempre quelle, meno male.
0: Che
2: quelle
0: buono.
2: Che vanno di più sono sempre quelle. Dopo ci sono alcuni abbinamenti un po' particolari, ok, però. Meno male.
0: Dici sì, sono sempre quelle lì, insomma. Sì, magari tu ti puoi anche rifiutare, se uno ti chiede un abbinamento particolare, puoi dire no, non ce l'abbiamo quell'ingrediente lì, non te lo metto, non si sa mai. Senti, Marco, allora ti porti a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, con chi vai?
2: Con la moglie porteremo anche i figli, sì. Tra l'altro la settimana prossima siamo in ferie, quindi una giornata organizzata.
0: Bello, dai, va bene Marco, allora noi ti ringraziamo per aver giocato con noi e ti auguriamo buon lavoro.
2: Grazie mille a voi.
1: Grazie
0: ciao
1: Marco, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Beh, certo, insomma, ragazzi, fare la pizza con questi gradi qua
1: deve essere forse il lavoro più tosto sulla faccia del pianeta Terra.
0: Ma è anche
1: Terra.
0: Un ventilatore, scusa.
1: Beh, ma è strano. Perché vola la farina.
0: Vola la farina, dici?
1: Certo.
0: Vola tutto lì, la farina, mozzarella, pomidoro.
1: Come fai?
0: Vabbè, da una parte dove non vola la farina, non lo so. Scusa, un pizzaiolo mica deve morire, però.
1: Invece mi sa che è quello il suo destino, purtroppo.
0: C'è mi pala!

0: Sophie and the Giants con Right Now in chiusura della nostra prima ora insieme, che è volata, è davvero volata, e tra poco torneremo a parlare ancora di caldo, torneremo a parlare di clima, vedremo anche le previsioni nel dettaglio con gli amici di Trebimeteo, continueremo a giocare, insomma The Journalist ancora un contenitore pieno di cose da fare oggi.
1: Allora, intanto io devo dire che vorrei, sto cercando tutte le informazioni per trovare questo gilet refrigerante che indossa Sinner, l'hai visto, no? Per avviare il problema del caldo a Wimbledon. Tra l'altro non è che lo usa solo lui, lo usano altri sportivi, Pogacar, il ciclista, Antonelli, Kimi e Yamal. Cavoli, secondo me ti devi dare veramente un refrigerio pazzesco, cioè sì, te lo metti a un buon di gilet, proprio ti abbassa la temperatura all'istante. Devo andare a vedere subito dove lo vendono.
0: Ma secondo
1: costerà
0: me
1: un botto di soldi.
0: Esatto, è proprio,
1: capito?
0: Quello che stavo dicendo, cioè costerà veramente tanto sto
1: dici?
0: Gilet. Secondo me sì, secondo me siamo sui 2.000-3.000 euro, ma a me mi sto tenendo molto basso, considerando i nomi che mi hai fatto.
1: Eh beh no, cioè, ma poi diciamo sono gilet che possono usare gli sportivi, naturalmente, che durante le competizioni si surriscaldano particolarmente. Insomma, il gilet vedo che ha dei taschini in cui non viene inserito del semplice ghiaccio. Ah, vedi, del gel refrigerante.
0: Ah, quindi è quel, sai che cosa è secondo me?
1: Sai, una volta si mettevano le mutande in frigo, no? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma come sì? Dovevi dire di no?
0: No, non me lo ricordo, succedeva, succedeva. No, sai che cos'è secondo me che mettono all'interno di questo gilet? Mettono quel gel blu che è il gel che si mette nelle borse frigo, per intenderci. Quello
1: può
0: stesso
1: essere,
0: materiale.
1: Sai che può essere, però vabbè, insomma, pare che dia un sollievo pazzesco e soprattutto dura a lungo. Ah. Guarda, ti dirò, vado a cercare, magari non costa beh, chiaro, non sarà uguale a quello che usa Sinner, ovvio, no?
0: Vabbè. Però
1: Fabi, è una roba simile.
0: Se costa poco, mi raccomando, regalalo un po' a tutti.
1: Ah, lo vuoi anche tu?
0: Beh, direi, certo.
1: Che taglia porti?
0: La L forse anche XL.
1: Vado a cercare, dai. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
4: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
5: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, un minuto alle 11. Ci sono le notizie.
0: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. A circa 30 ore dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali, dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Al momento sono quasi 300 i morti accertati e oltre 5.000 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo di origini italiane. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei. Stamattina invece è partito dall'Italia un team formato da 41 vigili del fuoco. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che in alcune zone raggiungono i 55-60 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze proseguirà fino a domenica. Intanto in Europa, per l'AFA, muoiono decine di persone. In Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Antibes, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi più volte. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale che collega la città pugliese a Manfredonia. Ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È accaduto nella notte a Milano. Gli agenti della polizia locale lo hanno però arrestato. Si tratta di un 37enne ucraino accusato di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Mondiali di calcio, gli appuntamenti di stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Norvegia e Senegal-Iraq. Alle 22 per il gruppo H, Capoverde-Arabia Saudita e Spagna-Uruguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: nella piaga, Businessman, il suo nuovo singolo per quest'estate, in apertura della seconda ora di The Journalist su Radio Number One. Ben trovati, Alvise, Fabiana con voi ancora fino alle 13. Adesso noi ci spostiamo nelle Marche, perché proprio dalle Marche arriva una proposta politica, una proposta politica che alcuni hanno definito propaganda, altri invece definiscono come una cosa buona. Insomma, sono di quelle cose che dividono sempre le masse.
1: Perché sì, uno sa, ci può vedere anche un risvolto naturalmente di natura politica, vai a sapere. Però noi questa domanda poi la facciamo anche ai nostri ascoltatori. Allora, il presidente della regione Marche, Acquaroli, diciamo anche di quale parte politica è, Fratelli d'Italia, vuole, attenzione, limitare le attività ammesse nei centri storici marchigiani, e stiamo parlando dei locali etnici. Cioè, il presidente della regione Marche dice: fuori dai centri storici i locali etnici, per proteggere l'identità dei borghi. Quindi praticamente al centro, diciamo, dei borghi, delle piccole cittadine, dovrebbero esserci solamente, come dire, locali che propongono cibo piuttosto che oggetti che hanno a che fare, diciamo, con la cultura territoriale, in questo caso marchigiana, ma naturalmente si può estendere a qualsiasi altra regione. Quindi niente kebab, falafel, salsa tzatziki nelle piazze marchigiane. Guarda, ti dirò, non lo so, perché io non sono così sicura che questa cosa possa riscontrare, diciamo così, i favori delle persone, perché secondo me non tutti ne sono d'accordo.
0: Ma guarda, al di là di questo, su cui la penso esattamente come te, c'è anche da aggiungere un'altra cosa che trovo un pochettino strano, perché questo Acquaroli ha detto che vuole fare questo tipo di provvedimento, questo tipo di legge, però nel provvedimento stesso non ci sono dei fondi che sono previsti per aiutare i comuni a rilanciare il commercio locale. Quindi togli dai borghi cittadini tutti questi negozi etnici e allo stesso tempo dovresti aiutare comunque il commercio locale, cosa che invece in questo provvedimento non è prevista.
1: Allora, guarda, da una parte devo dire che io sono assolutamente favorevole nel difendere anche la cultura, diciamo, territoriale, che ha a che fare anche con il cibo. Diciamo che il presidente Acquaroli dice vuole avere meno kebab, eccetera, anche perché vuole contrastare i fenomeni di rarefazione, desertificazione, omologazione commerciale. Diciamo che l'omologazione lo farei venire qua. Omologazione commerciale è un po' la bestia nera, diciamo, no? Degli ultimi periodi. Vediamo, perché come andrà avanti questa proposta. Intanto noi chiediamo ai nostri ascoltatori: nel vostro paese, nella vostra città, a voi farebbe piacere se il vostro, in questo caso, presidente di regione, sindaco, proponesse i locali etnici fuori dai centri storici?

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic, dal 2016, sono passati 10 anni da questa canzone, invece è attualissima questa proposta di legge che ha voluto il presidente della regione Marche, che ha voluto cercare di proporre una no kebab zone, così è stata ribattezzata, cioè una zona ovviamente nei piccoli borghi dove si può cercare di spingere sull'identità territoriale, insomma costruire delle zone dove non ci sono dei negozi etnici e dove invece ci sono più imprenditori locali che cercano di portare avanti quelle che sono le tradizioni del nostro luogo.
1: Allora, diciamo che poi nelle Marche, ovviamente territorio che conosco benissimo, in realtà è pieno di, come dire, negozi o comunque locali che ti propongono il cibo tipico marchigiano, no? Quindi il presidente della regione Marche, Acquaroli, dice sì ai negozi di calzature, friggitorie che vendono olive all'ascolana e salumifici che producono ciauscolo, tutte eccellenze. Ricordiamo che la regione Marche è un'eccellenza nella produzione, certo, delle calzature artigianali. Bisogna vedere, insomma, perché secondo me non tutti sono d'accordo. Probabilmente si tratterà, diciamo, di una limitazione numerica, no? Di attività commerciali che vendono kebab o cibo etnico, anche perché poi spostarle in periferia, non so, insomma, quanto possa cambiare. Diciamo che secondo me, dovesse funzionare questo modello, molti altri probabilmente prenderebbero spunto.
0: Potrebbero prendere la palla al balzo. L'importante in questo genere di situazioni è sempre quello, cioè se tu vuoi fare una roba di questo genere, dai i soldi, sovvenziona gli imprenditori che poi portano avanti anche quella che è la tua idea, perché proporre una roba del genere senza però dall'altro lato cercare di dare i soldi necessari ha poco senso.
1: Allora, diciamo che questo testo che è stato presentato dalla presidente Acquaroli ha l'obiettivo di conservare i borghi marchigiani, che sono bellissimi, quindi si parla di recupero urbanistico, ma attaccato, diciamo, al recupero urbanistico anche quello identitario. Quindi, insomma, uno che va a visitare un borgo dice ok, vado a Grotta Mare per esempio, o a Torre di Palme, ce ne sono tantissimi insomma nelle Marche, non è che tu mangi il kebab, cioè no, vai lì e mangi delle cose tipiche marchigiane. Va bene, dai, vedremo insomma come andrà avanti questo progetto, e soprattutto se vedrà

0: Il talento di Somber con la sua Potential su Radio Number One alle 11:20 in questo venerdì 26 giugno 2026. È l'ultimo venerdì di giugno questo, se non erro.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Allora, intanto, visto che ci stiamo preparando per le previsioni meteo, volevo dirti che ho guardato il costo del gilet refrigerante che viene prodotto da questa azienda di Bassano del Grappa. Allora, il costo sarebbe sui 500 euro, ma Si può trovare anche a 350.
0: Dai, si può fare.
1: Rimanete lì, tra poco le previsioni e poi vi raccontiamo che cosa ha fatto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Ragazzi, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici e amiche di Radio Number One, con gli amici di Trebi Meteo attraverso il sito trebimeteo.com scopriamo quali sono le temperature per le prossime ore. Attenzione, perché il caldo non ci darà tregua, e non soltanto in Italia ma in tutta l'Europa occidentale. Quasi 40 gradi a Parigi, record misurato nel Regno Unito con temperature sopra i 37 gradi, e tra oggi e il weekend la bolla rovente africana estenderà il suo asse anche verso est, abbracciando poi tutta l'Europa centrale. È atteso un ulteriore aumento delle temperature in Germania, Svizzera, Austria e anche nella nostra stessa Italia, con temperature di oltre 16 gradi superiori alle medie del periodo su tutta l'Europa centrale. Per un cambiamento si dovrà attendere l'inizio della prossima settimana, quando dall'Atlantico si faranno strada correnti più umide, per fortuna, e fresche, che ridimensioneranno il caldo quantomeno sull'Europa centrale. Per il momento è tutto. Se volete conoscere ulteriori dettagli andate sul sito di Trebi Meteo, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebi Meteo.

0: Nuovo singolo di Gaia si intitola Bossa Nostra, alle 11:30 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise questa settimana.
1: Eccoci.
0: E allora, preparatevi, perché tra poco giochiamo di nuovo con voi, quindi cellulari liberi.
1: Esatto, tra poco giochiamo di nuovo con voi, ma nel frattempo vi vogliamo portare in quel di Salerno, che non è semplicemente il mio cognome, ma è proprio la città che si trova in Campania, perché il sindaco De Luca, che è famosissimo per le sue uscite, per tutto quello che ha sempre detto in questi anni, ne ha fatta un'altra. Molti sono stati d'accordo, molti invece no. Che cosa è successo? È successo che lui ha deciso di abbattere un'intera area che dai residenti veniva definita un'area di spaccio, un'area di bivacco non proprio positivo, e il problema non è semplicemente che lui ha abbattuto quest'area, ma il problema è che lui, senza nessun tipo di preavviso, è andato lì con i bulldozer, ha preso e ha asfaltato tutto.
0: Vabbè. Ragazzi, cioè, allora, però c'è da fare questa premessa, no? Che il sindaco De Luca pochi giorni fa era uscito, diciamo, con queste dichiarazioni, dicendo che lui vuole trasformare la città di Salerno in una città elegante, in una città dove la gente che fa casino con le marmitte sfondate, cioè lui non li vuole, quelli che urlano di notte, i fuochi d'artificio, insomma la vuole far diventare piano piano una città elegante senza questi eccessi, anzi, come ha detto lui, vuole farla diventare una città giardino, quindi ha detto vabbè, che sto a chiedere io qua di no, lui senza così mezze misure, che io alla fine non lo so, potrebbe anche essere il metodo giusto, ti dico la verità, ha preso una ruspa, non lui ovviamente, e questa ruspa ha tirato via tutto quello, soprattutto diciamo nelle zone della metropolitana, no? Quindi lui, c'erano delle cose per terra lì, bivacchi, che ne so, sacchi a pelo, piuttosto che via tutto.
1: Senza, il problema è proprio quello che non ci sono delle autorizzazioni di mezzo, nel senso che lui ha detto
0: il sindaco, però
1: ho capito, però capito. Penso che ci ragazzi, siano dei regolamenti da seguire, non lo so, non sono un politico, però so. Immagino, quindi è un po' strana questa cosa, però dall'altro lato i residenti si sono affacciati alle finestre, ci sono questi video con i residenti che applaudono, bravo.
0: No, vabbè. Anche perché diciamo che nelle zone in cui è intervenuto De Luca effettivamente sono zone di bivacco e anche spaccio,
1: sì.
0: Quindi lui ha promesso di andare giù duro, ragazzi, e quindi sta, c'è da dire che è un uomo che mantiene la parola,
1: Sì. Da questo punto di vista sì, l'ha sempre fatto e sempre sì. Lo farà, però vediamo che succederà, ecco.
0: Sì, se continuerà, soprattutto c'è Pink.

0: Shango dei BTS con Standing Next to You su Radio Number One alle 11:39. Signore e signori, siamo pronti per giocare di nuovo?
1: Mi sembri Mike, buongiorno. Dai,
0: beh, io ci provo. Allegria!
1: Allegria! Dai, giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Attenzione, perché se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Alvise vi farà, vi regaleremo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 di luglio al Next di Bergamo.
0: Prendete i vostri smartphone e scrivete la risposta esatta a questa domanda al numero 393-444-0444. Attenzione, con chi ha vinto la serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2026? Dito nella Piaga, Eros Ramazzotti, Neffa, Donatella Rettore oppure Tony Pitoni.
1: A voi la parola. Ma è facile, troppo facile.
2: The Joist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: protagonisti del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, pochi minuti alle 12 in diretta qui su Radio Number One con The Journalist, Fabiana e Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, andiamo a salutare la nostra vincitrice che è in macchina insieme al suo fidanzato che è un po', diciamo, l'artefice di questa vittoria e si chiama Lucia, 29 anni ed è di Omegna. Ciao Lucia.
2: Ciao.
0: Eccola,
1: Lucia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, noi abbiamo fatto questa domanda che in realtà era molto semplice, l'ha detto anche Fabiana prima, però tu sei stata la più veloce. Con chi ha vinto la serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2026? Dito nella piaga, qual è la risposta corretta?
2: Tony Pitoni.
0: Brava, Tony Pitoni. Brava. Tra l'altro, insomma, bisogna dire che il fidanzato di Lucia che è in macchina. Come si chiama?
3: Cristoforo.
0: Cristoforo?
3: Cristoforo.
0: Cristoforo.
1: Come Colombo,
0: no, con la E.
3: Oh, con la E, non con la O.
0: Con la E, Cristoforo.
1: Ma è, esatto, ma è un errore all'anagrafe o proprio c'era la volontà di chiamarti così?
3: Volontà così, non è un errore, esiste la variante sia con la O che con la A ed era il nome ereditato dai nonni.
0: Infatti, okay, guarda, okay. Sai che stavo per chiedertelo, ho detto quando ci sono i nomi, normalmente lo si fa per omaggiare qualche parente.
3: Esatto.
0: Senti, ma i tuoi, figurati quanta gente sbaglierà il tuo nome, Cristoforo.
3: Però mi chiamo anche Enrico di secondo nome che è sicuramente più
1: Vabbè, allora.
0: No, pensavo che qualcuno ti chiamasse Cristo, no, così per...
1: Va bene, allora Enrico e Lucia, a questo punto noi ne approfittiamo per ringraziarvi, ma giusto così una domanda, avete saputo questa notizia di Dito nella piaga e Tony Pitoni dai social oppure avete seguito Sanremo attivamente?
3: Abbiamo seguito Sanremo.
1: Ok, bene.
0: Allora ragazzi, vi portate a casa questi due biglietti per il concerto di Dito nella piaga il 3 di luglio al Next di Bergamo, naturalmente andrete insieme, no?
3: Ovvio, certo.
0: Ovvio. Grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie a voi, buon
0: weekend.
1: Ciao.
0: A presto. Che strano però Cristoforo, eh?
1: Però è un bel nome, sai? Vabbè, io di bei nomi
0: ma non
1: me fai intendo,
0: non dire le bugie che stavi dicendo, ma che nome è, Diet? Che nome è?
1: Ma non è vero.

0: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, qui su Radio Number One alle 11:56 in The Journalist.
1: Allora, rimanete con noi, tra pochi in arrivo tutte le ultime notizie e poi vi parleremo degli strafalcioni, ma solo perché uno è impanicato, che fanno gli studenti durante gli esami di maturità. Ce ne sono di veramente curiosi. Tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
8: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Patrizio Romano. A circa 30 ore dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali, dispersi ammonterebbero a circa 50.000. Al momento sono quasi 300 i morti accertati e oltre 5.000 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo di origini italiane. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei. Stamattina invece è partito dall'Italia un team formato da 41 vigili del fuoco. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex amministratore delegato di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Confermate le condanne inflitte per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È accaduto nella notte a Milano. Gli agenti della polizia locale lo hanno però arrestato. Si tratta di un 37enne ucraino accusato di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Mondiali di calcio, gli appuntamenti di stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Norvegia e Senegal-Iraq. Alle 22 per il gruppo H, Capoverde-Arabia Saudita e Spagna-Uruguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
15: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
17: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
18: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore fino all'ultima parola in questa nostra terza ora insieme di The Journalist, Fabiana Alvise, Radio Number One. Venerdì 26 giugno 2026, è già passato un po' da quando sono state pubblicate, quando sono finiti gli esami di maturità e sono state rese note tutte quelle che sono state le prime prove.
2: Mi sa che non sono finiti, però.
1: No, le prime prove però sono finite già un po' di tempo fa, sì. E quindi siamo a conoscenza di quelli che sono stati anche gli errori e non soltanto le cose positive, perché ci sono delle cose che hanno fatto veramente tanto ridere.
2: Allora, diciamo che insomma questi errori vengono un po' imputati al fatto che naturalmente quando si sostengono gli esami uno va un po' in panico e quindi scrive anche delle sciocchezze. Per esempio, il drammaturgo siciliano Pirandello non ha scritto uno nessuno 100.000 ma uno nessuno e 250.000. Poi la povera Elena di Troia si è ritrovata a dover scegliere non tra i corteggiamenti dei proci ma direttamente tra i porci.
1: Esatto, bello.
2: Il Nobel, questa attenzione ragazzi, il Nobel per la pace a Hitler.
1: Certo.
2: Aldo Moro rapito da Cosa Nostra.
1: Perfetto, perfetto.
2: Poi ci sono anche, come vedi, gli errori sull'arte, no? Perché allora Marie Curie, oltre a essere la madre della fisica moderna, avrebbe collezionato per alcuni studenti ben due premi Oscar.
1: Dai, bene, bene, bene. Poi c'è anche Pablo Picasso, sì? Che viene ribattezzato Paolo, ma questo vabbè, possiamo anche farlo passare. E poi Francisco Hayez, che viene collocato non alla Pinacoteca di Brera ma nella Paninoteca di Milano. Fantastico, esatto. Dai. Bene così, bene così.
2: Però scusi, mi metto veramente nei panni dei professori, no? Che poi leggono queste cose. Dai, due risate se le saranno fatte, però. Cioè, cosa vuoi fare? Cioè, non puoi dare un voto negativo, sai, se tu leggi una roba così, uno nessuno 250.000, cioè è vero, poi dici vabbè, guarda questo cosa ha scritto, che non ha capito niente, non ha studiato, però un po' ti fa ridere, no?
1: Un po' ti fa ridere. Io per esempio mi metterei tantissimo a ridere, ed è successo anche quest'anno, ma succede ogni anno quando si legge il water al posto del water riferito ad
2: sì,
1: Annunzio.
2: Vero, questo è un altro
1: di quegli errori che capitano ogni anno.
2: Sì. Beh, insomma, poi ci sono ovviamente degli errori anche, no, a livello di date, insomma, di cose così. Vabbè, dai, ci si può sbagliare, magari uno ha studiato troppo, capito?
1: Ah, beh, li stiamo giustificando?
2: No, devo dire di no. Però alcune cose a me fanno molto ridere, sono sincera, e quindi immagino che qualche prof, secondo me, qualche risata se la fa leggendo questi strafalcioni, avrà detto, ma questo non ha capito niente, cioè esame di maturità.
1: Vorrei essere professore solo per gli esami di maturità, solo per la prima prova.
2: Per legge, vabbè, tu gli daresti zero a uno così?
1: No, zero no, però gli metterei la faccina con lo smile, quello sì.

0: I Maroon 5, Makes Me Wonder. Maroon 5 che hanno cantato questa canzone proprio ieri sera in quel degli High Days a Milano all'Ippodromo, e a quanto pare chi è andato al concerto ha raccontato un Adam Levine o Levine, chiamatelo come preferite, inarrestabile, che si muoveva come una trottola lungo tutto il palco, ha fatto anche questa canzone.
1: Inarrestabile nel senso che non lo possono
0: non lo
1: possono arrestare, cioè in quel senso, no, ma lui è bravo, non fa niente, inarrestabile.
0: No, lui strafalcioni non ne ha fatti.
1: Questo non lo sappiamo, perché sai che ogni volta che ci sono gli esami di maturità, puntuale, arrivano sempre il voto, gli strafalcioni anche dei personaggi famosi. Diciamo che però ogni volta, ogni anno puntuale, quando vengono pubblicati, che poi mi sembra di capire che sono sempre quasi, diciamo, sulle stesse materie, sì, no? Di italiano, storia, vabbè. Insomma, gli studenti presi dal panico, così dicono, scrivono cose completamente inesatte. Oddio, sei impanicato e sai la materia, non dovresti fare questi errori. Però sono carini. Quindi secondo me questi articoli che ci raccontano, diciamo, gli studenti che scrivono queste cose, tipo D'Annunzio estetista, Marie Curie ha vinto 2 premi Oscar, cose di questo tipo, secondo me un po' fanno ridere.
0: Sono quelle cose che ti fanno riflettere, tipo il Nobel per la pace a Hitler. Quello, insomma.
1: Ma sai che in realtà leggevo che durante

0: studenti, quando ripenseranno a queste robe, si rideranno un casino,
1: sì,
0: no? Dai, 18 anni, 19, ci sta. Ma che cacchio mi passava per la testa, no? Va bene, dai, allora, tra poco magari apriamo un po' la pagina... diciamo dei mondiali, sai che sì, adesso non fanno più entrare gli animali, c'era la mascotte del Messico che era quell'anatra che si chiamava Marlene,
1: sì, una roba del genere,
0: non la fanno più entrare.
1: E perché?
0: Perché non lo, forse è pericoloso,
1: non
0: lo
1: so. Le anatre?
0: A chi?
1: Che ne so, a
0: no, al Fantino, dici? Al presidente...
1: A
0: no,
1: buon Gianni,
0: non
1: le anatre sono so belle.
0: No, le anatre no, le anatre, nessun animale può entrare. Vabbè, dai, dove la metti, poverina, l'anatra?
1: Ah, beh, c'è un prato che è immenso.
0: No,
1: la metti là.
0: Hai visto che stadi?
1: Sì.
0: No, ragazzi.
1: Cioè, noi li invidiamo tantissimo.
0: Sì, molto, molto.

0: Il buon Gabbani con la sua Summer Funk, la canzone dell'estate su Radio Number One.
1: Ma tu hai provato, io lo dico no perché lui dice non tengo dinero, però tutto passa con il Summer Funk.
0: E che cosa devo provare?
1: No, dico il Summer Funk.
0: Ah, il Summer Funk,
1: capito?
0: No, no,
1: se non hai accorto di dinero,
0: ma non l'ho
1: Summer
0: provato
1: Funk.
0: Perché, no, c'ho il torcicollo, non lo posso provare.
1: Oh, ragazzi, ma sto ragazzo mi ha acciaccato.
0: Ho dormito col ventilatore puntato male, quello è il problema. Mi ha ammazzato il muscolo.
1: Sì, perché sì. C'è l'aria condizionata rotta, vero? Allora, rimanete con noi perché tra poco apriamo una piccola finestra su questi mondiali di calcio 2026 qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Il nuovo singolo dei The Jungle, The Wave. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Alvise. Allora, stiamo entrando nella fase clou di questi mondiali. Sì. Tantissime persone che insomma stanno seguendo e devo dire stanno ammirando questi stadi che non so se avete letto negli articoli che sono usciti in questi giorni, ma guarda, è bellissimo leggere come sono, no? Attrezzati, sì. E ci fanno molto vergognare, secondo me.
1: Beh, noi abbiamo degli stadi che purtroppo non vengono rinnovati, restaurati dagli anni 90, da quando ci sono stati i nostri mondiali negli anni 90, di conseguenza è una situazione molto molto brutta. Poi stiamo cercando di metterci in pari un po' in tutta Italia, ma la situazione
0: ma
1: è veramente
0: insomma,
1: tragica.
0: Cioè io devo dire, guardare questi stadi con tantissima gente, tutto super organizzato, dal manto erboso ai posti, poi insomma si leggeva, no, sugli articoli, i bagni tecnologici, cioè tu prova a mettere naso dentro qualche bagno di qualche stadio.
1: Ma cioè, mi viene l'ebola probabilmente.
0: No, guarda, lasciamo lì l'ebola. Allora, oggi sarà una giornata molto importante per i mondiali di calcio perché ci sono altre partite, che alcune delle quali si potranno vedere in chiaro. La più attesa è sicuramente Norvegia-Francia per lo scontro Haaland-Mbappé, ma non solo, ovviamente. Poi Senegal-Iraq, questa notte una bella partita, ma si giocherà alle 2 di notte. Uruguay-Spagna, poi Capoverde, Arabia Saudita, Egitto-Iran. Diciamo che piano piano insomma stiamo entrando. No, Alvise, non ce la puoi fare.
1: No, 2 di notte no, mi sembra un po' eccessiva le 2 di notte. Invece l'hai saputo che cosa è successo in Ecuador?
0: Ah, per ieri, sì, il passaggio ai sedicesimi.
1: Per il passaggio ai sedicesimi, il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha deciso di indire un giorno di festa nazionale. Una cosa,
0: ragazzi,
1: bellissima.
0: No, ma ieri veramente, guarda, era uno spettacolo. A parte Lele Adani, che ha fatto un casino come se avesse vinto l'Ecuador i mondiali di calcio, voglio
1: ma
0: dire.
1: Ma lui è tifoso delle squadre sudamericane.
0: Certo. No, per carità, devo dire, hanno giocato bene. C'è da dire che la Germania era già qualificata, sì, quindi secondo me non è che abbia dato il massimo, ma insomma festa di colori allo stadio con tutti questi tifosi che festeggiavano tutti colorati. Guarda, se non fosse che il presidente Trump dire no, scherzo, che questi mondiali comunque sono un bello spettacolo. Tra l'altro lui consegnerà la Coppa del Mondo non da solo però alla nazionale che vincerà questi mondiali, ma insieme ad Infantino, al presidente della FIFA.
1: Beh, sono amicissimi loro due.
0: Certo.
1: Ormai. Gatto e la volpe.
0: No, questo non lo so, però consegneranno insieme la Coppa del Mondo.

0: Mi piaci tanto su Radio Number One, 12:39 The Journalist, Fabiane Alvise ancora con voi per i prossimi minuti.
1: Allora, tra poco in arrivo c'è una grande canzone, poi c'è questa notizia, vabbè, secondo me vecchia come sempre, perché si ritorna a parlare del gioco del calcio in spiaggia. Arriva Del Garda, è vietato giocare a calcio in spiaggia e non è l'unico posto. L'ex calciatore Poggi dice di non essere d'accordo perché lui si fa fatica a tollerare il gioco dei ragazzi. Allora io vorrei dire a Poggi, non è che si fa fatica, è che però se tu stai sdraiato, no? Sei un attimo lì, ti arriva la pallonata sulla costola, non è che non tolleri, cioè magari in alcune aree sì, dai, comunque
0: tra poco ne parliamo, è sì. Interessante questo tema effettivamente.
1: Sì, sì, a te danno fastidio quelli che ti giocano a racchettoni un po'? No,
0: più che altro mi dà fastidio che non ci siano le spiagge attrezzate per far giocare tutti come vogliono.
1: Bravo, infatti, lontano da quelli che vogliono stare rilassati, ovvio, ovvio. Ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Chicago, If You Leave Me Now, protagonista del nostro appuntamento come sempre dedicato alle grandi canzoni. E come spesso raccontiamo, a volte i successi più grandi degli album sono magari, non so, la canzone messa per tappare il buco, come in questo caso la canzone messa all'ultimo minuto.
1: I classici B-side, come venivano chiamati.
0: Beh sì, esatto, cioè nel senso, no, a volte gli artisti magari pensano che alcune canzoni possono avere grande successo e altre meno, le mettono, diciamo, come riempitivo, no, nei loro album, e invece proprio quelle canzoni diventano poi, insomma, canzoni leggendarie, come nel caso dei Chicago. If You Leave Me Now, sei romantico?
1: Io molto molto romantico.
0: Sei romantico, Alvise?
1: Io sono molto romantico.
0: Ah.
1: A dispetto delle apparenze, io sono molto romantico. Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Avrei detto di no, però sì, vabbè, sì, dai. Allora, beh, basta, adesso non apriamo questa cosa, parliamo invece del gioco in spiaggia, in questo caso a Riva del Garda, no?
1: Sì, parliamo di questo gioco del calcio a Riva del Garda, che in realtà è gioco del calcio in spiaggia. Perché? Perché il sindaco di Riva del Garda ha deciso di vietare il gioco del calcio in spiaggia, e lo ha fatto per un motivo. Lui sostiene che questa scelta è stata presa per tutelare la sicurezza di tutte le persone che vanno in spiaggia. Ora, si può discutere su questa frase quanto si vuole, poi alla fine il sindaco ha le proprie idee, però ecco, se vuoi tutelare anche il gioco di tanti bambini e di tanti ragazzi che vogliono magari divertirsi in spiaggia, cerca di creare delle aree attrezzate, mi viene da dire.
0: Però guarda che ci sono in realtà, perché allora il sindaco dice comunque ci sono delle aree, vengono indicate anche delle aree alternative sul lungolago, dove ci sono appunto questi spazi che sono a disposizione dei bambini, dei ragazzi che vogliono giocare, anche perché lui dice che comunque le spiagge, stiamo parlando di Riva del Garda, dice, sono luoghi molto frequentati e molto dalle famiglie, quindi con bambini piccoli, anziani, persone fragili. No dai, adesso però usciamo da questo buonismo. Io quando sono in spiaggia, sono distesa e mi arriva quello che mi gioca a racchettone, quell'altro che mi gioca a calcio, quell'altro che mi fa, perché poi quelli che giocano a calcio in spiaggia non è che si limitano a fare, no, si sentono tutti Totti, Nedved, capito, e tirano ste bombe che quando ti arriva la pallonata, no, tutti in cacchi, dai.
1: Ho capito, però se tu ti metti in una zona dove sai che possono giocare anche a calcio, allora a quel punto deve fare una spiaggia attrezzata.
0: No, è quello, no, no, dico, però se tu sei in una spiaggia libera, no, magari c'è un po' di spazio dietro e invece che mettersi dietro si mettono proprio lì dove magari tu sei lì distesa, capito?
1: Ok.
0: Prima o poi la pallonata ti arriva.
1: Ma ti dirò, sarò stato fortunato io nella mia vita?
0: Mai?
1: Non mi è mai successo. Vabbè. E anche quando mi hanno giocato proprio a un centimetro,
0: zero.
1: Mai successo.
0: Vabbè, ma prima o poi ti capiterà.
1: Speriamo di no. Non vorrei cambiare idea.
0: No, dico, però capita.
1: Da questo punto di vista sono molto molto libertino, nel senso che fin quando non danno fastidio a nessuno giocano a palla, tra l'altro,
0: certo, i palloni, arriva la pallonata,
1: lì poi si vede, però dico, i palloni che vengono utilizzati non sono palloni da calcio, quelli in cuoio, assolutamente.
0: Beh,
1: no,
0: però,
1: sono quelli
0: però,
1: leggeri.
0: Vabbè, provare.

0: Gazzè con pezzo di me, con questa canzone, con questo duetto
1: di me. Pazzo di me.
0: Io preferisco dire di me.
1: Un pezzo di me. Ah, veramente.
0: Come mi hanno rilassato, sai?
1: Ah, non avevo notato.
0: Con eleganza chiudiamo questo
1: con
0: nostro
1: eleganza. Sì, ma non troppa, perché insomma bisogna esagerare. No, a proposito di pallonate in faccia, c'ha scritto Irene che ha detto che in spiaggia lei ha preso proprio, hai presente il pallone, ha detto che c'aveva i rombi stampati
0: quelli
1: in faccia. Ragazzi, però capisci, così è così difficile. Non giocate a calcio in spiaggia, andate
0: a casa
1: di Alvise.
0: No, assolutamente, non fate niente, non muovetevi, non respirate, mi raccomando, immobili ragazzi.
1: Non rompete quelli lì, gli zebedei. Allora, grazie ad Alvise che è stato con noi per tutta la settimana. Un bacio Alvise, però tu poi torni domani.
0: Io torno domani, e domenica sempre dalle 14 alle 18.
1: Domani mattina dormi?
0: No, io devo fare cosa? Allora, dovete sapere che è presa sta convinzione a Fabiano.
1: No, dai.
0: Non so per quale motivo che io non faccio niente della mia vita.
1: Ma non è vero, no, lo so, non ho detto questo, ho detto domani mattina dormirai un po' di più.
0: Vabbè, niente. Al posto di svegliarmi alle 7 mi sveglio alle 8. Cioè.
1: Allora amici, vi auguriamo buon weekend, tra poco One Match, un ciao da Fabiana, grazie ad Alvise, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 10, buon weekend.
0: Ciao. The Journalist.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
4: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Tra pochissimo One Match, ma ci sono le news prima.
1: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco. Stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
10: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
9: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
11: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
9: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime. tutte a bordo di una stessa Opel Corsa, a perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
12: One Match. Vediamo chi ha ragione.
8: E vedremo chi avrà ragione questa volta. Buongiorno, buon venerdì a tutti. Questa è Radio Number One. Io sono Agnese, ma con me c'è anche lo zio Nasti, che alla fine è
13: sì,
8: lui il padrone di casa.
13: Addirittura il padrone di casa non esiste, poi nel caso è Andrea Brum Brum Ferrari.
8: Ok,
13: perché
8: okay,
13: non gli tocca, non gli toccare la casetta Brum Brum, che torna lunedì, spero, credo. Hai notizie tu in merito?
8: Ma dovrebbe tornare, però l'abbiamo un po' perso. Ma va bene così, faremo noi.
13: Certo, certo. Nonostante il caldo, spoileriamo.
8: Nonostante il caldo, vabbè, si sa, fa caldo e in qualche modo tutti dobbiamo adeguarci. Parleremo proprio di questo. Prima però la musica, arriva Martin Garrix con Ed Sheeran.
12: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Garrix, Ed Sheeran, Radio Number One, questo è One Match.
1: E
0: One Match oggi sappiamo che fa caldo, lo sappiamo tutti direi.
1: Ma dai. Non ce ne eravamo accorti, guarda questa news.
0: Ma allora vogliamo un po' entrare anche nei vostri armadi a questo punto, perché qualche modo dobbiamo trovarlo per sopportare e sopravvivere a questa caldazza che da ormai giorni ci sta un po' mettendo alla prova.
1: Ma più che negli armadi, secondo me è proprio entrare sui luoghi di lavoro e vedere come gli armadi si riflettono nei luoghi di lavoro, perché c'è modo e modo, come si dice, no?
0: Hai ragionissimo, perché c'è chi, nonostante il caldo, va al lavoro comunque abbastanza ingessato, con i pantaloni lunghi, magari anche una giacchetta, una camicia, perché no? Chi invece decide di andare un po' più sbragato, ecco, elegante, perché no? Ma comunque sbragato.
1: Ma elegante e sbragato io non le avrei messi nella stessa frase.
0: Abbiamo
1: capito. Vabbè, sono due posizioni molto molto distinte.
0: Vabbè, insomma, con i pantaloni corti, con la gonna corta, va bene così. O la camicia a maniche corte, che a quanto pare si usa ancora. Io andrei subito sul ring, cosa dici?
1: Vai, schieriamoci.
2: All'angolo di sinistra.
0: Io in questo momento sono in pantaloni corti, quindi direi avete capito da che parte sto.
1: E anche in canotta, diciamolo, è una mezza cosa. Perché
0: no,
1: non è una t-shirt la tua oggi?
0: Non bleffare.
1: Agnese, quella è un ibrido tra una t-shirt e una canotta.
0: Mezze maniche smanicate, ti piace come definizione?
1: Vabbè. Sei salvata in corner. Quindi tu sei nella posizione della comodità in nudità.
0: Ma sì, della comodità, perché io arrivo in radio che fuori c'è già un sole che spacca le cozze dagli scogli, nonostante qui il mare non ci sia, e quindi non ce la posso fare a stare con i pantaloni lunghi, con la camicia. No, non si può.
2: All'angolo di destra.
1: Ma in minimo, non dico di mettersi in giacca e cravatta, ma vogliamo mantenere una plomb di decenza, e quindi per me, quando vai sul luogo di lavoro, ti confronti con altre persone, il pantalone lungo è almeno la t-shirt però di un certo tipo, oppure la camicetta. Poi non è che muori di caldo, a parte il fatto che avete l'aria condizionata tutti quanti. Dai, diciamo.
0: Fa niente. Il problema è quando
1: finta.
0: Sei fuori.
1: Ah, tu dici il tragitto, questa cosa. Minimo, in macchina metti l'aria condizionata, dici no, vado in bicicletta. Vabbè, ho capito. Se vai in bicicletta con 40 gradi, te le cerchi. Ma sul luogo di lavoro, minimo. Il pantalone poi è bello leggero, ma lungo. Dai.
0: E voi, amici, da che parte state? 393 444 0444. Pantaloni corti o comunque.

0: ad Geronimo. Oh Geronimo, oh Geronimo. Ah, stiamo discutendo se andare a lavorare svestiti o comunque mezzi nudi, scoperti, diciamo, Agnese, diciamo scoperti, scoperti o coperti.
1: Ovvio, non volgari, sia chiaro. Per esempio Rosy ci dice la comodità va benissimo, ma senza essere indecenti, uffici, locali pubblici, no canotta, no pantaloncini inguinali. Dai, pantaloncini inguinali neanche no. Al massimo il costume,
0: Agnese,
1: un bel costume in bikini, eh?
0: Dobbiamo tirar fuori subito il jolly. Devo subito estrarre il jolly. Scusa,
1: ovvero?
0: Perché secondo te Pat Romano vestito così in questi due giorni è una roba decente o indecente?
1: È vero.
0: No, dillo tu,
1: è vero.
0: Dillo tu.
1: Purtroppo Pat Romano in questi giorni è vestito con la canottiera, con la maglia smanicata, come dice lui, ma è una canottiera, i Bermuda,
0: sì.
1: E cosa dobbiamo
0: è
1: fare?
0: Quello,
1: lo accettiamo.
0: Cioè,

0: lo sportivo contro l'elegante, quindi lo sportivo però in questo caso discutiamo un'altra cosa, lo scoperto e il coperto, questo è il pantaloncino corto invece il pantaloncino lungo. Io che vengo in radio sempre col pantaloncino lungo, non è che muoio di caldo, ho comprato quelli tecnici, quelli molto leggeri, quelli traspiranti, perché non voglio che poi come Pat, la mia dignità è bassa, poi come Pat a zero non... Nel caso, dai.
1: Aspetta che vengo lì e guardo come sono fatti i tuoi pantaloni. Io non ci credo.

0: ragazzi, con voi per parlare di caldo, per parlare di clima, per parlare anche di come si va vestiti al lavoro in queste giornate torride, quasi tropicali. Se c'è chi va con un pantalone più corto rispetto al solito, una canottierina, ma comunque elegante, perché noi l'eleganza ce l'abbiamo dentro, non la possiamo ovviamente abbandonare. Invece c'è lo zio Nassi, per esempio, io sto da questa parte. Lo zio Nassi invece è più un uomo... un uomo con i pantaloni lunghi.
1: Un uomo, pure che hai dei dubbi che sia un uomo, no, anche questo. Cioè, ho capito tutto, ragazzi, pure questo si mette in dubbio. Vabbè.
0: Dai pantaloni lunghi, nonostante i 40 gradi all'ombra, ecco.
1: Pantalone lungo, anche perché vestirsi col pantalone lungo cambia anche l'atteggiamento. Cioè, tu mi arrivi in radio col pantaloncino corto e inizi anche a essere un pochettino più sbragato negli atteggiamenti, no?
0: Scusa, stai mettendo in dubbio il mio pantalone corto così bello che ho comprato?
1: Non lo so, però ho visto che da quando avete i pantaloni corti in ufficio fate gare di rutti, queste
0: ma
1: cose.
0: Ma che stai dicendo? Ah, no.

0: Genassi è bocciato. Non è amici, non è vero.
1: Non è vero, direttore.
0: Non è assolutamente vero. C'è Antonio da Mantova, per esempio, che ci dice: beh, dipende dal tipo di lavoro che uno svolge, e su questo siamo d'accordo, è vero. Io sono un agente di commercio, non posso presentarmi dai clienti in bermuda e maglietta, purtroppo camicia e pantaloni, e a volte anche la giacca di lino leggera.
1: No, vabbè, ma massimo rispetto, Antonio, ci alziamo in piedi, perché soffrire con la giacca in questi giorni proprio è oltre qualsiasi immaginazione.
0: No, davvero, non si può con la giacca. È vero che è di lino, ma è una giacca.
1: No, caldo, calma, che giacca, ma neanche di notte, ma neanche mai in questi giorni.
0: Ci sono i pinguini, li sentiamo sudando un pochino.

0: 100 pinguini tattici nucleari, la stessa frase da dire al proprio capo quando ci si presenta al lavoro in pantaloni corti proprio per questo caldo. E voi come fate a sopravvivere? Pantaloni lunghi, pantaloni corti, camicia, canottiera? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: Su Radio Number One un sacco di messaggi. Allora facciamo il punto della situazione, Agnese?
1: Esattamente, facciamo il punto della situazione. Qui stiamo chiedendo, con il caldo, come ci vestiamo in ufficio? Con pantaloni un po' più corti, una canottierina, comunque elegante, oppure no, sempre pantaloni lunghi e camicia?
2: Anche se anche fa caldo, io opto per il maschietto, pantalone lungo, leggero, giustamente, e una camicia. Mentre per noi fanciulle ci sono tantissimi abiti molto belli, molto leggeri, molto, molto easy, ma con una certa eleganza, ed è smanicati, per cui sono più per, propendo più per lo zio. Ciao Carlotta.
1: Ciao Carlotta.
0: Brava Carlotta, eleganza, un po' di eleganza, un po' di aplomb.
1: Ma l'eleganza c'è sempre.
3: Giorgio da Casale, se il cantiere lo permette, non c'è ombra di dubbio. Braga corta.
1: Giorgio,
0: ma lì va il cantiere, poverino, c'ha anche ragione. Lì sei col lavoro, sudi, è giustificato. Vabbè, altro.
4: Ciao. Allora, io faccio l'architetto e se non devo andare in giro da clienti, come adesso, che sto andando in ufficio, ufficio, fortunatamente, maglietta, bermuda,
0: no!
4: E infradito.
1: Sì! Molto fortunato.
4: Ciao, un abbraccio a tutti. Sì. Denis Dalodi.
1: Grande.
0: Era architetto lui, l'architetto con l'infradito. No!
1: Senti Daniele che ci dice: secondo me l'abito non fa il monaco, si può fare l'agente di commercio, basta vestirsi decorosamente anche con bermuda e maglietta.
0: Vabbè.
1: Tionasti, cosa hai da dire?
0: Vabbè.

0: I Coldplay e la loro Higher Power qui su Radio Number One. Tantissimi i vostri messaggi. C'è per esempio Federico che ci dice: se lavorassi in banca oggi indosserei dei pantaloni lunghi, ma fortunatamente sono in un magazzino edile e quindi i pantaloni sono assolutamente corti. E bravo Federico.
1: Guarda che ultimamente anche in banca non è che ci sia un granché a livello di dress code,
0: Beh,
1: perché
0: vero,
1: ho visto cose in banca
0: se lavori anche in un ufficio interno, ma chi ti vede? Ma sì, ma
1: sì, sì, ma vabbè,
2: ciao,
1: confermo.
2: Sono Laura da Brescia. Io opto per la decisione dello zio. Ragazzi, quando ci vediamo arrivare o in ufficio, anche il pubblico, o nelle cliniche con abbigliamento indecoroso, anche no, il caldo riusciamo a sopportarlo con gli abiti giusti, non c'è bisogno di scoprirsi e togliersi la pelle, assolutamente no.
1: Devi scegliere l'abito giusto, il tessuto giusto.
0: Senti,
1: sai cosa fai quando vai in spiaggia? Cosa fai? Ti metti nudo perché...
0: Sì, praticamente sì, sei in costume, cosa vuoi fare, scusami. Ma c'è il mio messaggio preferito, Cristiano da Monza, a proposito del vestito giusto, facendo il camionista, pantaloni corti, canotta e asciugamano al collo.
1: Hai vinto, Cristiano ha vinto.

0: The Colors, Merck & Cremont, Serena Brancale, tutti insieme per questa partenope. Ma noi qui adesso vogliamo giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Ma adesso manda un WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che sta per fare Agnese.
0: Questa è una bella domanda. Di quale paese è originario il capitano Neil McHarrigan, visionario fondatore dei giardini botanici di Villa Taranto? Inghilterra, Scozia, Nuova Zelanda, Stati Uniti. 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Super Fun, gli Stereophonics, Have a Nice Day, la grande canzone del 2001 su Radio Number One. Abbiamo una vincitrice.
1: Sì, abbiamo Miki che si porta a casa i biglietti per Villa Taranto. Ciao Miki.
2: Ciao a tutti, ciao, sono molto felice.
1: si sente dalla voce che sei felicissima per questi due biglietti per visitare Villa Taranto. Da dove ci chiami, da dove ci scrivi?
2: Mi chiamo da un paesino vicino
1: Macugnaga,
2: c'è Pomorelli.
1: Ah, ok, quindi alta montagna.
0: No, ragazze, per quelli ignoranti, potete rifare lo spelling dei paesi perché state parlando arabo, non si capisce niente.
2: Io chiamo da Certo Morelli, che è un paesino vicino a Macugnaga, in Vallanzasca. Quindi siamo
0: come
2: vicini
0: prima.
2: A Verbagna.
1: Sì, dai, vicini a Verbagna, ci può stare.
0: Grazie.
1: Sì. Basta scendere dalle montagne e si arriva finalmente al lago, ecco.
0: Certo, come no.
1: Esatto. Bravissima. Allora, però, prima ti abbiamo fatto una domanda e tu hai risposto correttamente. La domanda era questa: di quale paese è originario il capitano Neil McHarrigan, visionario fondatore dei giardini botanici di Villa Taranto? Inghilterra, Scozia, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Tu hai risposto correttamente perché la risposta giusta è Scozia. Esattamente.
0: Brava. Come facevi a saperlo?
2: Ho tirato a indovinare.
1: Bravissima. Ecco.
0: Questa è la, capisci, la scienza, la cultura, quando uno proprio è, questo è un gran colpo di bravura.
1: Fortuna,
0: no, bravura,
1: di
0: brava,
1: fortuna.
0: Brava.
1: Grande Miki, allora i due biglietti sono tuoi, mi raccomando, goditi la visita.
2: Senz'altro. Buona giornata, grazie mille.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie a te, un bacione. Ciao.
3: Radio Number One. Quando

0: nuova canzone estiva su Radio Number One. A proposito di estate, qui fa caldo, quindi noi ritorniamo al match, ritorniamo a come siamo vestiti per andare al lavoro, specialmente in ufficio. Poi si sa, se fai il magistrato in pantaloni corti non ci puoi andare.
1: Il magistrato no, però no, stavo dicendo che Annalisa potrebbe invece arrivare in pantaloncini ovunque, la giustificherei. Così è una
0: sta
1: nota...
0: sempre bene, perché l'importante è avere
1: bene.
0: Stile, avere stile.
1: No, è in salute lei, si vede che è in salute e quindi viva la salute.
0: Quindi tu metti i pantaloni lunghi perché ci devi nascondere qualcosa.
1: Ma certo, ma certo. Poi domani glielo spiego anche a Pat questa cosa qui. Detto. Vabbè, comunque, una cosa tra noi. Ci sono un sacco di messaggi, cerchiamo di fare un round veloce. Dai
0: sentiamoli.
2: Ciao, purtroppo, essendo una promoter nei centri commerciali, devo andare con la divisa brandizzata e quindi spesso sono magliette accollate, brandizzate e pantaloni lunghi. E soprattutto se frequento le profumerie devo stare completamente in nero che attira un sacco di calore.
1: Sai che sta
2: ciao,
1: cosa è vera?
2: Ciao, sono Cinzia da Brescia.
0: Ciao Cinzia.
1: Questa cosa delle profumerie è vera, sì. Ma ci spiegate perché il nero in profumeria? Cazzo, è non è. Ma io non lo so, se è un funerale, ma che cavolo vuol dire?
0: Elegante il nero, però insomma.
3: Zanassi Agnese, sciallo, sempre sciallo.
0: Sciallo, segno punto.
3: Almeno che non uscire a cena, ma altrimenti sempre sciallo. Pantaloncini, canottiera e l'infradito per l'uomo, anche no.
1: Ecco, però,
3: no.
1: Vedi, però vedi, c'è quel però e infradito per l'uomo no.
0: No, va bene, va bene. Sentiamo il nostro amico che è un insegnante.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, al lavoro si va sempre vestiti in modo decoroso. A scuola abbiamo visto ragazzi arrivare all'esame in canottiera e infradito. Esattamente come abbiamo visto insegnanti arrivare con i calzoncini corti da spiaggia. Mi dispiace, questo non va bene, neanche con 50 gradi.
1: Bravo.
4: Ciao Michele da Milano.
0: Ciao Michele.
1: Giusto, non siamo bigotti, non siamo però dai, a scuola un minimo.
0: No, ma soprattutto all'esame un minimo di serietà. Io qui sono dalla parte di Michele. Non mi schiero dalla parte Nasti perché mai, ma dalla parte di Michele questa volta sì.
1: Va bene.

0: per concludere la nostra ora insieme qui in One Match, ma fortunatamente, attenzione, ci sono ancora alcuni messaggi che dobbiamo far ascoltare prima.
1: Sei sicura fortunatamente?
0: Non lo so, infatti.
2: Stefano, un saluto a tutti oggi, ciao. Tutto da lavoro attaccata, neanche fosse la ceretta a caldo.
0: Mamma
2: ciao,
0: mia.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao caro.
1: Povero te, hai tutta la nostra comprensione.
0: C'è Massimiliano che ci dice giacca, camicia, maniche lunghe e cravatta, tranne ad agosto dove evito la cravatta, aiuto.
1: Bello, dai, bello, che... questo è stile.
0: C'è un messaggio vocale, l'ultimo, dai, magari è stata la mia parte.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, visto che sono un addetto e custode cimiteriale, naturalmente sono vestito di blu e maglietta nera. Ciao ragazzi e buona giornata.
0: No.
1: Vabbè, ce la siamo chiamata sta cosa dei cimiteri, è arrivata. Ciao vincitore.
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: No, dillo tu. Dillo tu.
0: È lo zio Nasti.
1: Fammi incensare un po' mentre mi lecco i baffi.
0: È lo zio Nasti.
1: Perché sul luogo di lavoro un minimo bisogna mantenere, quindi va bene. Avete votato così, grazie Agnese per questa settimana di One Match insieme.
0: Grazie a te zio Nasti per avermi ospitato. Diamo la linea a Stefano Fenerici e il suo PN1. Ciao!
1: Ciao a tutti!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Agnes. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sono quasi 50.000 le persone segnalate come disperse a seguito del doppio violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Al momento circa 500 i morti accertati e oltre 7.000 i feriti, ma il bilancio è destinato inevitabilmente a salire. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei. Stamattina è partito dall'Italia anche un team formato da 41 vigili del fuoco. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia il governo ha risposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex amministratore delegato di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Confermate le condanne inflitte per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È accaduto nella notte a Milano. Gli agenti della polizia locale lo hanno però arrestato. Si tratta di un 37enne ucraino accusato di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. L'ampia pagina dedicata allo sport, mondiali di calcio, sono già 19 su 32 le squadre qualificate in modo aritmetico ai sedicesimi di finale. Si tratta delle europee Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Norvegia, Bosnia e Svezia, delle americane Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Colombia ed Ecuador, delle africane Marocco, Sudafrica e Costa d'Avorio, della nazionale asiatica del Giappone e di quella oceanica dell'Australia. Stasera alle 21 Francia-Norvegia vale il primato nel gruppo I, in contemporanea c'è anche Senegal, Iraq, mentre alle 2 di notte per il gruppo H, Spagna, Uruguay e Capoverde, Arabia Saudita. MotoGP, questa mattina le prove libere ad Assen in Olanda, Bezzecchi il più veloce di tutti, secondo Bagnaia, terzo tempo per Martin, alle 15 le prequalifiche. In corso dalle 13.30 anche le prime prove libere di Formula 1 in Austria sul circuito di Spielberg, seconda sessione alle 17. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi! Ci siete?

0: aperto le danze a questo ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Abbiamo detto: se ci siete, dite o dimostrate di essere fedeli ascoltatori del PN1, e voi ci siete.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno caro.
1: Buon PN1 a tutti.
0: Grazie.
1: Oggi ti ascolto dalla Toscana.
0: Dalla Toscana.
1: Sto rientrando da Prato, sono più o meno all'altezza di Barberino e Mugello.
0: Da Barberino e Mugello.
1: Che dire, è venerdì, siamo tutti felici.
0: Sì.
1: Speriamo di non trovare traffico nel rientro e fate tutti.
0: Fate tutti.
1: Ciao,
0: se ci siete. Ciao caro, buon
2: ciao
0: viaggio.
2: Stefano, mister presente, ti ascolto, un abbraccio. Ciao Stefano.
0: Grazie a te caro mister, un abbraccio agli amici di Torino e provincia, quelli del Piemonte presenti.
3: Ciao a tutti e buon venerdì, lo benedico. Oggi ci vorrebbe un po' di buon vento, come
0: un
3: dicono
0: in
3: Venezuela. Ciao.
0: Come dicono Alfa e Giovanotti, ci vorrebbe un po' di buon vento, e allora buon vento a tutti, speriamo arrivi.
4: Oh, ma che caldo fa.
0: Ma che caldo.
4: Fabio da Collegno. Caldo,
0: ciao Fabio.
4: Troppo caldo.
0: Saluto te, gli amici di Collegno presenti.
5: Marco e Francesca di Brescia.
0: Brescia c'è, Brescia risponde a Collegno.
6: Ciao Stefano, io sono uscita stamattina alle 6:30, si stava da Dio.
0: Alle 6:30.
6: Adesso ci sono 37 gradi e sono in giro fino stasera, faccio corriere, quindi vedi te, bella giornata, bella calda. Meno male che ci siete voi.
0: Grazie.
6: Maria, Monte Brianza.
0: Ciao Maria, un abbraccione a te, a tutti i corrieri e alle corriere al femminile.
7: Ciao stesso,
0: ciao Pitto.
7: Allora, qua a lavoro da me a Settala, vicino a Milano, più o meno ci saranno 35-36 gradi fuori.
0: Clima rovente.
7: Dentro il capannone noi riusciamo a gestire un 25-26 gradi, perciò diciamo che lavoriamo bene. È solamente quando usciamo fuori che si crepa. Perciò,
0: un caldo incredibile.
7: Occhio ad uscire e bevete tanto. E mi raccomando, non alcolici.
0: Esatto. Ciao. Grazie per i consigli, caro Pitto. La situa potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi? Sentite.
8: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dicevo. In casa mia con il climatizzatore portatile ho 28 gradi.
0: Cioè, com'è il climatizzatore portatile? A batteria?
8: Per quello che verrà qui dopo ancora la mia vicina a cercare il refrigerio. Io sono preoccupato per il piccione.
0: Non ti preoccupare, i piccioni sono tutti lì belli piumati, li abbiamo curati noi di Radio Number One. Non ti devi preoccupare, accogli come meglio potrai la tua vicina. Al caldo pensiamo noi, ai piccioni pensiamo noi. 393-444-0444. Torniamo nel 2024, lo facciamo con gli Imagine Dragons.

0: dagli Stati Uniti d'America, gli Imagine Dragons, appena sentiti con Nice to Meet You. 14:13, siete su Radio Number One, l'ultimo PN1 della settimana, ci porta praticamente ovunque nel nord, centro e sud Italia, grazie anche ai vostri messaggi. Un abbraccio dalla Sicilia va Maria Grazia, nostra ascoltatrice ormai decennale, sempre presente, a Mirko.
1: Ciao Stefano, Mirko c'è,
0: grande Mirko. Ciao Mirko, un abbraccio a te, gli amici di Cappella Cantone, quelli del camion. Pop pop.
2: Ciao Ste, ci sono anch'io. Wow, grande. È venerdì,
0: salutiamo Sabrina.
3: Tutti su Number One, grazie della vostra compagnia, Luigi di Sondrio.
0: Anche Luigi dalla Valtellina, Sondrio c'è.
4: Matteo,
0: ciao,
4: è presente.
0: Ciao.
4: Sulla tangenziale est, completamente inchiodata.
0: Chissà dove andranno tutti, lo dico io prima che lo dica tu, caro Matteo. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Andiamo in Francia perché c'è un signore che per 125 volte ha mostrato il dito medio all'autovelox ed è stato beccato dopo parecchi appostamenti. Siamo praticamente nel dipartimento dell'Alta Savoia e questo motociclista ha sfrecciato davanti allo stesso autovelox per 125 volte mostrando il dito medio e coprendo la targa, e lui pensava di aver trovato il modo per farla franca, ma alla fine la gendarmeria lo ha rintracciato infliggendogli una maxi multa da 19.220 euro più la sospensione della patente, perché a quanto pare l'arroganza e la ripetitività del gesto hanno spinto proprio le forze dell'ordine francesi ad avviare un'indagine approfondita basata su precisi elementi. 1. Studio del modello esatto e dei dettagli unici della moto. 2. Abbigliamento del pilota, quindi tracciamento delle combinazioni.

0: È la nuova di Rama, siete su Radio Number One. Abbiamo parlato di questo ragazzo che per 125 volte ha fatto il dito medio all'autovelox ed è stato beccato e ha avuto una multa maxi da 19.220 euro e la sospensione della patente. Fosse successo in Italia, chissà quanto sarebbe ammontata la multa.
1: Ciao Stefano, certo che se succedeva qua in Italia andava tutto in prescrizione, no?
0: Non lo so.
1: Cioè, andava tutto in prescrizione, bisogna vedere chi lo faceva. 19.000 euro sicuramente non lo pagava. Lo pagavano sempre la povera gente, quelli, gli altri. Tutto bene, tutto.

0: presente anch'io oggi. Un abbraccio. Ciao. E buon divertimento a tutti.
1: Ciao Piera, torniamo a parlare di Calura.
2: Ciao Stefano, sono Valentino, ci sono anch'io, ma è venerdì, ma a me non mi cambia niente, tanto lavoro anche sabato e la domenica.
1: E allora un abbraccio veramente gigante va a tutte quelle persone che lavorano anche nel weekend, con questo caldo poi lavorare anche il sabato e la domenica, veramente giù il cappello per quelle persone che si faranno il weekend lavorativamente parlando magari a 35-40 gradi.
3: Ciao Stefano, oggi ci sono anch'io mentre sto trebbiando il grano, altrimenti come fate a mangiare la pizza se
1: giusto,
3: non c'è la farina?
1: Giusto,
3: Massimo da Torrazza.
1: Ciao Massimo, grazie per esserci.
4: Ciao Stefano.
1: Wendy.
4: Ci sono anch'io,
1: grazie.
4: Wendy, non manca mai nel Principato di Tarantasca. Un bacione.
1: Un bacione grandissimo. Cosa sta per accadere? Cosa arriverà tra pochissimo? Sentite, ci stiamo per collegare con l'Egitto tra pochissimo da Sharm el Sheikh, l'enigma della Sfinge, qui su Radio Number One nel PN1 del venerdì.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
6: Ogni sera dalle 23 all'alba
7: immergetevi in Number One Nights.
6: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
7: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
6: Number One Nights, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Radio Number One.

0: sabato, chi la domenica, chi sia sabato sia domenica con temperature roventi, c'è anche lei.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti. Sono in macchina andando a Milano per lavorare in una cucina e in un ristorante, allora non bisogna dire più niente, no? Sto per morire,
0: no,
1: per strada. Puoi immaginare lì in cucina che fai 150 gradi.

0: chi sta in cucina, immaginate 150 gradi.
1: Oste, saluta anche i camerieri che alla sera devono fare i servizi con anche i pantaloni di lino, ma ci si suda ugualmente, pizzaioli, un po' tutti quelli che sono a contatto col calore, che d'inverno invece vicino al forno si scaldano. Però va bene così, inutile lamentarsi.
0: Non si molla, non si
1: giù
0: molla.
1: Giù il pedale, oggi è venerdì.

0: per farlo dobbiamo risolvere questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Oggi parliamo di internet e della top 10 dei prodotti più venduti online. Perché nei primi 10 prodotti più venduti al mondo online troviamo anche... Ditemelo voi.
0: Si parla della classifica dei prodotti più venduti online nel mondo. C'è una top 10 e la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi qual è quel prodotto lì che lei ha in testa.
2: Nelle 10 categorie di prodotti più venduti online al mondo troviamo anche...
0: Che cosa? 393-444-0444. Signore e signori, benvenuti nell'ultimo appuntamento della settimana con il primo Tutti contro Tutte, l'enigma della Sfinge. Si parla di categorie di prodotti venduti online nel mondo. C'è una top 10. La Sfinge vuole sentirsi raccontare da voi quale prodotto è tra i più venduti al mondo online. Raccontateci dopo aver fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Noi siamo qui pronti per assegnare al supercampione la medaglia d'oro.

0: quest'anno sta guadagnando il 3% in più rispetto all'anno precedente. Quindi parliamo di vendite online, categorie di prodotti venduti online.
1: Ti sembrerà strano, ma secondo me è uno dei prodotti più, perché sembra è strana tanto la gente, secondo me la bambola gonfiabile. Ciao Stefano.
0: Non è la bambola gonfiabile, ma un applauso te lo faccio, perché veramente tu hai un'inventiva pazzesca, amico mio, ti voglio bene.
2: Lo so Stefano. Vai. Sono i giochini birichini per le signorine.
0: Fate i bravi, ragazzi, fate i bravi, perché poi arrestano me, non voi.
3: Sono Nico di Piacenza. Nico, per la Sfinge, GTA 6 no. Ha già venduto 40 milioni di copie in 2 giorni che è in vendita, quindi è senz'altro nella playlist dei più venduti.
0: La Sfinge dice no, non è il prodotto online che lei avrebbe voluto sentirsi raccontare da te.
4: Ciao Ste, sono Patrizia da Rogno e per me sono gli smartphone, i cellulari.
0: No. La Sfinge dice no.
5: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
5: Sicuramente non è tra i primi 10, perché è il primo e è i giochi no. Per le donnine.
0: No. Ragazzi, fate i bravi.
6: Lo so.
0: Vai, well.
6: Sfinge malefica, ti batterò. Sono i rasoi. Un bacio, Wendy.
0: Non sono nemmeno i rasoi. Signore e signori, se avete acceso la radio da poco, c'è l'enigma della Sfinge. Nelle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo c'è un prodotto che ha guadagnato il 3% in più nel mondo intero rispetto all'anno prima, e ancora di più il 3% in più rispetto ai 2 anni prima. Quindi è un prodotto che è ordinatissimo online. Qual è?

0: tutti lì.
1: Simone da Brescia.
0: Ciao Simo.
1: Il cubo di Rubik.
0: No, no.
1: Possibile?
0: Non è quello.
1: Come oggetto può essere.
0: Non
1: ciao
0: è
1: a tutti.
0: Quello.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend, caro.
2: Ciao Stefano, sono Anne-Marie. Volevo forse pensare agli integratori, vitamine.
0: No, prodotti per integratori. No, non sono quelli, tesoro. Riprova. Hai una R meravigliosa, sappilo.
3: È abbigliamento?
0: Non è l'abbigliamento, amore. Per l'enigma della Sfinge, il prodotto più venduto, mi scrive Massimo, al mondo online è lo smartphone. Può essere, ma la Sfinge non voleva sentirsi raccontare questo.
4: Ciao Maria da Soresina. Potrebbe essere lo smartphone, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao, abbiamo detto che non è quello che la Sfinge, puntini puntini.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
5: La butto lì, possono essere gli smartphone?
0: No, no, no, no.
6: Ciao Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale.
6: Io la butto lì, provo a dire gli auricolari.
0: Non sono nemmeno quelli, non sono quelli. Stiamo parlando delle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo. C'è una categoria che sta avanzando rapidamente. Il 3% in più di prodotti per venduti rispetto all'anno prima, il 3% in più rispetto al 2024.
7: Ciao Ste, Raffa da Brescia, 38 gradi. Per me sono le scarpe.
0: Non sono nemmeno quelle, perché la Sfinge dice no. Sentiamo.
8: La carta igienica, Elena Codogno.
0: Dai, dai, pensateci.
8: Ciao, riprova.

0: prima il 3% in più e il 3% in più sull'anno prima, anche in quello prima. Quindi è una categoria che sta decollando, anche perché a casa vostra, insomma, non mancano quelli.
1: Ciao, sì, sono Deborah da Biassono. Secondo me la carta igienica.
0: Non manca la carta igienica, beh, quello è vero, però non è quella.
2: Auto e ricambi, Barbara da Bergamo.
0: Non sono quelli, Barbara.
3: Simone da Brescia.
0: Ciao Simo.
3: Il cubo di Rubik.
0: No, no.
4: Ciao Stinge. Potrebbe essere l'intimo il prodotto più venduto online.
0: Non è quello.
5: Ciao, sono Ida da Fara. Secondo me sono i medicinali.
0: Nemmeno quelli.
6: Stefano, io dico il vino.
0: È il vino, Sfinge.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera. Su Radio Number One c'è piano.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Al 1996, una grande canzone scelta dai nostri programmatori, firmata Jamiroquai. Mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Con scioltezza e disinvoltura, la Sfinge ci sta accompagnando alle 3 con questo enigma che parla delle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo. Una di queste praticamente ha messo nero su bianco la Sfinge, sta aspettando che qualcuno di voi la azzecchi per poter consegnare non di persona ma tramite me la medaglia d'oro virtuale. Quindi ripeto, nelle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo ce n'è una che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi.
1: Ciao, sì, sono Deborah da Biassono. Secondo me è la carta igienica.
0: No.
2: Informatica.
0: Nemmeno quella.
3: Ciao Stefano, sono forse le creme coreane per il viso? Ciao non Claudia, sono... da Porto Valtravaglia.
0: Non sono le creme per il viso, tesoro.
4: Per me, Stefano, sono i vestiti.
0: No, neanche quelli.
4: I vestiti usati.
0: La
4: Sfinge, neanche i vestiti,
0: diciamo,
4: nuovi.
0: Vestiti nuovi e usati.
4: Thomas dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Omar, è un qualcosa che un tempo si andava a comprare direttamente in negozio oppure dove vendevano quei prodotti. Poi la situazione ha portato, diciamo, a parlare naturalmente la Sfinge di questi prodotti, dando un'occhiata anche alle 10 categorie di prodotti venduti online. Quindi un tempo si andavano a prendere in negozio e adesso invece si ordinano grazie ad internet.
5: Io l'ultima cosa che ho preso online è stato un alambicco per fare la grappa. E visto che sto cominciando, devo cominciare a usarlo, dico l'alambicco per fare la grappa.
0: Evviva
5: gli alpini!
0: Viva gli alpini, viva gli alpini! Nelle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo troviamo un qualcosa che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da voi.

0: Freaks, ce l'ha cantata Mika, 14:53, l'enigma della Sfinge è questo. Nelle 10 categorie di prodotti venduti online nel mondo troviamo anche la categoria di prodotti per... ditelo voi.
1: Secondo me i più venduti sono gli integratori. Qualsiasi tipo, integratori di sali, qualsiasi.
0: Non
1: ciao
0: sono,
1: Daniela da Vestone.
0: Non sono, cara Daniela da Vestone, gli integratori.
2: Ciao, sono Vale dalla provincia di Reggio Emilia. È lo Scottex.
0: No.
3: Sono i prodotti proteici.
0: No.
3: Enrico Valbrembo.
0: Non sono nemmeno quelli.
4: Ciao Stefano, Caterina da Ivrea. Possono essere gli accessori e l'abbigliamento?
0: No.
5: Per caso sono i ricambi per gli spazzolini elettrici? Ciao Angela Casnigo.
0: Non sono quelli.
6: Ma secondo me sono le bamboline, quelle gonfiabili.
0: No, non sono le bambole gonfiabili, fate i bravi.
7: Ciao Arturo, no. Sono Rodolfo, il cuccatore latino. Ascolta, io ho fatto un ordine un mese fa. Ma devo stare lontano da... il pannolone contenitivo. Quello potrebbe essere uno di quelli ordinati tanto.
0: No.
7: Il pannolone.

0: Rodolfo!
1: Il pannolone! No! Oh, un mese fa ha fatto l'ordine! È già diventato incontinente!
2: Su Radio Number One c'è il PNL!
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Venerdì, siete su Radio Number One. Tra pochissimo torneremo dalla Sfinge per completare l'enigma, ma prima ci sono le ultime notizie, visto che sono le 15 un minuto.
6: Life, eventi da vivere.
7: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Andrea Ferrari e questi gli eventi che abbiamo scelto per voi.
6: Musica.
7: A Bergamo torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore della città. Il 26 giugno DJ set di Daddy G, il 27 Van Des Frost e il 28 Loredana Bertè. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Il 3 luglio da non perdere il live di Dito nella Piaga. Invece questo venerdì 26 giugno Tonino Carotone, sabato We Love 2000 e la sagra Imbruttita che prosegue fino a domenica. Sempre domenica 28 lo spettacolo di stand-up comedy di Giorgio Magri. Il programma completo su nextbergamo.it.
6: Sport.
7: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la notte bianca dello sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km, la podistica per tutti, la salita con l'e-bike e il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Questo weekend torna a Genova il Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo. L'appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 giugno con l'elite mondiale dei rider. 2,2 km di percorso mozzafiato su 279 metri di dislivello da Monte Peralto a Largo della Zecca. Accesso gratuito e aperto a tutti.
6: Feste!
7: Dalle 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo Aid, io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Dal 26 al 29 giugno torna la festa Avis di Commessaggio al campo sportivo comunale. 4 serate di musica, divertimento e buona cucina. Ingresso gratuito e servizio al tavolo. Dal 24 giugno al 1 luglio Torino accoglierà l'invasione più divertente dell'estate in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters. Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato alla follia dei Minions, installazioni anteprima Yellow Carpet e spettacoli sulla Mole Antonelliana. Ed era l'ultima segnalazione dalla redazione di Life, eventi da vivere. Un buon weekend.
6: Life, eventi da vivere.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Businessman, dito nella piaga ce l'ha cantata, 15 e 9 di venerdì, l'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Si torna in Egitto a Sharm el Sheikh dalla Sfinge per l'Enigma.
1: Nelle 10 categorie di prodotti più venduti online al mondo troviamo anche
0: una categoria di prodotti che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. L'ho detto più volte, rispetto all'anno scorso il 3% in più di prodotti venduti nel mondo online, rispetto all'anno prima il 6% in più addirittura.
2: Stefano, sono i prodotti per la bellezza delle donne, naturalmente. No. Massimo Torrazza Piemonte.
0: Sono altri prodotti per...
3: Ciao ragazzi, sono Elena di Alessandria, potrebbe essere il ventilatore?
0: No.
4: Le cialde del caffè?
0: Nemmeno quelle, prodotti per...
5: prodotti alimentari?
0: Non sono prodotti per alimentari, no.
6: Ciao Stefano, Roby da Costa Volpino, secondo me le scarpe.
0: Le scarpe, non sono nemmeno quelle, siamo invasi dai vostri messaggi.
7: Ciao, sono Chiara, per me sono i pannolini.
0: No, né pannolini né pannoloni.
8: Potrebbero essere i fiori?
0: No,
8: ciao,
0: nemmeno...
8: Margherita.
0: Ciao Marghe.
9: Ciao Stefano, potrebbe essere la friggitrice ad aria? Ciao Maria da Soresina.
0: Non è la friggitrice ad aria, è la più venduta, no? E nemmeno nella top 10 dei prodotti più venduti al mondo.
10: Ciao,
11: ciao ragazzi, potrebbe essere il caffè.
0: No,
11: Marco da Varese.
0: Non è nemmeno il caffè, Marco.
12: Ciao Stefano, per me sono le tazze per la colazione, l'ho ribattita.
0: Non sono le tazze per la colazione.
13: Ciao Stefano, per caso sono... gli alimenti per gli animali, cibo per cani, per gatti, eccetera. Ciao!
0: Signore e signori, la nostra Lilli ce l'ha fatta, sono i prodotti per animali. Brava, brava, brava.
14: A Radio Number One siamo Vittorio,
15: Francesca
16: e Giosuele.
14: E stiamo partendo per le vacanze.
15: Bravi. Ciao.
14: E secondo noi
15: il prodotto più venduto online
14: sono
15: accessori per animali.
0: Bravi.
14: Ciao.
0: Bravi, bravi, bravi, belli loro. Prodotti per animali, il 3% in più rispetto al 2025, il 6% in più rispetto al 2024. E
17: potrebbe
0: crescono.
17: Essere il cibo degli animali? Ciao Francesca di Brescia.
0: Addirittura il dottor Piccione ce l'ha fatta più o meno, non specificando animali, ma con un suo ragionamento tutto suo.
18: Allora, tra i prodotti più venduti online... penso che ci siano i prodotti per la cura
0: dei piccioni,
18: la miglior cura.
0: Dillo,
18: dei piccioni.
0: Bravo.
19: Ciao Stefano. Mimmo, sono sempre io.
0: Dove eri?
19: Guarda,
0: dimmi.
19: Il lavoro che faccio io, la roba che consegno più online sono tanti. Un particolare è il mangiare per i cani.
0: Bravo Mimmo.
20: E ci riprovo ancora per l'ultima volta, Stefano. Cara Sfinge, potrebbero essere i prodotti cibo per gli animali.
0: Bravi, bravi, bravi.
21: Ciao Stefano, Roby di Padova.
0: Ciao,
21: per
0: Roby.
21: Me è il pet food.
0: Sono i prodotti per animali. Bravi, bravi, bravi. Ce l'abbiamo fatta nella decima categoria dei prodotti venduti online, o meglio al decimo posto ci sono appunto i prodotti per animali. Questa era la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da voi.

Night, si chiama così la canzone del 2024 di Kane Brown con Marshmello. Andiamo ad assegnare il premio frittata del giorno, che va, ahimè, ad un povero signore di Bologna che si è preso una multa per divieto di sosta perché si era fermato a leggere con calma il cartello che

0: viajando por el mundo, musica caliente latina con Man Ciao Carol G. A proposito di persone che stanno ascoltando Radio Number One, in questo caso il PN1, ci sono Matilde di Genova che è diretta a Fuerteventura, Matteo e Francesca invece resteranno nel nostro bel paese, vanno a Riccione, ci stanno ascoltando dalla 4, ciao ragazzi. Nicola invece è diretto verso Reggio Emilia. E a proposito di Emilia Romagna e zone limitrofe, abbiamo parlato di questo signore al quale abbiamo assegnato il premio Frittata, che a Bologna si è preso una multa per divieto di sosta perché si era fermato a leggere con calma il cartello che spiegava giorni e orari del divieto di sosta.
1: Buon pomeriggio Stefano.
0: Ciao.
1: Comunque mio suocero aveva preso una multa giù in Puglia per intralcio al traffico, perché andava talmente piano che si era formata tutta una coda dietro, tutti che gli urlavano, bestemmiavano, non riuscivano a sorpassarlo, finché poi i vigili l'hanno fermato e gli hanno fatto una multa.
0: Bella anche questa.
1: Ciao Marco da Valdilana.
0: Grazie per la tua testimonianza, Marco. Si è preso la multa il suocero per intralcio alla circolazione perché andava troppo piano. Pazzesco.
2: Pomeriggio number one. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa.
2: Charlie Puth.
3: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
3: Dito nella piaga.

0: Fan. Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
8: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
7: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
8: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.

Summer Funk, la canzone dell'estate 2026 del signor Francesco Gabbani, appena sentita qui su Radio Number One. E adesso parliamo di quello che sta accadendo in Giappone, ma anche in Australia, perché sempre più persone amano, si sa, quel senso di libertà senza legami stretti, senza giustificare ciò che fanno per sentirsi, diciamo, liberi. Cioè, chi non ha la fidanzata addirittura ad oggi se la può noleggiare, perché oggigiorno basta avere i soldi e tutto si può acquistare, dicono. Cioè, mancava solo la fidanzata ora e adesso c'è pure quel tipo di servizio lì. E questo vuoto è stato colmato prima in Giappone e poi in Australia, perché gli australiani hanno detto: oh, quasi quasi esportiamo questa moda di noleggiare la fidanzata dal Giappone anche in Australia. E così hanno fatto. Quindi in quei paesi sta spopolando la fidanzata a noleggio. Cioè, il cliente tipo ha tra i 18 e i 60 anni e ha cercato compagnia per cene, per eventi pubblici, picnic e anche matrimoni, perché se sei single magari fa figo portare la fidanzata proprio al matrimonio e presentarla come tale. Cioè, l'idea è stata semplice: affittare una persona che possa comportarsi come una fidanzata, con tanto di scambi di battute e selfie, ma senza legami o aspettative, quindi sbaciucchiamenti vari no, è vietato. Le regole vietano ogni tipo di intimità e prevedono anche sanzioni in caso di violazioni, e i costi sono alti. Cioè, un appuntamento ha superato anche i 410 euro, quindi non male. Facciamo due calcoli: con una decina di uscite al mese, 4100 euro guadagnati. Quindi la domanda sorge spontanea: voi vi fareste affittare per, cioè, 400 euro al giorno, sì o no? Quindi non avete obblighi di sbaciucchiamenti, solo presenza, battute, selfie. Per 400 euro al giorno vi fareste affittare da un uomo o da una donna? 393 444 0444. C'è Pink.

0: puntata qui su Radio Number One, come ogni venerdì, anche in questo 26 giugno 2026 c'è il pomeriggio Number One in diretta con Stefano Federici fino alle 5. In Giappone e Australia spopola la fidanzata a noleggio, però le regole vietano ogni tipo di intimità, prevedono sanzioni in caso di violazioni, i costi sono alti, un appuntamento ha superato anche i 400 euro. Voi vi fareste affittare per questa cifra ogni giorno? Punto di domanda?
1: Io direi che anche per 200 euro andrebbe bene.
0: Eh sì.
1: Ma mica male, dai. 200 euro al giorno ci sta.
0: Ci sta, ci sta. Luigi da Sondrio si farebbe affittare.
2: Eccomi, presente. Dov'è che bisogna firmare per i 400 euro al giorno? Ciao, Fabietto di Carvico.
0: Anche Fabietto a Carvico si farebbe affittare. Grosse cifre, 400 euro al giorno.
3: Ciao Stefano, sono Valentino. Ciao, e cavolo, se mi faccio affittare. Vengo a lavorare per un decimo di quella cifra lì tutti i giorni. Se mi noleggia, se mi affitta una bella donna, ma ci mancherebbe altro, le faccio anche lo sconto.
4: Stefano, io parto scontato. 200 vanno benone. Ciao.
0: Black Friday anche per farsi affittare, forza, forza, proponete la cifra.
5: Ciao Stefano, no, a me spiace perché non sono più nell'età, però se non vanno oltre a 400 euro al giorno, se non vanno oltre non bisogna far niente, ragazzi, per essere affittata così.
0: Insomma, lo farei
5: qualche
0: pure io.
5: Qualche mese, se qualche... non posso, ce la faccio tutti i giorni.
0: Sì, ne metti via di grana, eh?
6: Allora, osso è disponibile, basta un piatto di carbonara e va bene, dai, sì, sì, sì, io sono disponibile. Ciao, Orso da Legnano.
0: Grande, grande, grandissimo Orso, numero uno. 393 444 0444. Tra pochissimo.

0: Mars a San Siro il 14-15 luglio e adesso sul palco del PN1 era Oh My Soul.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo natura e divertimento, perché se sei velocissimo Radio Number One ti regala due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Siamo a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per accaparrarti questi due biglietti devi rispondere in maniera corretta il più velocemente possibile a questa domanda: quale tra questi pianeti è il più vicino al Sole? Ripeto, quali tra questi pianeti è quello più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Terra, Saturno, Venere o Marte? 393-444-0444. Terra, Saturno, Venere o Marte? Qual è più vicino alla Terra? Al Sole.

0: Ce l'ha cantata Taylor Swift qui su Radio Number One, The Fate of Ophelia. Andiamo subito da Giada, che è collegata con noi perché lei è stata la più veloce a rispondere. Che cosa, Giada? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona.
0: Giada, mi senti?
1: Sì, pronto?
0: Siamo a Varese, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Giusto. Quale tra questi pianeti è più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Cosa hai risposto tu, cara Giada?
1: Venere.
0: E sei stata la più veloce, la prima, quindi hai due biglietti per entrare a Verbania sul Lago Maggiore, a Villa Taranto, e goderti i giardini botanici di Villa Taranto. Vuoi salutare qualcuno?
1: Volevo salutare te e anche i tuoi colleghi di Radio Number One.
0: Grazie.
1: Perché vi ascolto sempre, siete la radio che ascoltiamo di più e sono felice.
0: E noi siamo felici di regalarti questi due biglietti, grazie anche alla nostra radio, così premiamo la tua fedeltà perché ascolti noi e soprattutto la tua rapidità perché hai risposto Venere. Firmato Giada da Varese, sei stata la più veloce di tutti. Complimenti, un abbraccione e buona estate, cara.
1: Grazie.
2: Pomeriggio Number One.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: The Seed, canzone di qualche tempo fa. 10 minuti ci separano dall'ora della merenda. Siete su Radio Number One, il pomeriggio Number One di venerdì 26 giugno, pronto per rigiocare con voi, questa volta con il secondo Tutti contro Tutte e con un cartone animato che vi riporterà all'indietro nel tempo. Ragazzi, siete pronti a giocare? Il numero lo conoscete. Se per caso è la prima volta che ascoltate Radio Number One, segnatevi il 393 444 0444. Aspettiamo un messaggio vocale con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo cartone animato. C'è una medaglia d'oro, il titolo di supercampione e una top 10 da completare. Forza!
1: Attenzione!
0: Torniamo all'indietro nel tempo, dai! Se siete supercampioni riconoscerete al

0: Meravigliosa, What Don't Belong to Me, ce l'ha cantata Post Malone. Signore e signori, siete su Radio Number One, buon pomeriggio, grazie per aver scelto il pomeriggio Number One, come ogni giorno, lunedì, venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, e all'interno del PN1 si gioca spesso con i tutti contro tutte. Questa volta c'è un cartone animato, questo.
1: Attenzione.
0: Potevate dire rock and roll, superstar, potevate dire diverse cose.
2: Ciao, se sono Simona da Porto Valtravaglia, Alvin and the Chipmunks, mica mi è venuta, niente, ciao.
0: Non ho capito che cosa ti è venuto, però qualcosa sicuramente ti è venuto, però è stata simpaticissima, grazie per aver risposto.
3: Alvin rock and roll, da Monica Strumello, ciao.
0: Signore e signori, bastava dire Alvin rock and roll o superstar. Abbiamo dato un'occhiata, la sigla è Alvin rock and roll, il cartone Alvin superstar, la canzone era rock and roll, il cartone superstar.
4: Alvin superstar.
0: Bravo.
4: Ricky da Suzzara.
0: Anche
4: ciao a tutti.
0: Ricky da Suzzara c'è. Ciao a te, amico mio.
5: Il cartone animato è Alvin superstar. Elena da Orzinuovi.
0: Brava Elena da Orzinuovi.
6: Alvin superstar. Un bacio da Franci, provincia di Bergamo.
0: Un bacione anche a te, cara Franci.
7: Alvin rock and roll. Chiara da Costa Volpino.
0: Anche Chiara da Costa Volpino c'è.
8: Ciao, sono Dario da Lodi. Questo è Alvin rock and roll.
0: O superstar o rock and roll, va bene.
9: Può essere Alvin superstar. Claudio da Motrisconi.
0: Bravo Claudio.
10: Ciao Giulia da Mantova. Potrebbe essere Alvin superstar.
0: È quello, dai ancora uno. Siamo in ritardo, ancora uno.
11: Alvin superstar, Luana da Vertua.
0: Brava Luana, torniamo tra pochissimo. Ci sarà il terzo tutti contro tutte. Si tornerà in Egitto con Abdul e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
12: Pomeriggio number one.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
11: Di Radio Number One con il PN1, siamo arrivati alle 4:01 in questo preciso istante. Tra pochissimo si torna in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma subito le news.
12: Ben ritrovati dalla redazione. Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio, frutto di un incidente informatico provocato da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento di credenziali e dati di pagamento e ha già allertato gli utenti interessati, il garante della privacy e la procura di Roma. Terremoto in Venezuela. Il bilancio è di 589 vittime, 2.980 feriti e oltre 50.000 dispersi, ha dichiarato la presidenta di interim Delcy Rodriguez. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie, anche un neonato. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Il gruppo Volkswagen valuta una nuova stretta sui costi. I tagli ai posti di lavoro potrebbero raddoppiare rispetto ai 50.000 già annunciati. Secondo la rivista Manager Magazine, il piano potrebbe includere anche la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Il caldo record continua a colpire l'Italia e l'Europa, con temperature al suolo che in alcune zone raggiungono i 55-60 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Ed era l'ultima notizia al momento dalla nostra redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
13: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: E allora torniamo a Sharm el Sheikh.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti a batterti, malefica di una sfinge dall'Egitto. La parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo un unico alleato, il suo nome è Abdullah, ci ha inviato il primo fax. È composta da 12 lettere la parola nascosta di oggi. Ripeto, 12 lettere, 8 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare perché sta per aprirsi il sarcofago. Ecco qua. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 8 consonanti e 4 vocali, 12 lettere. La parola nascosta è molto lunga, non è facilissima, ma aiuto dopo aiuto, Abdul ci dà una mano. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri ragionamenti, quelli con

0: 4 tutte. Questa volta c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 12 lettere, 8 le consonanti, 4 le vocali. Il primo indizio: in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Che cosa?
1: Io direi spostamenti. Spostamenti, lì da Bergamo.
0: Non è spostamenti la parola nascosta.
2: Aggiornamento?
0: No, nemmeno quella.
3: Il sonnellino. Ciao Matteo da Sago.
0: Sul posto di lavoro i molti dormono, no.
4: Ciao, sono Agnese da Scanza Rosciate. Per me la parola nascosta è appuntamento, ciao.
0: Non è quella, piccola Agnese, riprova, ti mando un abbraccio gigante.
5: Ciao Ste, la parola nascosta è straordinari?
0: No.
5: Grazie, ciao, da Gio di Como.
0: Ciao Gio, non ho...
6: Autostrada, tiri da Mantova.
0: Perché molti viaggiano, ma non è la parola nascosta quella.
7: Controllarsi, Luana da Vertova.
0: Non è nemmeno quella. Appuntamento ci ha scritto Nadia e non è l'unica ad averlo scritto, anche Enrico da Genova ha scritto appuntamento. No. 12 lettere, 8 consonanti, 4 vocali, in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Ecco il secondo fax. A volte vengono disturbati e non riescono a... Con questa diciamo che le idee potrebbero anche schiarirsi. A volte vengono disturbati e non riescono a fare quella cosa lì.

0: Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 8 le consonanti, 4 le vocali. Molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro, a volte vengono disturbati e non riescono a... La più veloce alle 16.08 ha risposto:
1: provano a concentrarsi. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Signore e signori, con solo un indizio alle 4.08 hanno detto proprio quelle parole lì.
1: Provano a concentrarsi. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Zio Ciano e Claudio a Palazzolo, 16.08, la vale a un minuto dopo, 16.09.
2: Ciao Radio Number One, proviamola con il primo indizio. È concentrarsi la parola? Un bacio da Valentina.

0: concentrarsi, Roberto Bergamo.
1: Anche Roby porta la sua città in top ten.
2: Concentrarsi, Ale da Como.
1: Brava Ale.
3: Può essere concentrarsi? È ciao quello. Edith Guidizzolo.
1: Guidizzolo Mantova.
4: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. È concentrarsi?
1: Anche Caravaggio c'è. Dai, ancora ciao. uno.
5: Concentrarsi, Enrico da Bergamo.
1: Signori, questi sono i nostri campioni, quelli che ascoltano.

0: poco, perché la temperatura anche all'interno dei nostri studi, aprendo la finestra, io ne sono consenziente, ma con l'aria condizionata poi rischio colpi alla gola che non vorrei avere, ci sono quei 30 gradi che insomma ti fanno pensare a mete paradisiache. 16:21, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Buonasera Luchino. Sì.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
3: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
4: Viabilità. 4:26, uno sguardo al traffico, partiamo dalla 1 Milano-Bologna, c'è un incidente tra l'allacciamento A22 Reggio Emilia in direzione Milano che causa rallentamenti, ci sono code anche sull'A52, siamo sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso. A Legnano un incidente sulla statale 336 per Malpensa in direzione Milano provoca code, ci sono materiali dispersi sulla 4 all'uscita di Novara Est in direzione Milano, mentre sulla 6 Torino-Savona sono segnalati rallentamenti e code in direzione Savona tra Marene e Fossano a causa di lavori in corso. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è intenso e causa code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono code anche tra Reggio Emilia e Bologna in entrambe le direzioni per il consueto traffico pesante. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Toscana, tra l'altro in servizio nella provincia di Massa Carrara, è stato licenziato per giusta causa perché sfruttava certificati di malattia redatti da chi? Dalla moglie, un medico dell'ASL di 43 anni, per andare a sciare sulle Alpi piemontesi. E l'azienda, diciamo che si è insospettita dalle frequenti assenze a ridosso delle festività e ha ingaggiato un'agenzia investigativa. C'è stava l'investigatore privato che poi ha seguito, a quanto pare, questo autista e è stato pure ripreso, fotografato mentre sciava sulle piste del comprensorio di Prato Nevoso nel Cuneese in compagnia di amici. Quindi tecnicamente era in malattia, praticamente aveva gli sci con gli scarponi attaccati, giustamente stava facendo quello che voleva lui con la complicità del medico moglie, ed è stato licenziato per giusta causa. Non si fa, non si fa. C'è Robbie Williams nel PNU Rock.

0: grazie ai nostri programmatori che ci hanno riportato nel 2007 con She's Madonna, ce l'ha cantata Robbie Williams qui su Radio Number One. È tutto pronto per il quinto gioco di oggi, la giornata con più giochi, signori. Però questa volta sono pronto per farvi un regalo. E che regalo?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo musica e divertimento, soprattutto è Radio Number One a regalarti musica e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Preparatevi al 393-444-0444 perché dovete essere velocissimi a rispondere a questa domanda. Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Ripeto, Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? Ripeto, Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? 393-444-0444, il più veloce o la più rapida si porta a casa due biglietti per il concerto

0: voce pazzesca, delicatissima con So Is It Fall in Love Olivia Dean. Noi andiamo da Francesca, o meglio la zia Fra Darò. Siamo vicinissimi a Milano perché lei è quella che andrà a godersi lo spettacolo con Dito nella piaga in concerto. Buon pomeriggio, Fra.
1: Ciao, che meraviglia!
0: Sono contento.
1: Che emozione, sono contentissima!
0: E noi siamo felicissimi per te, che andrai a goderti forse una delle tue artiste preferite con il suo concerto.
1: Guarda, io ero lì per acquistare il biglietto, eh.
0: Ah, quindi...
1: Ho detto, ragazzi, ho la va o la spacca. Oggi è la mia giornata, allora.
0: Oggi è la tua giornata fortunata. Senti, Franci, ti mando un abbraccio gigante, l'augurio di una buona estate. E ti chiedo, vuoi salutare qualcuno?
1: Un abbraccio anche a voi. No, non saluto nessuno perché fa troppo caldo.
0: Va

Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

In Excess, che si formarono nel lontanissimo 1977 in Australia, siamo a Sydney, e 10 anni dopo arrivò questa canzone meravigliosa che i nostri programmatori ci hanno regalato in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Erano In Excess con New Sensation, e adesso è arrivato quel momento in cui vi chiedo di fare l'aperitivo insieme a me.

0: Material Lover, la voce delicatissima della londinese Sienna Spyro, che va a chiudere questo venerdì infuocato con il pomeriggio number one, che tornerà lunedì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se lo vorrete, anche domani sera sarò in vostra compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, 18-21 la Play One. Vi lascio con Le Donne al Volante. Da Stefano Federici l'augurio di un buon weekend. Fate i bravi, ciao!
1: Su Radio Number
2: Pomeriggio number one.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
8: Sono le 17, ci sono anche le donne al volante.
9: Radio Number One Notizie.
10: Mondiali, altra notte di verdetti. Dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I. Allo stesso orario Senegal-Iraq, ancora 0 punti. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Poi la Celeste e gli Isolani a 2, a più 1 sui medio orientali. Infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Possibile incrocio agli ottavi contro Darderi che pesca Quinn. Per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli Navone. E ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP ad Assen, le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi. Brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley alle 20, l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile. Ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
11: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo. Ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare. Adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire.
10: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: 26 giugno, buon venerdì a tutti voi, buon pomeriggio, ormai sera, insomma questo è l'orario. Io sono Agnese e con me Virginia anche oggi.
1: Ma buonasera, arrivati alla fine anche di questa settimana, sempre molto caliente, però è anche il bello di pensare che questo caldo potremo godercelo essendo quasi weekend.
0: Beh, è vero,
1: settimana,
0: è vero.
1: Però sai, durante il weekend sicuramente fa un pochino più piacere.
0: Hai assolutamente ragione e siamo prontissime per accompagnarvi verso questo weekend. Per tutto il venerdì sera fino alle 20 noi ci saremo. Direi di iniziare subito con la musica, con una canzone che dice di non essere estiva, ma secondo me un po' lo è. Questa è Annalisa.

0: sua canzone estiva sicuramente è una delle protagoniste di questa estate, non l'unica, yes, perché anche Olivia Rodrigo, quindi donne al volante lo sappiamo bene, è una delle protagoniste della scena musicale mondiale, ma anche dell'estate, perché ha di recente pubblicato un nuovo album, il suo terzo, che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mi pare pazzesco, un po' triste per una ragazza così innamorata. In verità questo album è nato dopo che Olivia Rodrigo stava elaborando delle emozioni molto probabilmente dovute alla rottura con il suo ex fidanzato.
1: Sì, allora, diciamo che poi Robert Smith duetta insieme a lei nel brano What's Wrong With Me, e la pop star rivela anche un consiglio inatteso che le ha dato proprio il cantante, ovvero mi ha detto che il segreto per una relazione duratura, pronti?
0: Attenzione,
1: è avere bagni separati, quindi me lo ricorderò sicuramente per il futuro.
0: Hai capito, Robert Smith dei Cure sa dare anche consigli d'amore, giustamente, e quindi è quello di avere bagni separati. Ah, potrebbe essere un buon consiglio.
1: Allora, a

0: tu non vedi più, non riesci più neanche a specchiarti da quante macchie ci sono effettivamente sopra.
1: Hai ragione, mi viene in mente anche un'altra cosa: se proprio non si hanno due bagni separati, bisognerebbe avere un bagno solo, ok, con due lavandini separati
0: almeno.
1: Anche tre, così abbondiamo, dai.
0: Ma facciamo così: due case, due castelli, due regge.
1: Vogliamo chiedervi, ma secondo voi qual è il consiglio che potete dare per una relazione duratura? Dai, illuminateci. 393 444 0444. Arriva Katy Perry alla sua birthday.

0: Si chiama Talk to You, canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. 17:15 minuti con le donne al volante, soprattutto quando è il momento di capire se siete tra quelle persone che magari hanno un segreto per far sì che la relazione possa essere duratura, no?
1: Prendiamo spunto dalle parole di Robert Smith dei Cure, che è grande amico anche di Olivia Rodrigo, nonostante la differenza non solo di età ma anche di generi musicali che si produce, perché tutte e due sono cantanti ma fanno cose completamente diverse, eppure sono amici, collaborano insieme. Robert Smith ha consigliato a Olivia Rodrigo che di per far durare una relazione di avere bagni separati, e allora sentiamo i vostri consigli a tal proposito.
0: Vai.
2: Buonasera donna al volante, secondo me anche la due camere da letto ma più che altro per un fatto di russare, che se inizia uno poi non dorme l'altro, se inizia l'altro non dorme, diventa poi un casino e al mattino praticamente nessuno dei due si è riposato. Grazie, buona serata, Marco Valdilana Biella.
0: Grazie. Da denuncia per quanto mi riguarda, da denuncia.
1: Sai che anch'io ho un po' di problemi con le persone che russano. Perché a volte anche con le stanze separate si sente lo stesso, perché si sente dalla porta chiusa, dal muro, questo sereno russare che c'è dall'altra parte. Allora dico case separate, basta.
0: Direttamente case separate.
1: Sì, una bella relazione a distanza. Ma sentiamo ancora voi.
3: Pazienza. Tanta pazienza e non contraddirla mai. Poi se non dai seguito quello che dice è relativo, ma non contraddirla. Teo da Pavia, 36 anni e oltre di matrimonio.
0: Ah ecco, 36 anni di matrimonio, non 36 anni, perché dicevo qua siamo proprio al level pro, quando si è capito tutto.
1: Esatto, ma non è l'unico che ci dà un consiglio simile.
4: Ciao ragazzi, l'ingrediente base è la pazienza, che è l'ingrediente base anche della vita in generale, secondo me. Ciao.
1: Ciao, questo è vero, sì, la pazienza è un ingrediente base della vita, e anche nelle relazioni, sì. Sì.
0: Le donne non si sono esposte però, come
1: è
0: mai?
1: Vero,
0: lo sanno che deve essere l'uomo a dire la cosa giusta in questo caso, lo sanno.
1: E allora care donne, 393-444-0444, vogliamo i consigli anche da voi, vogliamo sentire la vostra di opinione. C'è ancora la musica, sono i Disclosure, questa è She's Gone, Dance On, l'ascoltiamo e balliamo.

0: Francesca Anderson, Disclosure, questo Radio Number One, con anche i vostri consigli per far durare di più una relazione. E sentiamo anche i vostri messaggi.
1: Yes, 393-444-0444. Vedi, Cecilia dice la cosa giusta: imparare a discutere contro il problema, non contro la persona.
0: Questo è un ottimo consiglio.
1: Quindi,
0: cara
1: della
0: Cecilia,
1: serie, risolvi da sola senza discutere, perché sai in cuor tuo che se no andrà a finire in litigare. Non benissimo.
0: Per niente. Abbiamo anche un'altra nota vocale da ascoltare.
2: Ciao donne. Quello che ci vuole è il senso dell'umorismo, perché tanto uno dei due cercherà sempre di far arrabbiare l'altro.
0: Giusto.
2: Sabrina dalla provincia di Cremona.
0: Giusto, Sabrina, è vero. Quindi ogni tanto prenderla anche con ironia, con umorismo, buttarla anche un po' così sul ridere, perché se no altrimenti volano e poi volano.
1: Sì, una regola molto bella secondo me: mai andare a letto senza aver fatto pace.
0: Beh, vero.
1: Romantica, però efficace allo stesso modo, così ti svegli la mattina dopo e il passato ormai rimane passato.
0: Ma tu sei molto romantica, lo sappiamo.
1: Vero.
0: Molto meno romantico invece è il traffico. Tra poco gli aggiornamenti.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 96 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova per

0: Natura Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Tornati con la viabilità qua su Radio Number One, scopriamo tutto quello che succede sulle autostrade italiane.
11: Partiamo dall'autostrada A26, tra Ovada e Masone c'è un incidente in direzione di Genova, code sulla A4 tra Monza e la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia per un altro incidente. Rallentamenti anche sulla A21 tra Broni, Stradella e Santena per materiali dispersi lungo la carreggiata. Sulla A12 la Genova-Rosignano ci sono code tra Nervi e Lecco in direzione Livorno per veicoli fermo. C'è appena stato un incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, altro sinistro anche in uscita al casello di Carrara. Il traffico è intenso sulla A10 tra Albenga e San Bartolomeo in direzione di Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 8 tra la tangenziale ovest e Legnano ci sono code in direzione di Varese e poi sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono code per incidente tra Castellanza e il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa in direzione Milano. Problemi anche sulla 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali verso la Svizzera, proprio appunto alla dogana. Code anche sulla A6 Torino-Savona per lavori tra Marene e Fossano. Concludiamo con il grande raccordo anulare. Sull'Aurelia Salaria c'è un incidente allo svincolo 3 via Cassia in direzione della Salaria.
10: Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? È la domanda che ci fa, siccome è venerdì sera, perché no? Magari qualcuno di voi esce, magari qualcuno di voi sta in casa, spero con l'aria condizionata, magari qualcuno di voi si fa un bel giro su internet, sui social, dove ce n'è sempre una, dove si scoprono sempre cose, tra cui anche Emma. Emma che cosa doveva diventare? Sarebbe dovuta diventare il primo chatbot italiano di intelligenza artificiale, una serie di una sorta di chat GPT, ma tutta italiana, che appunto poteva dare delle risposte. Peccato che abbia dato delle risposte che sono state poi condivise sui social, veramente strane, bizzarre.
2: Sì, diciamo che si è ritrovato suo malgrado protagonista di una valanga di meme e screenshot iconici. Ve ne leggiamo un paio perché sono veramente bizzarri. Per esempio, quanti sono i sette nani? Cioè, lo dice già in realtà la domanda, no? I sette nani sono circa 780 milioni di anni fa. In che senso?
1: Ma non ha senso questa frase.
2: La loro età è stimata in circa 4 miliardi di anni. Ulala, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del sole. No, ok, qua abbiamo completamente cannato. Oppure, quanto pesa un chilo di mele? In realtà anche qua già si suggerisce la risposta. Però in realtà Emma risponde con: un chilo di mele sono circa 385 grammi.
1: Ok,
2: una mela. Un uomo medio pesa circa 90 kg. Ammazza.
1: E una donna 80 kg. E un bambino 6 mesi. Ma come fa un bambino a pesare 6 mesi? Scusami. No, ma sono bellissimi.
2: C'era della confusione, c'è tutt'oggi della confusione.
1: Molta confusione, tanto che qualcuno gli ha scritto: chi è il presidente Mattarella? E Emma ha risposto che è un grande imprenditore, fondatore della Repubblica.
2: Va bene. Beh, sì, diciamo che c'è della confusione anche sotto questo punto di vista, per non parlare di come è stato definito Trump.
1: Ah, come è stato definito il presidente americano?
2: Presidente dell'associazione gay dell'America. No, anche qua in realtà c'è della confusione. Insomma, ha dato delle risposte un po' bizzarre anche sotto questo punto di vista.
1: Grande confusione, davvero tanta. Fortunatamente c'è la musica che non ci confonde mai.

0: Si chiama Canto d'Amore, Angelina Manco con Marco Mengoni in diretta su Radio Number One, canzone che abbiamo ascoltato insieme alle 17:38 minuti. Allora, stiamo parlando di Emma, quindi questo chatbot che in realtà ha trovato, insomma, da ridire, parecchi commenti negativi. Sono stati creati tantissimi anche meme molto divertenti dalla I, ne abbiamo citati un paio, ma sentiamo anche quelli che ci avete proposto voi.
1: Pesa di più un chilo di mezza mele o mezzo chilo di mele intere?
2: No, secondo me con questa domanda questo chatbot va in pappa completamente.
0: No, non riesce, aspetta, non ho capito.
2: Pesa di più un chilo di mezze mele o mezzo chilo di mele intere?
0: È uguale.
2: No. Per favore, ma parliamo di vacanze, che forse è meglio, sì, che così sì, almeno sì, il cervello si riprende. E allora quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, da Verona e anche da Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati anche per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Posso che pensare a questa, Stayin' Alive dei Bee Gees dal 1977, la disco music è entrata anche nelle casse di Radio Number One e l'abbiamo appena ritrovata nelle grandi canzoni con le donne al volante, Agnese e Virginia. Parliamo di una notizia uscita da poco che farà arrabbiare molti.
1: Sì, molte persone che magari anche in questo momento stanno guidando e sono nel traffico, perché dal 1 ottobre del 2026 le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di ben 4 regioni del nord Italia, quindi in questo caso specifico è una stretta che riguarda i veicoli immatricolati tra il 2011 e poi successivamente l'agosto del 2015. Stiamo parlando di queste regioni, ovvero Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, ma lo stop si applica poi nei principali centri urbani, da Milano, Torino, da Bologna, Verona, quindi sicuramente metterà a disagio tantissime persone che hanno una macchina di proprietà diesel.
0: Esatto, migliaia di automobilisti che dovranno modificare delle abitudini di spostamento che ormai sono consolidate da diversi anni, come per esempio andare al lavoro, fare la spesa.
1: Certo.
0: Se uno ci va in macchina, dovrà e ha una macchina diesel immatricolata, lo ripetiamo, dal 2011 e l'agosto del 2015, insomma, ci saranno dei disagi, ci saranno dei problemi. Questo provvedimento riguarderà alcune delle aree più popolose e trafficate del paese, come appunto è il nord Italia, dove la concentrazione di veicoli diesel di queste classi è ancora particolarmente elevata. Ci sono delle macchine che insomma hanno ormai un po' di anni, ma che la gente continua ad usare, perché non possiamo cambiare macchina ogni 6 mesi, questo lo sappiamo.
1: Sarebbe bello, ma non si può fare. Se siete tra quelle persone che magari hanno un po' di confusione in merito e non sapete come verificarlo, è semplicissimo, perché per verificare appunto la classe ambientale del proprio veicolo basta consultare il libretto di circolazione. Quindi non dovete mettervi a piangere, oddio non so cosa devo fare, basta andare a verificare il tutto insomma sul libretto, che quindi è sicuramente all'interno della vostra macchina.
0: Esatto, e poi se volete un riscontro proprio certo si può utilizzare anche il portale dell'automobilista, così si chiama, del Ministero dei Trasporti, inserendo la targa del veicolo. Quindi noi vi abbiamo avvisati.

0: avete la macchina appunto Euro Diesel, perché dal 1 ottobre del 2026 le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di 4 regioni del nord Italia, quindi le ripetiamo: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
1: Esattamente, questo stop si applica nei principali centri urbani, poi ogni comune insomma provvederà a far sì che tutte le persone ne saranno informate. L'età media di questi veicoli, perché sono veicoli Euro 5 appunto immatricolati tra il 2011 e l'agosto del 2015, l'età media di questi veicoli è già di circa 12 anni contro i 9 della media generale di tutto il parco auto che abbiamo in Italia, con una percorrenza intorno ai 146.000 chilometri. E ci sono anche un po' di vostri commenti. Noi lo sappiamo che questa è un provvedimento drastico che però creerà del disagio. Infatti qualcuno ci scrive: sì, è vero, fare qualcosa per l'ambiente, sicuramente il diesel è il gasolio, è il carburante che consuma di più, soprattutto per le tratte brevi, però far cambiare macchina di punto in bianco a pochissimo tempo dalla scadenza mi sembra
0: un
1: po'
0: disagio.
1: Esatto,
0: certo.
1: Mi sembra un po' esagerato, ci scrivete, assolutamente.
0: E prima le macchine elettriche, poi le macchine a metano, ora le macchine diesel, chissà che cosa succederà. Vabbè, noi aspettiamo con ansia sicuramente di vedere le macchine che sapranno volare.
1: Oh, brava, neanche quella a idrogeno, no, quelle con le ali ci piacciono tantissimo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfun di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e

0: a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
2: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
1: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
2: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Set One, radio ufficiale, radio number one.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: E come si sta là fuori in questo venerdì? Sono le 18 qui su Radio Number One.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Number One Notizie.
7: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 i decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.
8: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
9: Oggi incontriamo Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
10: Buongiorno, grazie.
9: Con l'estate alle porte, MSC Crociere si impegna a seguire le nuove esigenze degli italiani con la formula Best Holiday Ever. Quali sono i concetti chiave riguardo?
10: I concetti chiave sono certamente una vacanza più vicina a casa, perché quest'anno abbiamo visto un trend di un desiderio di fare vacanze di prossimità, quindi la nostra fortuna è di avere una flotta di ben 13 navi che partono da 14 porti di imbarco lungo un pochino tutte le coste del nostro paese. Di conseguenza questo ci permette che i nostri ospiti possano raggiungere agevolmente tutti i nostri porti di imbarco, che dicevo prima sono ben 14 in tutta Italia.
9: Da citare certamente il debutto della MSC World Asia con partenza anche da Genova, e il conto alla rovescia ormai sta per concludersi.
10: Il conto alla rovescia sta per concludersi, MSC World Asia sarà i primi di dicembre in partenza da Genova, e poi avremo, non sarà solo Genova naturalmente, sarà poi da Civitavecchia e poi da Messina. Per quanto riguarda l'Italia sarà un classico tour, diciamo, del Mediterraneo occidentale. Non dimentichiamo che abbiamo la possibilità di poter raggiungere naturalmente questi porti agevolmente sia con i treni ma anche naturalmente con i nostri bus, o comunque massimo 200 km insomma si raggiungono anche in auto.
9: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Fabio, buon lavoro.
10: Grazie a voi.
8: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: Lady Gaga, Dutch Runway qui su Radio Number One. E noi siamo le donne al volante, Agnese e Virginia, per questo venerdì 26 giugno. Ma vogliamo noi, donne al volante, parlare di proverbi, che già donne al volante racchiude in sé un proverbio che secondo me basta, dobbiamo smettere di usare.
1: Sì, ma dai chi basta. Dice donna dice danno.
0: Basta, non ci piacciono più. Parliamo di un proverbio che ci piace molto, ma soprattutto diverte tantissimo gli stranieri, ovvero quel proverbio tutto italiano: se mia nonna o mio nonno avesse le ruote sarebbe un carretto.
1: In che senso? Allora, diverte molto gli stranieri, anche perché a fine maggio, durante una conferenza stampa in vista proprio dei mondiali di calcio, Carlo Ancelotti ha fatto scoprire e ridere poi di conseguenza i giornalisti in sala, rispondendo con questo noto proverbio appena citato dalla signorina qui presente, Agnese. E da lì, insomma, le persone si sono guardate, hanno detto: è serio? Posso ridere? Oppure no? Come mi devo comportare? Perché a volte effettivamente è vero, le persone dicono delle cose con una nonchalance che ti lascia un pochino perplesso all'inizio, poi però ti concedi la risata.
0: È vero. Questo proverbio si usa un po' per liquidare questa pratica anche di fare congetture su ipotesi irrealizzabili, anche su teorie fantasiose, insomma. Se mia nonna avesse le ruote sarebbe un carretto, sarebbe l'equivalente del più istituzionale del senno di poi son piene le fosse. Però secondo me si usa di più quella del carretto, anche perché è più folcloristica, fa più ridere, dai.
1: Sì, immagina la nonna, l'idea di italianità.
0: Esatto,
1: perché poi noi comunque li usiamo molto. Posso dire, io ci credo molto
0: nei proverbi.
1: Sì, anche Rosso di Sera, Bel Tempo Si Spera. Effettivamente, iniziate a farci caso e poi mi direte quando sbaglia il cielo in questo frangente.
0: Ma allora vogliamo chiedere a voi: avete dei proverbi che utilizzate molto spesso, che magari sono i vostri preferiti, ma che magari avete detto sì, effettivamente questo proverbio non è nato per caso? 393 444 0444, balliamo insieme a Beyoncé.

0: buon vento, Radio Number One, 18 e 15 minuti, i proverbi che fanno parte della nostra vita più che mai, anche in Donne al Volante, tante volte noi ci parliamo solamente per proverbi, non sempre ci capiamo, però è una buona partenza, sentiamo anche i vostri audio.
1: Chi va con lo zoppo arriva tardi, Omar da Verso.
2: Ma non era impara a zoppicare, non va bene così, ci piace anche questa versione.
0: Sinonimi.
2: Sinonimi, esatto, esatto. Ciao, io nel lavoro, ci scrivete, quando mi chiedono di fare in fretta e tutto perfetto, dico presto e bene, non sta insieme.
0: Vero, vero. Classico ma sempre molto attuale, te lo dicono già alle elementari,
2: sì.
0: Quando magari vuoi consegnare per primo la verifica, poi le cose cambiano, ma il proverbio continua ad essere molto sensato.
2: E poi ci scrivete, proverbio sardo, ora io tenterò di leggerlo, sicuramente sbaglierò perché non essendo sarda non so la lingua.
0: E leggi
2: sarvura torta non sar... Saderectat Prusu. Ora, il nostro direttore che ha delle origini sarde, secondo me ha già mi sta già scrivendo per dire non farlo mai più.
0: Lui non l'ha capito.
2: Esatto, non ho capito io. Il nostro ascoltatore ci dice: ai sardi l'ardua sentenza della traduzione. Io in verità sono andata a cercarlo perché non volevo essere colta
0: impreparata,
2: insomma. E dovrebbe essere: l'albero storto non si raddrizza più. Ora speriamo sia davvero questa.
0: Ma comunque in Sardegna c'è il mare. E basta il mare per risolvere tutti quanti i problemi.
2: Ma tu dici? È così
0: non
2: semplice.
0: Non serve il proverbio, basta guardare l'orizzonte.
2: C'è l'isola e la sua special come il mare.

0: voce di Lisso, radio number one, è arrivata direttamente dalla Sardegna la spiegazione di un proverbio per l'appunto sardo. Sentiamo.
1: Esatto, no, che era quello degli alberi storti, appunto. E ci confermate che effettivamente è così. Ma ci arriva anche un altro messaggio da un'altra regione italiana, ovvero dal Veneto. C'è Denis di Villafranca di Verona che ci dice: tempo e paia, ma uranca le nespole. Che, dovrebbe essere: col tempo e con la paglia maturano anche le nespole. Che cosa significa? Perché le nespole sono dei frutti tipici della fine dell'autunno, che però vengono raccolte quando sono ancora acerbe, dure, non si possono mangiare. Quindi non basta il tiepido sole autunnale a farle maturare sull'albero, e quindi i contadini le sistemano con cura sui letti di paglia, le tengono al buio, le lasciano riposare, e quindi grazie al tempo e a quell'ambiente che hanno creato e protetto, insomma, le nespole maturano e diventano dolci, morbide, pronte da gustare. Che sì, insomma, è un proverbio che si riflette anche un po' sulla vita, se vogliamo.
0: Vanno in letargo praticamente, nespole in letargo
1: per maturare
0: poi
1: meglio.
0: Più gustosi.
1: Esatto, brava. In letargo invece non ci va mai il traffico, lo sappiamo, tra poco gli aggiornamenti.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Entra nel mondo di radionumberone.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: Radionumberone.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.

0: E ancora, dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza.

0: Firenze, Spinazza e Adarcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
0: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
7: Serata, sentiamo subito quali sono gli aggiornamenti sulle nostre autostrade.
8: Il traffico è rallentato tra il Bivio 1 variante Sasso Marconi Nord per traffico intenso, la direzione quella di Milano, quindi prestate massima attenzione. Invece ci spostiamo verso Firenze, coda tratti tra Firenze Sud e Incisa, Reggello per traffico intenso sempre in direzione di Napoli. C'è coda di 11 km tra il Bivio A1 A24 e Valmontone per incidente, entrata consigliata verso Napoli Valmontone, uscita consigliata provenendo da Firenze, la 1 diramazione Roma Sud con il grande raccordo anulare. Poi ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo il traffico rallentato tra Bivio A4 A21 Torino-Brescia e Castegnato per traffico intenso in direzione di Torino per l'appunto. Poi segnaliamo code in uscita Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso, code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivio con la 4 A21 Torino Brescia sempre per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Invece per quanto riguarda appunto le autostrade lombarde, sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente tra Monza e la tangenziale est, in direzione di Brescia, quindi prestate massima attenzione. Autostrade invece della Liguria, sulla 7 Milano-Genova c'è un incidente tra Tortona e la diramazione Predosa-Bettola in direzione Genova con code di 1 km. Concludiamo invece con la 7 Serravalle-Genova, code di 2 km invece tra Ronco-Scrivia e Busalla per dei lavori in direzione di Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: dito nella piaga, 18 e 30 minuti, buona serata da parte delle donne al volante con voi per farvi compagnia anche se siete magari nel traffico, non temete, presto sarete a casa, quindi questo è sicuramente qualcosa di buono, soprattutto se siete magari in quella fase in cui dalla troppa stanchezza avete voglia di ridere su tutto.
1: E allora ridiamo.
0: Non ti capita? Non ti capita mai di essere stanco, quindi è la crisi che mi fa ridere così.
1: Esatto, talmente tanto stanco che sei lì, devi scegliere se piangere o ridere. Noi oggi vogliamo ridere, ma certo, ridere in tutte le lingue del mondo, almeno ci proviamo, perché sì, è vero che la risata è sempre quella, è universale, ma come si scrive la risata dall'altra parte del mondo? Perché noi italiani facciamo ha. Ma non sì, è sempre così ovunque, nonostante il suono sia quello.
0: No, ma poi ormai è un po' come se di default si scrivesse così, poi magari tu sei serissimo mentre stai digitando. Si ride dentro, ecco, magari sì, può essere questo.
1: Sì, si ride dentro in maniera molto profonda, talmente tanto profonda che non si vede, però va bene. Andiamo appunto in giro per il mondo, per ora stiamo in Europa, perché in Spagna, magari vi è capitato di vedere qualche spagnolo o comunque qualcuno che parla spagnolo anche in Sud America, sì, che scrive J-A-J-A, quindi è bruttissimo,
0: che è come scrivo io quando sbaglio.
1: Esatto, è vero, cioè, è vero,
0: molte volte.
1: E poi il mio preferito secondo me è quello della Norvegia, perché è una H-O-H-O, come se fosse Babbo Natale, si sa che al nord del mondo e si scrive un po' così. Oppure in Ucraina X-A-X-A, X-A-X-A.
0: Ecco, questa già magari è un pochino più complicata da leggere e interpretare. Sicuramente molto facile quella del Brasile invece. C'è risata ufficiale, è la K, è più comodo, perché non devi neanche digitare due lettere, solamente una.
1: La stessa cosa vale per il Giappone, se un giapponese vi scrive www, quella è la sua risata in chat.
0: Poi ci sono anche delle differenze da fare tra il minuscolo e il maiuscolo, perché se una cosa proprio ci sta facendo morire da ridere, allora il ha ha ha diventa tutto quanto maiuscolo e lì vuol dire che avete detto qualcosa di veramente simpatico.
1: Simpaticissimo, direi. Anche la musica ci piace, è simpatica, c'è Ava Max.

0: sua cabana qui su Radio Number One. Agnese e Virginia con voi in vena di risate, perché stiamo parlando di come in giro per il mondo si scrive la risata in chat. In Italia sappiamo HHH per emulare questo un suono internazionale, però appunto ogni lingua ha un po' la sua.
1: Sì, per esempio in Francia, in la France, urlano in maniera molto urlano, cioè ridono in maniera molto sensuale. Cioè ridono, ridono sensuali.
0: Pensa che anche in Vietnam fanno HIHI, quindi
1: ecco come rido io.
0: Esatto, è la risata preferita di Virginia, che lei in chat scrive così.
1: Come se fosse la risata furbetta.
0: Una bambina furbetta, è vero, è vero. State lì, tra poco giochiamo.

0: Can't wait, c'è Bob Sinclair su Radio Number One, ma chi voglia di giocare insieme?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, anche tra i più belli. Per farlo però bisogna come sempre rispondere alla domanda di Virginia.
0: Pronti? Oh yes, nel 2027 saranno 25 anni da introduzione dell'euro in Italia, vittoria a Sanremo di Povia, morte di Giovanni Paolo II, nascita di Agnese.
2: Bella questa. Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: perfetto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: porta indietro all'anno 1998, canzone che appunto rilanciò la sua carriera raggiungendo il primo posto, pensate, in oltre 20 paesi nel mondo. Come sempre, una canzone che ci riporta nel passato e ci fa rivivere anche i ricordi più belli.
1: E noi, donne al volante qui su Radio Number One, abbiamo giocato con voi e c'è stato, attenzione, una persona che è stata velocissima a rispondere alla nostra domanda un po' tricky, possiamo dire così, ed è Emanuele. Ciao Emanuele.
2: Ciao.
1: Ciao ciao. Cosa stai facendo in questo momento?
2: Sto andando al lavoro.
1: Stai andando al lavoro. Cosa fai? Cosa fai?
2: Il cameriere.
1: Ah, con l'aria condizionata o all'esterno?
2: Purtroppo all'esterno.
1: Perfetto.
0: Ma con la radio accesa o spenta?
1: Esatto.
2: Accesa.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, noi ti abbiamo chiesto, ti abbiamo fatto una domanda.
2: Sì.
1: Sì. Qual era, Virgi, la domanda che...
0: Allora, nel 2027 saranno 25 anni da introduzione dell'euro in Italia, vittoria a Sanremo di Povia, morte di Giovanni Paolo II oppure nascita di Agnese. Dici tu la risposta corretta.
1: C'è una risposta sola che è giusta.
2: Sì, l'introduzione dell'euro.
1: Ma no, era la nascita di Agnese, ma scusami.
0: Ti piacerebbe.
1: Hai ragione, era l'introduzione dell'euro in Italia. Tu, bravissimo, ti porti a casa due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Quindi bravo, bravo. Grazie. Ti puoi passare una bella giornata, insomma, nella natura, all'aria aperta, in una scena meravigliosa.
2: Assolutamente, con la mia compagna sicuro.
1: Oh, bravo, quindi anche una bella fuga romantica, perfetto. Dai, noi ti auguriamo una buona serata, un buon lavoro e vedi di rinfrescarti un po' in qualche modo, dai, provaci.
2: Sul tardi.
1: Bravo, esatto, sul tardi. Ciao, buona serata.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Ciao. Radio Number One.

0: Dua Lipa qui su Radio Number One. State sempre con noi perché insomma abbiamo giocato, ma ci sentiamo un po' Babbo Natale noi di Radio Number One, un po' generosi, perché continuate a riascoltare, ad ascoltare la radio, perché i giochi non sono finiti, i regali non sono finiti.
1: Mi raccomando, continuate a restare qua con Le Donne al Volante anche tra pochissimo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: venerdì sera, sono le 19 qui su Radio Number One. Ci sono le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. L'Europa stanzia 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda si è informato via mail i clienti colpiti chiedendo attenzione ai messaggi sospetti. Non sono stati coinvolti i dati degli account nelle informazioni dei pagamenti. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari, e il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale. Volkswagen, azienda automobilistica tedesca, accelera sulla riduzione dei costi, previsto un taglio fino a 100.000 posti di lavoro, dismissione di 4 stabilimenti. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, pesa l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%. Debole anche Wall Street, continua a scendere il prezzo del petrolio sotto i $70 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
3: Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Penelope Merkin Cremont The Colors in diretta su Radio Number One ad aprire questa terza ora insieme con le donne al volante. Buonasera ancora appunto per un'altra ora con voi mentre magari state ritornando a casa, siete nel traffico e abbiamo come sempre delle notizie che fanno anche discutere.
1: Sì, la polemica del venerdì, chiamiamola così.
0: Perché
1: è arrivata questa segnalazione dall'Alto Lago di Como, anzi da Kenya per la precisione. L'Alto Lago di Como, si sa, almeno quelli che fanno sport lo sanno, che è una zona perfetta per fare windsurf e kitesurf, perché
0: c'è
1: il
0: tanto vento.
1: Esattamente, esattamente. E quindi i turisti che vanno lì apposta per praticare queste discipline sportive, comunque in qualche modo si devono cambiare, devono piegare la vela del proprio kitesurf, devono insomma occupare dello spazio per comunque prepararsi o comunque andare via, ecco. Peccato che a Kremia alcune persone non ci stanno perché lo fanno davanti ad una alla chiesetta, che è una chiesetta molto molto carina, un gioiellino, lo chiamano così, la chiesina di San Vito. Però loro non è che entrano in chiesa, sia chiaro,
0: certo,
1: sono fuori. Però c'è una segnalazione che dice: ecco qua, culi all'aria sul sagrato della chiesa.
0: Tocca piano il concetto, sì, sicuramente con questa segnalazione. Però allora è sicuramente uno sport che richiede del tempo per la preparazione, quindi aprire la vela eccetera, e allo stesso tempo anche per poi rimettere via il tutto. Quindi non è ciao, sono uscito dall'acqua, basta, ci si rivede domani nel caso in cui ci fosse il vento. Richiede sicuramente spazio fisico e soprattutto del tempo per fare il tutto.
1: Quindi c'è chi fa polemica, appunto, ripetiamo, non è che è entrato in chiesa, questa persona non è entrata in chiesa in costume, ok, o più persone fanno così, sono fuori. Ci sono anche utenti che su Facebook hanno avuto da dire la propria in difesa però dei turisti che lo fanno, come per esempio qualcuno che dice: ma adesso con 40 gradi al lago non si può neanche prendere stare con la canottiera e il costume, non si può fare con sport, con il surf, nel senso tu devi per forza stare così, non è che ti puoi mettere una tuta, un pantalone per fare questo sport, e quindi è ovvio che la gente poi ecco le chiappe lì fuori, oh, diciamolo.
0: Allora ti metti la muta e poi te la togli a casa, che problema c'è? Racchiude anche tutto il sudore, meglio di così.
1: E anche bella bagnata, così almeno poi la macchina si rinfresca.

0: piace tantissimo il sound dei Jungle The Wave qui su Radio Number One. A proposito di onda, c'è chi va a caccia di onde, per esempio col kitesurf, per esempio sull'Alto Lago di Como. Ma attenzione, perché è un po', c'è un po' questa polemica di alcune persone, perché a Cremia, uno dei paesi appunto dell'Alto Lago di Como dove si pratica windsurf e kitesurf, il sagrato della chiesa, il piazzale davanti alla chiesina di San Vito, viene usato proprio dagli sportivi per cambiarsi, per piegare le vele. A volte ovviamente loro si cambiano perché arrivano dal lago in costume, sì, e quindi si devono vestire, ecco, vanno in giro in costume.
1: È un problema per alcune persone che appunto hanno detto è inconcepibile, è pazzesco, assolutamente non è possibile che davanti a una chiesa ci siano queste attività. Però in realtà nell'Alto Lago gli spazi sono davvero ridotti e quindi per forza di cose

0: lo sport e quindi bisognerebbe magari venirsi un po' incontro sotto questo punto di vista.
1: Assolutamente, infatti ci sono stati anche utenti che su Facebook hanno proprio commentato, utenti del luogo che dicono non hanno sporcato nulla, non hanno creato fastidio, non hanno creato rumori molesti, hanno solo smontato le vele, le hanno ripiegate, sono andati a casa. Oppure qualcun altro che dice va bene così, sono turisti, non sporcano, fanno solo sport, alla fine sono lì per fare solo quello. Perché quest'utente aveva anche poi segnalato appunto questo fenomeno, diciamo così, con anche delle belle foto di gente in costume, però è anche vero che sei al lago, è così,
0: ciappette di fuori così, ecco, pubblicate proprio sul profilo Facebook. Non è molto corretta anche questa cosa, eh?
1: È vero, hai ragione, perché comunque tu hai fatto una foto senza chiedere il permesso, l'hai pubblicata.
0: E adesso apriamo un'altra polemica, allora. Vai, la seconda polemica del venerdì.
1: E qui arriva il garante della privacy adesso e vi fa il culo.

0: Diretta qua su Radio Number One, mi raccomando, dovete essere degli sportivi sempre educati.
1: Sempre. Brava, sempre educati e rispettosi ovunque voi siate. Verranno rispettate anzi le previsioni del meteo? Non lo so, tra poco però glielo chiediamo a quelli lì, quelli di Trebi Meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ogni mattina.

0: marca che cerchi è qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Torna in Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Anche stasera è arrivato quel momento lì di scoprire tutto quello che succederà in cielo, anche grazie a Paolo Corazon. Pronto?
3: Ciao!
4: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Allora, inizio subito col dirvi che il peggio deve ancora arrivare. Vai.
3: Voglio mettere giù, per favore, attacchi. non ti voglio più sentire.
4: Io non avrei risposto, infatti, perché alla fine mi beccherò tante di quelle parole oggi. Sì, purtroppo nel weekend e anche lunedì e martedì temperature che saliranno ulteriormente. Saranno quattro giorni roventi, davvero i peggiori di questa ondata di caldo, con le massime che arriveranno anche a sfiorare i 40 gradi. Pianura Padana, Toscana, ma anche nel centro Italia, Lazio, Umbria, quindi insomma, ma il comune mezzo gaudio. Fatto sta che si soffrirà davvero anche la sera e la notte, salgono anche lì le temperature notturne. Però ecco, se riusciamo a sopravvivere, mercoledì dovrebbe arrivare aria un po' più fresca e staremo un po' meglio. Insomma, c'è da passare queste quattro giornate e saranno dure, quello sì, però fatto questo si torna un po' di più nella norma, dai, teniamo duro,
3: dai, piano. Guarda che se non è così tu lo sai che noi ti veniamo a prendere.
4: Aia.
2: Ma sabato prossimo. E non è per inter-

0: personale, sia chiaro.
1: Figurati. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a te Paolo, grazie a voi di Trebi Meteo. Scaricate l'app appunto per restare sempre in aggiornamento e tentiamo, dai, teniamo duro, teniamo duro. Ciao, brave, buona serata.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao, mille. Ciao, ciao.

singolo di Bruno Mars, si intitola On My Soul, sulla mia anima. L'abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Virginia, un po' accaldate. Lo sappiamo, abbiamo appena sentito le previsioni del tempo. Non sarà un weekend facile, assolutamente, ma abbiamo qualche consiglio per

0: condizionata a manetta, finestrini chiusi, perché dici dai, se così si rinfresca più velocemente, ma in realtà è l'errore più sbagliato che si possa commettere. Cosa si dovrebbe fare invece? Innanzitutto tirare giù i vetri, perché può sembrare che fuori faccia caldo, ma non farà mai caldo quanto all'interno della vostra automobile,
1: che nel frattempo è diventata un piccolo forno, ci potete, certo, cuocere anche i biscotti.
0: Poi successivamente accendere sì l'aria condizionata, ma puntarla solamente verso la funzione piedi. Perché? Perché vi diciamo questo? Perché nel frattempo l'aria fresca uscirà proprio da lì, salirà verso l'alto e butterà fuori l'aria calda dai finestrini, per l'appunto, che saranno aperti in quel caso.
1: Esatto, spingeranno fuori l'aria calda dall'abitacolo. Per altre lezioni di fisica io vi consiglio di seguire sempre Virginia Costioli, che vi farà lezioni di fisica e di vita. Grazie Virgi, Cecoez.

0: voce di Olivia Rodrigo su Radio Number One, 19:34 minuti. Non sono finiti i nostri trucchetti proprio che riguardano come sopravvivere al caldo rovente di questi giorni,
1: specialmente se non avete un condizionatore in casa e usate il ventilatore, cosa buona e giusta direi. Però attenzione, c'è una soglia di temperatura che fa un po' invertire la rotta di quella che dovrebbe essere la funzione propria del ventilatore, perché sopra i 35 gradi questo strumento non ti raffredda, ti riscalda.
0: No. Quindi se avete utilizzato appunto il ventilatore fino ad adesso, considerando che ci sono stati più di 35 gradi e non avete provato nessun tipo di piacere, è del tutto normale, perché finché l'aria intorno a te è più fresca, è della tua pelle per intenderci, le ventole del ventilatore fanno proprio quello che ti aspetti, mentre se l'aria è rovente alla fine della fiera, in una giornata che da 38 gradi 40 può cambiare però solamente in senso negativo, allora conviene spegnerlo addirittura.
1: Esattamente, perché che cosa fa? Il flusso di aria non sottrae il calore al tuo corpo, ma lo trasferisce al tuo corpo, e quindi il sudore che evapora prima che faccia il suo lavoro costringe il tuo organismo a produrne ancora di più, accelerando la disidratazione. Ma c'è un ma, attenzione, perché questo fenomeno accade specialmente in ambienti molto secchi. Fortunatamente noi in Italia viviamo in un ambiente umido.
0: Fortunatamente.
1: Esatto, cioè di solito non è tanto il caldo quanto l'umidità quello che ti ammazza, ma a volte l'umidità ci può anche venire in soccorso. E quindi in condizione di caldo secco il ventilatore peggiora tutto, e in condizione di caldo molto umido può ancora aiutare, perché l'evaporazione rimane comunque possibile nonostante il calore. Comunque non è una cosa bella,
0: no.
1: Ma dai, ci può aiutare in qualche modo.
0: Significa, adesso non è che dovete buttare il ventilatore, non è,
1: no, esatto,
0: assolutamente inutile, però sotto insomma la soglia critica funziona più che bene, e di notte quando comunque la temperatura scende funziona, quindi usatelo ma con prudenza.
1: Tra poco giochiamo così almeno ci salviamo dal caldo.

0: Jumping in the Water in diretta su Radio Number One. Siete pronti per giocare?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, e adesso proprio Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dito della Piaga del 3 luglio proprio al Next di Bergamo. Però mi raccomando, manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Agnese.
2: Attenzione, attenzione. Poco prima dello scorso Sanremo, Dito nella Piaga ha raccontato anche ai nostri microfoni di aver conseguito che cosa? La patente di guida, l'esame di solfeggio, la laurea in economia, il master in giornalismo. 393-444-0444, risposta esatta è il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: cioè ci deve essere proprio questa idea di essere sempre perfetti, che secondo me è comunque un tema che si riflette benissimo nell'era dei social media in cui viviamo adesso, ma non solo, perché adesso dobbiamo fare anche una cosa molto importante
1: e molto gradita, perché noi Donne al Volante abbiamo fatto una domanda qui su Radio Number One per regalare due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo, e il più veloce a rispondere correttamente è stato Nicola. Ciao Nicola,
0: complimenti.
2: Ciao, ciao a tutti, sono Nicola da Valeggio sul Mincio, provincia di Verona.
1: Grande Nicola, mi hai detto che tu sei contentissimo perché ti piace molto Dito nella Piaga.
2: Sì, mi piace come ragazza e anche come canzone, è molto molto, è un mix molto molto abbinato, come ragazza e anche come canzone è molto molto brava. Comunque
1: vero, verissimo, verissimo. Ci abbiamo fatto una domanda, ovvero poco prima dello scorso Sanremo anche i nostri microfoni Dito nella Piaga ha raccontato di aver conseguito che cosa?
2: La patente di guida.
1: Esattamente.
0: Oh yes. Quella la risposta.
1: Una donna al volante anche lei.
0: Mai.
1: Meglio tardi che mai, esatto, esatto. Bravissimo Nicola, tu ti porti a casa appunto questi due biglietti. Ci vediamo sotto palco il 3 luglio al Next di Bergamo per il concerto.
2: Sono molto contento di parlare con voi e anche di aver vinto due biglietti per il concerto.
1: Grande, grande. Grazie, dai, ci mille. Divertiamo tutti insieme allora. Ciao.
2: Volentieri, volentieri.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Buona serata.
2: Ciao, grazie mille.
3: Radio Number One.

0: La voce meravigliosa è quella di Melanie Fiona dal 2009 con la sua hit Give It To Me Right. L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One, quando ormai noi donne al volante, Agnese e Virginia, ci stiamo per salutare.
1: Oh yes, siamo arrivati alla fine di questa settimana, grazie mille intanto per avermi scarrozzato qua e là in macchina, letteralmente in tutti i sensi, cioè non è solo un modo di dire.
0: È vero,
1: sono
0: vero.
1: Sono stata veramente scarrozzata.
0: È vero, perché un po' di radio verità, un po' di retroscena, la Virginia si è offerta più volte di portarmi a casa, io ho accettato dopo appunto la trasmissione, a patto che però guidassi io la sua macchina, e io ero molto contenta in verità di fare la vera donna al volante. E tu facevi comunque il clacson, perché lo suonavi lo stesso anche se guidavo io, incredibile.
1: Ha rischiato di rompermi il cambio un paio di volte,
0: ma non dirle queste cose. Grazie Virginia, ti devo davvero ringraziare. Lasciamo la parola ai due ragazzi, quelli dell'Happy Hour, che vi terranno compagnia anche per iniziare al meglio questo venerdì sera. Tu ovviamente hai degli appuntamenti nel weekend.
1: Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10, come sempre dalla colazione fino al pranzo. Grazie mille,
0: ciao, buona serata, ciao, a tutti, buon weekend.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
2: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
1: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
2: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
8: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
9: Le 19.59.
10: Radio Number One Notizie.
11: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. Dall'Italia è decollato un aereo con 41 vigili del fuoco e operatori sanitari. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Leone XIV e i cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato, dal Papa poi un nuovo monito contro ogni guerra.
12: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società.
11: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI. Si è costituito ieri dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone, oltre 100 i feriti. Soddisfazione dalle famiglie delle vittime, sentenza storica, l'aspettavamo da 17 anni. Mondiali di calcio, iniziano a delinearsi i 16esimi di finale. Stasera nella notte italiana 6 gare, big match alle 21, Norvegia-Francia. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
13: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour. Number one. Mamma mia, signor Gabro, ma guardi un po' che siamo quasi alla fine del mese di giugno.
14: È l'ultimo venerdì del mese di giugno. Buonasera, signor Luchino.
13: Mamma mia, cose pazzesche. Cioè, il tempo sta volando così, guardi, forse perché siamo con i nostri ascoltatori meravigliosi e stupendi.
15: Lei è un
13: ma
15: cecchino.
13: Perché quando faccio dei complimenti io non riesco a capire questa cosa, ma va bene, uguale. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One, questo è l'appuntamento dell'Happy Hour. Ogni sera voi siete i protagonisti perché abbiamo degli spazi per il dedicato
14: che potete utilizzare per richiedere il vostro brano preferito e dedicarlo a una persona, ma anche a voi stessi. Come? Mandando un messaggio al 393 444 0444.
13: Esattamente, ma siccome questo in assoluto è il programma che alza il qui, perché noi siamo qui e da nessun'altra parte,
14: non della, no.
13: Non della, siamo qui. E allora attenzione, perché prima cosa che facciamo, prendiamo il giornale sul bancone del bar e attenzione, leggiamo il santo del giorno. Oggi è San Vigilio, non Virgilio, attenzione, senza ere.
14: Neanche un vigile.
13: No, Vigilio. Vigilio, quindi se ci avete una si chiama Vigilio o Vigilia, che è prima di Natale,
14: certo,
13: di solito, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasico, che è sempre bello ricevere degli auguri in ogni caso, se per l'onomasico, per il compleanno ancora di più, perché uno dice, ah, ti sei ricordato il mio compleanno? No, ma va bene uguale. Allora, attenzione, perché oggi è una cosa seria, oggi è la giornata mondiale contro la droga, è almeno una cosa vogliamo
14: bisogna
13: fare.
14: Bisogna sempre stare attenti.
13: Molto attenti. Allora, state attenti, perché pensate un po' voi che dovete stare 2 ore con noi anche quest'oggi.
16: Happy Hour.

0: Mamma mia, quanti siete anche stasera? Buonasera, ciao Max, salutiamo anche la Sami, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando, ciao Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo e attenzione signor Gabro, perché a questo punto sì, noi abbiamo il momento che il cui si alza proprio
1: il più invidiato d'Italia, il momento dell'oroscopo, tutti lo vogliono perché noi non leggiamo quello di domani, perché poi è sabato, siamo distratti, noi leggiamo l'oroscopo di oggi.
0: Oh, perché direte voi? Perché così almeno certifichiamo e o non certifichiamo se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione su quello che hanno scritto nell'arco della mattinata. Però da qualche tempo stiamo estraendo noi il segno zodiacale dal cilindro per non fare torto a nessuno, perché prima ahimè stivate in molti, ma poi qualcuno dice come non leggi mai il mio, leggi sempre questo, quella, così non facciamo torto a nessuno, vero signor Gabbro?
1: Non vogliamo litigi, vogliamo solo tanta allegria e tante previsioni più o meno.
0: Decisamente. Allora stasera abbiamo estrauto il cancro. Attenzione, in questo periodo valgono le emozioni del cuore. Una persona che si è allontanata tornerà a farsi viva nei prossimi giorni.
1: Dai, no, ma... che la minestra riscaldata non piace
0: a
1: nessuno.
0: Ma cosa c'entra la minestra riscaldata?
2: Cosa le crepare?
0: Ma niente, ma stavo parlando di un'altra cosa. Ma perché mi dico, ma tra uno e l'altro questa è ciromania? Va bene, Maroon 5, Animals. Baby, I'm...

0: E beh, una delle tante belle canzoni che puntualmente suoniamo qui su Radio Number One, Survive, Luis Capaldi, buona serata, salutiamo tutti gli amici, ciao Giulia, buona serata anche a Laura, salutiamo anche tutti coloro che si stanno già prenotando per avere la propria canzone, la propria dedica all'interno dell'appuntamento dell'Happy Hour che ogni sera prende forma all'interno dell'Happy Hour, ma attenzione perché voi sapete che ogni tanto fanno le ricerche, le analisi, c'è quella gente che paghiamo, lo dico.
1: Le statistiche, tutte quelle cose che vanno a indagare su cosa succede nel mondo, poi noi cerchiamo di raccontarvelo.
0: Sì, e soprattutto cerchiamo di capirlo, perché sapete, ma va bene uguale, almeno voi lo capite, noi esprimiamo un pensiero. Allora, pare che poi è un dato di fatto, la situazione demografica di questi ultimi anni e quindi il cambiamento della tipologia della popolazione a livello mondiale, variano anche diverse situazioni,
1: certo,
0: che vanno dalle situazioni relative ai servizi, all'utilizzo dei servizi nell'essere, perché ovviamente se abbiamo una popolazione molto più anziana è difficile che uno vada al parco giochi a giocare, no?
1: Cioè, assolutamente, sì, magari neanche a farsi la corsetta.
0: Esatto, allora cambiano una serie di situazioni che comunque portano poi a uno squilibrio relativo a quelli che sono poi i servizi in essere del momento, no? Cioè, per esempio, in questo momento ci sono tantissimi servizi che si stanno specializzando, si stavano specializzando per quello che riguardava tutte quelle che erano le situazioni di cultura, quindi gli spazi di scuola, no? Università e via dicendo. Il problema sta che in questi ultimi anni c'è stato questo crollo delle nascite e quindi effettivamente, certo che potremmo fare, c'è già, no? L'università della terza età, diciamolo.
1: Sì, sì, sì, poi ci sono anche persone che si diplomano come ha fatto Pupo all'età, certo, la veneranda età.
0: Certo, la domanda del tema era che per gusto preferiva di gelato, ma questo era un altro disco, però a prescindere da questo, allora, sta cambiando questa situazione e sicuramente adesso la realtà è quella che è la realtà quotidiana, la quotidianità, e quelli che sono i servizi dovranno per forza cambiare e modificarsi nell'arco, nello sviluppo dei prossimi anni, anche perché sennò diventa un macello.
1: Ma siamo noi che dobbiamo adeguarci o sono i servizi che devono farlo con noi?
0: Ma questo non glielo so dire, però intanto ascolterò una canzone per l'estate che dice Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Photograph, Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro member preferito.
2: Yes, siamo noi, Luchino e Gabro, potete parlare, interagire, anche perché è venerdì, vogliamo sapere cosa fate stasera e soprattutto ricordarvi che potete prenotare il vostro spazio del dedicato con un messaggio al 393-444-0444.
1: E allora attenzione perché tra un attimo, primo spazio.
3: Happy, Happy Hour! Su Radio Number One, Happy Hour! Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Per One Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo, intenso e fastidioso, non ci dà tregua e pensate in ulteriore intensificazione questo fine settimana. Le regioni centro-settentrionali sono le più bollenti e con anche alto livello di umidità. Le temperature massime elevate in diverse zone della pianura padana saranno anche prossime ai 39-40 gradi, ma anche le notti e le albe saranno tropicali con valori minimi in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Per il resto il tempo è asciutto e ben assolato, tuttavia l'arco alpino specie centro-occidentale risentirà ancora di isolati temporali di calore. Domenica saranno un pochino più marcati dal pomeriggio sera, coinvolgeranno anche le zone pedemontane delle regioni di nord-ovest. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
12: Radio Number One presenta Dedicato.
13: Ed eccolo qua, il primo di questo venerdì sera. Il primo degli ultimi, com'è che era, signor Gabbro?
14: L'ultimo sarà il primo, meno il secondo, diviso due fa sempre uno.
13: Sempre uno, diciamolo, visto che parlava di primo e secondo, giusto? Gandalf, mangiamo stasera?
15: È impossibile, mio signore.
13: Niente, come al solito.
14: Anche lei ancora che ci prova, tutti ci provo, i giorni, esatto. Bravo.
13: Io sono coerenza nella vita. Va bene, voi potete richiedere la vostra musica, le vostre canzoni, fare le vostre dediche, in caso vogliate fare una dedica o dedicare una canzone a qualcuno, magari per un'occasione, ma non per forza ci vuole un'occasione per dedicare una canzone.
14: Neanche però per ascoltare bella musica, certo.
13: Diciamolo, come puntualmente fate fare voi, perché voi scegliete, avete questo gusto musicale spettacolare che poi corona le nostre serate all'interno dell'Happy Hour. E allora, chi dobbiamo salutare?
14: Lo dica, lo dica.
13: Dobbiamo salutare Simona, che vuole ascoltare una canzone.

0: You spin me around like a record. L'ho cantata tutta, adesso sono stato bravo.
1: Dead or Alive.
0: Era il 1984, era un modo di dire che tu mi prendi in giro come una canzone, come una canzone. Grande personaggio, appunto, Dead or Alive, questo Pete Burns, che poi era protagonista di questo gruppo e tra le altre cose poi non ebbe poi uno sviluppo a seguire con milioni di successi, però decisamente questa è una di quelle canzoni che puntualmente qui e là nell'arco della storia vengono poi riprese da diversi gruppi a seguire, riproposte magari in altre versioni con magari dei sample presi da questa canzone di qualche annetto fa. Allora ringraziamo Simona che ha richiesto questa canzone.
1: Ottima scelta, brava.
0: Ottima scelta, e adesso ascoltiamo Alex Warren.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, oppure Jay-Z e Justin Timberlake, dipende, cioè dipende dai punti di vista, prima uno poi l'altro, però decisamente la
1: canzone sono insieme, sì.
0: Ma tanto in un modo o nell'altro, adesso poi devo stare qui a guardare tutto, ragazzi, dai. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, state lì tra un attimo, altro spazio dedicato a voi.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Number One presenta Dedicato.
6: Secondo spazio, signor Gabro, ha visto?
7: Siamo già arrivati qui, dai che ne mancano pochi, poi tra un po' arriverà anche la sentenza, quindi dovete affrettarvi, fate veloci che poi finiscono.
8: Finalmente l'aperitivo, fammi sapere che vi devo rimettere al mondo.
6: Sì, ma è arrivato un po' tardi stasera, c'è qualche problema, cos'è successo?
8: Stasera non c'è neanche un posto, tocca lasciare la macchina in doppio filo.
6: Come tutte le sere, Berti, non è che facciamo delle cose diverse.
7: Lo dico io, il venerdì fa il giro dei bar, parte alle 8 del mattino, quindi qui arriva un po' in ritardo.
6: Decisamente sì. Va bene, allora buona serata Radio Number One, questo è l'Happy Hour e allora adesso arriva anche una canzone per Antonella.

0: Grande voce inconfondibile, direi, quella di Stevie Wonder, e questo che era I Wish dal 1976, una canzone di speranza e una canzone che comunque ha contraddistinto il personaggio. In questo caso, tra le altre cose, faceva parte di un album particolarissimo che era Song in the Key of Life, che conteneva diversi brani, però erano particolarissimi tutti quanti, dall'uno all'altro, però sicuramente uno di quei un po' particolari che poi tra le altre cose utilizzò a seguire anche Stevie Wonder. Va bene, allora proseguiamo?
1: Certo.
0: Allora, Sienna Spyro.

0: Mamma mia, ma quanti siete anche stasera? Ciao Mauro, salutiamo le lavatrici, le asciugatrici.
1: Lavano, asciugano, stirano anche.
0: Quelle
1: forse.
0: Robe lì. Maria Grazia, buona serata.
1: Buonasera.
0: Salutiamo Anne, i laghi, la provincia, la Brianza e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp.

0: amori.
1: È già finita la prima ora, eh?
2: Già finita anche la settimana, siamo a venerdì.
1: Mamma mia.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: No, Berti, non è che adesso finisce la settimana. Va bene, niente. Voi state lì perché tra un attimo torniamo con la seconda e c'è un altro appuntamento dedicato a voi.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Relax Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: 1. Radio ufficiale, radio number 1.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
10: Le 21 in punto.

0: È venerdì ed è la seconda ora dell'happy hour. Molti di voi sono in macchina in questo momento.
1: Ma dove state andando? Che vi vediamo, è tutto pieno, andate in giro, cosa combinate?
0: C'è del traffico, perché ci sono quelli che magari scappano per il fine settimana e per il weekend, e ci sono quelli che magari stanno partendo e stanno iniziando la vacanzina, e molti altri invece stanno già tornando, perché cioè, è cambiato.
1: Ma perché
0: un
1: scappate?
0: Po'.
1: Fa così fresco?
0: È cambiato un po' il modus operandi vacanziero. Ho notato questa cosa.
1: È arrivata l'estate, la settimana scorsa.
0: Tutti quanti insieme adesso invece si dividono un po' le situazioni vacanziere. Va bene, a parte le vacanze, che tanto noi siamo qua, signor Gabro.
1: Cioè, certo, noi siamo qui con altri spazi dedicato per voi mentre viaggiate.
0: Mentre viaggiate noi cerchiamo di accompagnarvi, poi
2: pago da bere a tutti.
0: Ma perché paga da bere? Adesso non è che perché uno va via, va in vacanza, paga da bere lei. Poi
1: sta
0: che
1: guidando.
0: Pago da bere sempre. Poi mi raccomando, quando guidate non bevete, che è meglio. Va bene, arriva una canzone per Ivano.

is long.

0: Jennifer Warnes insieme alla voce inconfondibile quella di Joe Cocker, e questo che era Up Where We Belong da 1982, una canzone un po' particolare. Ivano, dove sei andato a scovare questa canzone? Sai quelle cose, quando ti fanno quelle richieste che dici mamma mia, quanta roba, tanta roba.
1: Avrà un archivio personale come il nostro.
0: No, ma tra le altre cose, a proposito di archivio personale come il nostro, ricordiamo una cosa, signor Gabri.
1: Alle 22, subito dopo di noi, quindi adesso vi agitate un pochino, poi il Number One Classics, i migliori successi anni 70, 80, 90, edizione speciale con la nostra Manu Doriani.
0: C'è la Manu Doriani stasera ad accompagnarvi come questa settimana, e tra l'altro questo è l'ultimo giorno della settimana che va a chiudere poi gli appuntamenti, perché poi dalla prossima tornerà tutto nella normalità, così dicono. Di normale qui nelle piave c'è nulla. Arriva anche Tiziano Ferro.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Benjamin Grosso, Radio Number One, buona serata, siete nel posto giusto, questo è l'happy hour, il vostro preferito, vero signor Gabriel?
1: Ci siamo noi, Gabriel Luchino, fino alle ore 22 a parlare di cose, non si capisce molto bene cosa, nello specifico, però siamo qua.
0: Sì, sì, siamo qua, facciamo un sacco di cose.
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: Oggi
0: è venerdì, cioè noi possiamo andare avanti così. Va bene, tra le tante cose, prima parlavamo di ricerca, di analisi di mercato, di studi della società e di quello che accade nella società, ahimè ci sono anche delle cose che sono poco piacevoli, del fatto che per esempio l'utilizzo e l'abuso fatto in questi ultimi anni, questi ultimi periodi dei social e di tutto quello che fa parte del sistema web ha portato a una serie di situazioni problematiche per quanto riguarda lo sviluppo psicomotorio delle nuove generazioni.
1: Stanno troppo attaccate allo schermo,
0: esatto,
1: vero?
0: Esatto, ma il problema è anche un altro, il fatto che molte persone abusano di questi social, di questi media, per andare ad insultare terze persone, no?
1: I leoni da tastiera.
0: Esatto, e infatti questa cosa sta portando, ahimè, per i più sensibili e i più deboli, visto che poi si immedesimano al 100% all'interno di questa virtualità e di questo mondo virtuale, il fatto di trovarsi poi messi in un angolino da questi quattro farabutti, chiamiamoli
1: sì,
0: così,
1: sì, giusto,
0: che fondamentalmente poi vanno a denigrare la personalità degli amici o chiamiamoli così, dei conoscenti o comunque quelli che vanno via via navigando nel web trovando a destra e a manca, si dice a destra e a manca, sì, a destra e a manca, sì. Non so se a destra e a manca ci sia nel web, ma va bene uguale. Intanto c'è Annalisa. Quando

0: Chelsea Dagger, erano The Fratellis e poi c'erano anche The Sorelles.
1: Yes, The Mamas, The Papas.
0: Quella roba lì, no? Che se quando. Vabbè, quando fa caldo, me lo permetta. Quella roba lì del cambio di temperatura. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour. State lì perché tra un attimo, altro appuntamento del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: spazio, signor Gabbro, eh?
1: Siamo quasi alla fine, sa che starei qui tutto il weekend io con lei?
0: Penultima,
1: in questo
0: guardi,
1: caldo, tutti abbracciati.
0: Sì, ma perché qui abbiamo dell'aria condizionata, forse per quello che starebbe qui con me, no?
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Grazie Berti, lo stavo per dire io, mi ha tolto le parole di bocca.
1: Puntualissimo.
0: Berti, guardi, potremmo proporle mille cose, ma poi...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto. No,
0: allora, è venerdì com'è?
1: Berti, buon weekend, dai, chiudiamola Berti, così lasciamo... che è meglio, perché
0: chiudiamola
1: dai.
0: Così che va bene uguale, non c'è nessun problema, che tanto qual è il problema, tanto pago io.
3: Ah, dai, fai un altro giro, vai, che poi sono un po' troppo leggeri.
0: No, va bene, niente Berti, non dico più niente. Allora arriva una canzone che ha richiesto Stefano.

0: sicuramente storia della musica, la voce di Rod Stewart in particolar modo, poi questa in assoluto, dai, I Think I'm Sexy, questa canzone particolarissima che poi creò hit a livello mondiale, poi fu ripresa da diversi gruppi, diversi remake e remix di questa song. Tra l'altro qualcuno diceva che Rod Stewart, se non avesse fatto il cantante, poteva diventare un ottimo calciatore, però adesso questo non andiamo ad approfondire, perché sennò facciamo andiamo alla ricerca di
1: una bellissima curiosità, però
0: sì sì, beh no, però sa che ci sono dei personaggi pubblici, dei cantanti, degli artisti che se non avessero fatto quel tipo di carriera pare che avrebbero avuto comunque nello stesso modo un altro tipo di sviluppo più o meno parametrabile a quello che poi
1: certo hanno magari nello sport oppure in altre categorie.
0: Esatto, assolutamente, però pare allo stesso livello, quindi tanta roba. In questo caso lui poteva fare il calciatore, vabbè, io mai nella mia vita come
1: Cristiano Rod Stewart.
0: Cristiano Rod Stewart non si può sentire, va bene. Buona serata, Radio Number One. Arriva Samson Impala. Questo è Dracula.

0: No Hero, Elisa, Radio Number One, buona serata, benvenuti.
1: Questa è l'Happy Hour fino alle 22, Luchino, Gabro, tutta la banda. Fateci sapere cosa state facendo, che venerdì sera, se fate i malandrini o se invece state a casa, vi rilassate, in preparazione del weekend magari.
0: È vero, tanto non ci abbiamo più degli spazi, però potete farci sapere cosa state combinando in questa serata, appunto in questo fine settimana, ma cosa farete nei prossimi giorni, no?
2: Donne.
0: Ma donne cosa? Ma non è ogni volta donne, va bene, Mac. I just got my

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, meraviglius.
2: Possiamo come dire,
1: cosa mai vista.
2: Yes, it's Friday.
1: Buona serata, è venerdì sera. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ultimo giorno della settimana. E allora state lì perché tra un attimo arriva anche l'ultimo spazio del dedicato di questa settimana. E tra le altre cose, no, non è vero di quest'ultimo mese, perché mancano ancora due o tre giorni.

0: vede che sette volte uno si fa prendere dall'entusiasmo. Prima stavano dicendo, no, che siamo ormai agli sgoccioli, alla chiusura di questo mese, quello di giugno, però effettivamente inizio della prossima settimana veste ancora un paio di giorni con questo mese.
1: Arriveremo al mese di luglio con voi in diretta, no, in diretta no, perché mezzanotte non ci siamo, no, però
0: adesso con calma a seguire, cos'è, mercoledì primo? Sì, mi pare di sì.
1: Sì,
0: mercoledì, quindi mercoledì però puntuali ci sarà comunque sia in un modo e o nell'altro l'Happy Hour, sempre con noi due, non con altra gente, sempre noi siamo qui. Poi c'è la barista, Berti è già andato, lasciamo stare. Ultimo spazio del dedicato per questa settimana se lo aggiudica Patrizia.

0: Era il 1992 quando veniva pubblicata questa canzone di questi due fanciulli, Charles and Eddie e Would I Lie to You, una canzone che prese forma e più che altro prese forma all'interno del mondo delle classifiche internazionali in modo abbastanza anomalo, perché nessuno si aspettava questa tipologia di successo da questa canzone. Però erano questi due bei fanciulli, in un modo o nell'altro si mossero nel mercato e direi che la cosa funzionò, vero Patrizia che ha chiesto poi questa canzone?
1: Ma più belli di noi?
0: Un po' più meglio, come si dice in italiano, no? Decisamente sì. Era l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata e questa settimana qui su Radio Number One, e adesso arriva anche Gaia.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, ha visto?
1: E loro arrivano con noi, ma quanti messaggi state mandando stasera?
0: Ha visto? Ciao Raffaella, salutiamo Raffaella che sta andando al mare con Elena.
1: Beate voi,
0: mandateci della sabbia, non so.
1: Via posta,
0: mi raccomando. Sai che non si può portare più via niente quando vai in
1: Sì, qualcuno prova a rubarla dalla Sardegna, ma poi l'aeroporto li beccano e ecco, tac, multa.
0: Non portate via niente, mi raccomando.

0: Basta, finito, chiudiamo.
1: Stop.
0: Basta,
1: basta. Triplice fischio.
0: Basta, finito.
2: Donne,
0: ma cosa? Stiamo andando via. Torniamo lunedì.
1: Lunedì, dai.
0: Dalle 20. Adesso, tra un attimo, arriva la nostra Manu, la Manuela Doriani, con l'appuntamento di Number One Classics.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo, io e lei, lunedì.
0: Assolutamente, a partire dalle 20 qui su Radio Number One. E come sempre, mi raccomando, voi fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto, almeno voi, fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Un minuto alle 22.
8: Radio number one presents number one classics.
7: Number One Classics. Buonasera a tutti da Manuela Doriani. Siamo arrivati anche a venerdì, l'ultimo giorno insieme. Finisce la nostra settimana, tutta questa serie di viaggi che abbiamo fatto attraverso la musica iconica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo ancora però una bella puntatina. Ho già dato uno sguardo alla scaletta, anche questa sera abbiamo delle chicche veramente eccezionali da proporvi per sbloccarvi anche un sacco di ricordi. Quindi benvenuti. Si parte con Santana, 1970. Questa è Oye, ¿cómo va?

partiti alla grande, come sempre del resto. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di questa sera con la versione di Carlos Santana di Oye Como Va, versione uscita nel 1970, dicevo versione di Carlos Santana perché in realtà il pezzo non è suo, è una cover molto molto celebre di un pezzo ben più vecchio, 1963, pensate, più vecchio anche di me. La versione originale di questo pezzo apparteneva a quello che è stato definito il re del Latin Jazz, ovvero Tito Puente, che aveva scritto questo pezzo appunto nel 63. La versione di Carlos Santana però ha trasformato questo pezzo, diciamo, in un'icona mondiale, fondendo ai ritmi latini anche un po' di rock e un po' di blues, il suo stile, insomma, quello che l'ha reso unico. E per augurarvi la buona serata appunto in Number One Classics con Manuela Doriani anche questa sera, per chiudere questa settimana. Poi la titolare, la mia amica Lilli, ritornerà da lunedì bella riposata, fresca, dopo una settimana di vacanza. Noi continuiamo con un pezzo del 1984, quindi dal 70 all'84 ci avviciniamo al presente, ritrovando Bryan Adams di Run to You.

Che canzone meravigliosa, mamma mia, chissà quante persone l'avranno regalata a qualcuno che amano, eh? Anche a me è capitato in un paio di occasioni con due persone diverse di regalare questa canzone, di dedicare questa canzone, perché è una canzone d'amore molto molto bella. In realtà c'è un'ispirazione nascosta dietro questa serenata rap di Jovanotti, l'ispirazione è Toto Cutugno. Sì, l'aveva rivelato proprio lui in un'intervista che aveva fatto un po' di anni fa. Lui ammirava molto la musica di Toto Cutugno, la sua dignità artistica e il personaggio, insomma, e quindi l'ispirazione arriva proprio da Toto Cutugno. Non so, e lo so, uno pensa, non lo so, la moglie, la figlia, anche se all'epoca non era ancora nata, non lo so, una vecchia fidanzata, un grande amore. No, Toto Cutugno, è incredibile, davvero. Vabbè, meno male, insomma, è una buona ispirazione ed è un pezzo bellissimo che rimane nella storia, che abbiamo riascoltato questa sera in Number One Classics, e continua con Pink Floyd, Wish You Were Here. So

0: 1986, quando William Pitt ci regalava questo pezzo meraviglioso che si chiamava City Lights. Io lo amavo tantissimo, 1986, ammazzalo quanto tempo è passato. Tra l'altro lui era un modello, cioè lui voleva fare il modello, in realtà era un bellone, proprio bello bello bello, e prima di sfondare appunto nel mondo della musica ha lavorato come modello negli Stati Uniti, poi si è trasferito a Parigi ed è stato scoperto da un produttore svizzero dal nome impronunciabile, che lo ha lanciato sul mercato discografico europeo. Poi ce lo ricordiamo solo per questa City Lights, ma in realtà ne ha fatte anche altre. E il number one classic insieme alla Doriani fino alle 23, torniamo tra poco.
1: Number one classics. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Radio Number One Classics 1978.

Non ha bisogno di presentazioni questo pezzo, l'abbiamo ballato centinaia di migliaia di volte facendoci anche dei bei trenini nella notte di Capodanno. Non so perché quando sento questo You Make Me Feel di Sylvester mi viene in mente il trenino di Capodanno, perché quando parte è Pepe, sì, poi in realtà è Pepe Pepe Meo Mi Gucciardi, però pure You Make Me Feel My Dear Real di Sylvester, diciamo che si presta a questo tipo di performance ed è una vera e propria pietra miliare nella musica disco. Pensate che questa canzone in realtà è nata come gospel. Originariamente il brano era stato concepito e scritto come una ballata gospel ritmo lento, provate ad immaginarlo, a parte che è una canzone talmente bella che secondo me in qualsiasi chiave potrebbe essere bellissima, però poi per fortuna è stata riarrangiata ed è diventata appunto una pietra biliare della musica dance. I Prefab Sprout in arrivo su Radio Number One, questa è Appetite.

d'abitudine in Number One Classics alterniamo dei pezzi dance a dei pezzi delle ballad magari un pochino più tranquille, anche perché insomma sono quasi le 11 di sera, quindi rilassiamoci dopo questa settimana, dopo questa giornata di lavoro, con delle ballad tipo questa All I Wanna Do di Sheryl Crow, che tra l'altro ha una storia molto curiosa, nel senso che praticamente è l'adattamento quasi integrale di una poesia che si chiama Fun di Wayne Cooper, e il produttore di questa canzone si chiamava Billy Bottrell, trovò per caso una copia usata del libro di poesia appunto di Cooper in una libreria, lo regalò a Sheryl Crow se lo lesse, lo amò particolarmente, e da qui appunto venne l'idea di riadattarne una e farla diventare All I Wanna Do, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One in Number One Classic.

Nights. Questa bella canzone del 1977 appartiene agli Heatwave ed è stata scritta interamente dal tastierista degli Heatwave, che si chiamava Rod Temperton. Si chiama Rod Temperton ed è stata praticamente la prima canzone che ha composto interamente da solo, e gli ha portato un sacco di fortuna, tra l'altro, perché attirò l'attenzione del leggendario produttore Quincy Jones, produttore di Michael Jackson, e proprio a Michael Jackson arrivò grazie a questa canzone Rod Temperton, nel senso che è stato arruolato appunto da Quincy Jones grazie a questa canzone, che appunto lo colpì particolarmente, per scrivere alcuni dei più grandi successi di Michael Jackson. Pensate che Temperton ha scritto Off the Wall, Rock With You e Thriller, cioè tanta roba, per cui insomma gli ha portato sicuramente molta molta fortuna. L'abbiamo riascoltata in Number One Classic su Radio Number One.

Abbiamo ritrovato anche i Corgis, The Corgis, questa sera con Everybody's Got to Learn Sometimes, un pezzo del 1980 che è stato realizzato da tanti altri artisti, tra l'altro decine e decine di artisti. Mi vengono in mente le due versioni forse più famose, sono quella di Beck, che ha realizzato appunto una cover di questa canzone per la colonna sonora di un film tipo nel 2004, e c'era anche una versione di Zucchero che insieme ad una cantante, Vanessa Carlton, molto brava, che più o meno negli stessi anni appunto pubblicò la sua versione di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One in Number One Classic, che prosegue con A Taste of Honey.

Anche per questa sera siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio musicale, del nostro appuntamento con Number One Classics, tutti i pezzi più iconici, la storia della musica anni 70, 80 e 90, ogni sera da lunedì a venerdì tra le 22 e le 23 su Radio Number One.

0: Chiudiamo così il nostro appuntamento di questa sera, la nostra settimana insieme. Io vi lascio al vostro weekend, mi auguro che sia un weekend strepitoso, che è divertente o rilassante a seconda di quelle che sono le vostre intenzioni. Noi ci risentiamo domani mattina con il best of della combriccola di Radio Number One. Da lunedì tornerà la titolare di questo programma, Lilli, quindi riprenderete a viaggiare insieme a lei, e noi ci risentiamo domani mattina. Un bacione dalla Doriani, buonanotte e buon weekend.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.